0: Capital by Night. Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
1: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché? Perché?
5: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Capital by Night.
1: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Perché? Perché?
3: Ecco perché.
4: Non fartela scappare.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Capital by night. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
2: Le notizie delle 6 a Radio Capital. Buongiorno da Roberto Ciuti. La Camera statunitense ha approvato un provvedimento che impone a Trump di mettere fine alla guerra in Iran o richiedere l'autorizzazione del Congresso. È la terza volta che la Camera chiede al Presidente lo stop della guerra con misure simboliche. La Camera è a maggioranza repubblicana, ma in 7 hanno votato con i democratici. Resta durissimo lo scontro sulle frontiere tra Italia

0: Spagna. Il Ministero dell'Interno ha deciso la proroga di altri 15 giorni del blocco di Schengen con Madrid. Secondo il Viminale c'è ancora un elevato rischio per la sicurezza interna, oltre al pericolo di infiltrazioni terroristiche. Una decisione assurda e vergognosa, dicono dalla Spagna. In Italia il 10% delle famiglie più ricche detiene oltre il 50% della ricchezza. I dati della Fondazione FIBA con Imma Baccelliere.
1: La ricchezza netta delle famiglie italiane è aumentata negli ultimi 10 anni. Tra immobili, azioni quotate, titoli di debito, ha superato gli 11 miliardi nel 2025, ma il tasso di crescita è il più basso d'Europa. Dal 2015 la ricchezza netta italiana è aumentata del 20% contro il quasi 90% della Germania e il 60% della Spagna. Ma ancora più preoccupante è la divisione delle risorse. Secondo i dati della Fondazione FIBA, nel 2010 il 10% delle famiglie deteneva il 50% della ricchezza totale. Nel 2025 la quota è salita al 60%, mentre la metà meno abbiente possiede ora appena il 7% della ricchezza.
0: Quarta vittoria per l'Italia della pallavolo agli europei. Gli azzurri di De Giorgi, già qualificati alla fase successiva, hanno battuto 3-1 la Repubblica Ceca. In Coppa Italia passano Genoa e Fiorentina, che hanno vinto 1-0 e 3-0 con il Sud Tirol e il Pisa. Capital News torna alle 7.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Si avvicina una perturbazione atlantica al nord Italia, per lo più stabile altrove. Nella prima parte della giornata sole prevalente al centro-sud, nubi sparse sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio peggiora al settentrione con l'arrivo delle prime precipitazioni, soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Temperature stazionarie ancora leggermente sopra la media del periodo, per ore tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Fandango, in collaborazione con My Movies, presenta in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia.
5: Quanto tempo sei rimasta dentro tu?
6: 34 giorni, ero al Vesuvio. Tu?
5: 2 anni e 46 giorni. Però ero al Garage Olimpo.
4: Dal regista di Garage Olimpo.
7: Domani è un gran giorno per te. Ti hanno chiamato e sei venuto a testimoniare. Vediamo un po' come ti comporti.
4: Adriano Giannini, Ritorno a Buenos Aires. Un film di Marco Bechis, dal 17 settembre al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
8: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
9: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: qui su Radio Capital, e subito con un messaggio che è arrivato al 342-342-2190 di Anna Maria, che dice: buongiorno Camilla e Francesco, voi scandite il tempo dei miei preparativi, sveglia alle 5.30 e quando sento la vostra voce doccia! E la domanda sorge spontanea. Cara Anna Maria, spero che tu non sia ancora entrata in doccia, aspetta un attimo.
1: Ma uscita, magari è già uscita, sono le 5.30, quanto deve far lunga sta doccia?
0: No, ha detto che entra in doccia quando sente la nostra voce.
1: Ah, ok, adesso.
0: Quindi aspetta un attimo Anna Maria.
1: Sì.
0: Quando finisci la doccia, a quest'ora infame, passi il cosino sul vetro per togliere le gocce e togliere il calcare, oppure te ne freghi?
2: Io sì, tutte le mattine.
1: Ma siete
0: bravo,
1: due
0: Gianni.
1: Matti. Vabbè, buongiorno Camilla Fraschini.
0: Buongiorno Francesco Martinelli.
1: Partiamo subito con la nostra sigla.
3: Good morning. Bonjour.
4: Guten Morgen.
5: Zao shang hao.
6: Buon dia.
7: Kalimera.
8: Buen dia.
9: Ohayo.
10: Buongiorno Capital con Camilla Fraschini e Francesco Martinelli.
0: Ma queste sono le domande da fare, le domande della vita, perché io lo faccio sempre, però se faccio la doccia molto molto presto ho quella pigrizia che non lo faccio.
1: Ma certo che non lo faccio, ma io non lo faccio mai. Io sono stato costretto da mia moglie perché abbiamo ristrutturato il bagno, quindi adesso guai, non puoi neanche camminare in casa, devi volare praticamente. Però è una roba, dai, alle 6.08 e ancora quando vengo costretto la sera posso pensare di farlo, ma alla lontana. Ma alle 6 del mattino, tra l'altro noi che ci svegliamo ancora prima alle 4.30, ma non ci penso nemmeno.
0: Volevo capire Anna Maria di che partito fosse. Vedi, Gianni già dice: io comunque giorno e notte a qualunque ora passo il che
2: devo
0: avrà un nome.
2: Passarlo,
0: devi
2: passarlo.
0: Anche tu. Ah,
2: sì,
0: anche
2: non
0: tu
2: è che
0: obbligato.
2: Lo passo di mia volontà.
1: Guarda, io spero che tu e mia moglie non vi mettiate mai in contatto in nessun modo. Nel frattempo, buongiorno Fabio Amoroso in regia, buongiorno Gianni Falluomo.
11: Gianni Falluomo in relazione, buongiorno Gianni.
1: Ovviamente, però io spero che voi non entriate mai in contatto, perché avresti potuto tranquillamente dirle: no, guarda che è una cosa che va fatta. Dall'altra parte però le mie due anime si dividono, perché se tu avessi detto a mia moglie: guarda, non guardare mai Il Diavolo Veste Prada 2, io mi sarei risparmiato un'ora e mezza ieri sera
0: hai guardato Il Diavolo Veste Prada 2 al posto di andare a dormire e fare una cosa mille volte più intelligente.
1: Lo volevo recuperare poi tra l'altro da scaletta, da canzone. Mi ha detto: guarda, Dancing Queen, gli ABBA, Mamma Mia, Meryl Streep, altro musical che secondo me si può tranquillamente saltare a pie pari, quantomeno il sequel.
0: Il due. Sì,
1: primo
0: assolutamente
1: bello.
0: Il primo
1: e c'è questa cosa dei sequel, nel senso che ovviamente cosa succede? Che uno anche tranquillamente, no, affezionato al primo, va sul sicuro e soprattutto passa più o meno la prima mezz'ora del film a scrivere: quanti anni ha Stanley Tucci? Quanti anni ha Meryl Streep? Perché dici: caspita, non sono invecchiati di una virgola. Anne Hathaway, una tra tutte, ma anche tutti gli altri attori e attrici sono identici a 20 anni.
0: Oddio, avrei qualcosa da ridire, perché una delle cose invece che ho notato di più è stato proprio l'invecchiamento di tutti gli attori, un decadimento delle facce di tutti i protagonisti. Però sono d'accordo.

0: Sepra da due non ha niente a che vedere con il con l'uno, che comunque è piaciuto credo un po' a tutti.
1: E ci siamo interrogati un po' su quali sequel fossero meglio dell'originale, o quantomeno a pari. Però da voi vorrei delle opinioni impopolari.
0: Sì, tipo quel film che magari tutti non amano e tutti hanno e loro dicono no, è il mio preferito, a me è piaciuto tantissimo.
1: Cioè per esempio Gianni fa l'uomo in redazione Buongiorno Gianni, un sequel che ha superato l'originale, più impopolare è, meglio è.
2: Ma da ieri che ci penso, non me ne è venuto in mente uno.
1: Cioè che sono tutti sempre meglio l'originale.
2: Allora sì, di quelli dei film che ho preso in considerazione, sì, non me ne è venuto in mente uno che sia migliore, non che sia brutto.
0: Sì, ma che possiamo sia dire che è un po' una cosa strana. Cioè, tu hai fatto un film bellissimo, facciamo Titanic, no?
1: Sì.
0: Film bellissimo.
1: Titanic 2, come fai a farlo?
0: Aspetta, potevi fare la storia di Rose che si sposava con qualcun altro, non lo so. Tu fai un film pazzesco che ha un grande successo, perché lo devi rovinare con la parte 2, con il sequel, con quello che accade, non so, 5 anni dopo, 20 anni dopo, quando è già perfetto così. Vero. È ovvio che andrei a rovinare una confezione che funziona.
1: Però lei, dottoressa Fraschini, sì, che mi è fan della più grande saga della storia del cinema, non può negare che il capitolo successivo sia meglio del precedente,
0: di Star Wars, questo è ovvio.

0: L'impero colpisce ancora, non la trovi nel primo.
1: Allora sì, episodio 5, per fare proprio i precisini, sì. L'impero colpisce ancora, decisamente migliore dell'episodio 4, perché è più completo, è più profondo, anche un po' più dark. Guarda, c'è tutto in quel film, addirittura c'è anche la storia d'amore, se proprio uno vuole, Han Solo e la principessa Leia. Quindi

0: Taste Like Summer, la sua nuova canzone qui su Radio Capital all'interno di Buongiorno Capital. Oggi va dato un abbraccio collettivo di conforto al nostro qui presente Francesco, che ieri ha avuto la malaugurata idea, al posto di andare a dormire, di guardarsi Il Diavolo Veste Prada 2. Possiamo dire forse uno dei sequel peggiori della storia del cinema.
1: Dopo Il Gladiatore 2, che tra l'altro ci ha fatto notare Fabio Amoroso, verissimo. Però posso dire, è uno di quei film che lo sai già.
0: Sì,
1: io
0: sì.
1: Quello non l'ho neanche visto.
0: Hai ragione, lo guardi un po' così anche con leggerezza, vabbè, per passare una serata
1: sì,
0: diversa.
1: Poi posso dire, non li metterei mai sullo stesso piano Il Diavolo Veste Prada e Il Gladiatore. Mm-hmm. Quindi proprio per questo motivo non è che mi aspettassi, cioè bellissimo film, ma Il Gladiatore è una delle cose più belle che io abbia mai visto. Tra l'altro l'ho visto proprio quando è uscito, come tanti di voi, e sono rimasto abbagliato. E quindi il 2, ma il 2 so già che non sarà mai all'altezza, sì. Quindi è quello forse il mio problema.
0: Allora, 342-342-2190, i sequel che secondo voi potrebbero essere definiti meglio del primo film. Sì. È difficile come ricerca, però noi confidiamo nelle vostre capacità, certo. Quindi sentiamo un po' di vocali. Vai.
2: Ciao ragazzi, secondo me indubbiamente Rocky 2 è stato meglio di Rocky 1. Buona giornata.
1: Ragazzi.

0: Guarda, guarda che film, che film. Posso dire tutti belli, ognuno a suo modo, nonostante alcuni abbiano toppato fortemente.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Però lo si ama, Rocky lo
1: sì,
0: si ama.
1: Sì, poi questa è la canzone che se tu devi andare a correre ti metti questa, comunque il primo chilometro lo fai.
0: Sì,
1: poi
0: sì.
1: Muori comunque.
0: Sì, perché
1: con la lingua penzone. Però
0: se
1: il
0: non
1: primo
0: allenato, non
1: lo
0: c'è
1: fai benissimo.
0: Sì, sì, vero.
1: Poi avanti.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
2: A me verrebbe in mente Terminator 2,
0: sì?
2: Quella grande colonna sonora dei Guns.
0: Sì.
2: Che dite?
0: Sì, Alan.
2: Ciao.
1: Guarda, Alan.
0: Pienamente d'accordo, Terminator 2 veramente meglio dell'originale, in tanti lo dicono. Tra l'altro anche James Gunn, direttore creativo della DC Universe, che ha stilato questa lista di 27 sequel che hanno superato l'originale.
1: Addirittura 27 ne ha trovati?
0: Sono in disaccordo con tipo 19, okay. Tra cui Toy Story 2 assolutamente uh-huh. No, però alcuni effettivamente sì, X-Men 2 per esempio, Gremlins 2 è quello su cui io e Gianni ci siamo veramente guardati, abbiamo detto non è possibile, non può averlo scritto davvero il secondo di Blade Runner.
3: No.
1: Cioè,
3: Blade Runner roba... 2049 noiosissimo.
1: Sì, beh, ma poi rispetto al primo che è un capolavoro, no.
0: Però vi devo dire che tantissimi addetti ai lavori l'hanno giudicato migliore del primo, forse perché nonostante il filmone che era il primo di Blade Runner non ha deluso così tanto le aspettative ed era veramente difficile quantomeno avvicinarsi. Può essere quello, non lo so, io e Gianni ma anche tu.
1: Sì,
0: canta,
1: sì,
0: completamente
1: sì.
0: Disaccordo.
1: Su questo come si chiama chi ha stilato la classifica?
0: James Gunn.
1: Caro James, no. Non
0: amico,
1: ci siamo, lo chiamo dopo.
0: Sì.
1: Andiamo avanti.
0: Poi.
4: Shrek 2. In via da Messina.
0: Vabbè, ma poi partiva così, no?

0: Crows.
1: Qua la colonna sonora anche fa la differenza.
0: Hanno fatto Mr. Jones e questa.
1: Esatto. Anche molto simili tra l'altro.
0: Vabbè.
1: Sentiamone un altro. Sì.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
2: Lorenzo d'Arezzo. Secondo me il sequel che batte il primo è Aliens.
0: Sì.
2: È veramente, veramente molto bello. E secondo me batte veramente il primo.
0: Sì, sì,
2: ciao,
0: anche,
2: buona giornata.
0: Ciao Lorenzo, c'è anche questo nella lista di James Gunn. Quindi,
1: ah, meno
0: sì,
1: male.
0: Oltre
1: Aliens.
0: A Aliens, oltre a Capitan America Winter Soldier, che sono andato in

0: sono bellissimo. Batman Returns, spesso i sequel di Batman sono più belli dell'originale, però anche Alien 2 era nella lista, ecco.
1: Beh, allora, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Diciamo, faccio un colpo in alto e un colpo in basso come livello.
0: Sì.
1: Innanzitutto, Il Padrino numero 2 è il migliore sicuramente del primo.
0: Anche beh, sì.
1: Cioè, oltre a essere veramente più bello, è stato anche gratificato con l'Oscar. Poi scendiamo un attimino e passiamo al mitico.

0: celeberrima frittato nel cipolle, no?
1: Fantozzi aveva un programma formidabile. Calze, mutande, vestaglione di flanella, tavolinetto di fronte al televisore, frittatona di cipolle per la quale andava pazzo, familiare di peroni gelata, tifo indiavolato,
0: e

0: Ci sono anche gli Yes questa mattina con Honor of a Lonely Heart, 6:25 minuti. Allora, ci state scrivendo al 342-342-2190 i sequel secondo voi migliori del primo film. In questo caso non so se voi abbiate visto il film, io non l'ho visto, quindi chiedo a voi.
1: Sì.
0: C'è Tony che dice sicuramente Twilight 2 è meglio del primo, ma io non li ho visti.
2: Ho visto solo il primo,
0: ecco.
2: Però diciamo che a quel punto... farlo più brutto,
0: ecco, perfetto, ci siamo capiti. Gianni, a te non chiedo perché
1: non li ho visti.
0: Però, no, bravissimo.
2: Scusami, allora nello stesso calderone allora metto anche 365. Ovviamente Twilight è meglio, per carità, però quel film con Michele Morrone, quel film italo-polacco che aveva visto come protagonista il buon Michele Morrone, sì. C'era il secondo film che era 365+1 che secondo me era meglio del
0: cioè non l'hanno chiamato 366,
2: no, perché si confondeva con i bisestili, era un
0: certo.
2: Casino. Invece no, +1 era quello lì. Però non sono ovviamente sullo stesso piano, però diciamo che è più facile fare il sequel di un film che non è un capolavoro. Twilight comunque merita.
0: Allora, non avendone visto nessuno, magari inizio dal 2, cioè seguendo l'ascoltatore che dice che è migliore dell'1, a sto punto salto l'1.
2: Sì, forse ti perdi un po' di roba, ma non fa niente.
0: Sì.

0: ne frega.
1: Sì, sì, sì.
2: Beh, io direi il Signore degli Anelli.
1: Sì, sì, sì.
2: Non ne ha sbagliato uno. Totale. A parte l'Hobbit. Sono stati tutti belli.
1: Sì, sì, sì. Tra l'altro in ordine inverso, nel senso che il mio preferito è Il Ritorno del Re, poi Le Due Torri e poi La Compagnia dell'Anello. Ho scoperto che si chiama Trequel.
3: Ah, cioè il terzo
1: capitolo di una saga, che poi saga come termine è improprio perché si riferisce più a questioni familiari, la saga. Però per intenderci, il terzo è il Trequel.
3: Eh sì, che possiamo dire che è andato a migliorare ogni volta, sì, questo intendevi. Sì, cioè sì, dall'uno meglio il due, poi
1: sì,
3: meglio il tre.
1: Sì, però c'era Tolkien dietro che l'ha scritto.
4: Ma lì aveva insomma un romanzo che ti garantiva la qualità.
1: È un ragazzo giovane che si farà. Sì, sì, sì, sì, proprio lui.
5: Buongiorno. Come non citare Cars 3? Quante volte l'ho visto, quante volte mio figlio me l'ha fatto vedere, però bellissimissimissimo.
1: Ciao,
5: buona giornata.
1: Quindi anche questo è un
3: Trequel. Sì.
1: Okay.
3: Poi Giampaolo cita Kill Bill volume 2, che secondo lui è alla stessa altezza del primo, non dice migliore, comunque belli entrambi.
1: È vero, sì, sono d'accordo, il primo.
3: Se non avete problemi col sangue, diciamo
1: con
3: che...
1: le analisi, cioè se è tutto a posto potete guardare.
3: Può piacervi.
1: Sì.
6: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
6: Giuseppe da Bari.
1: Ciao Giuseppe.
6: Secondo me il Cavaliere Oscuro è più bello, è molto più bello di Batman Begins.
1: Sì, sì, sì.
3: Bellissimo.
1: Tra l'altro c'è anche questo nella lista di James Gunn, dei film, dei sequel più belli.
3: Sì, bene, sì, bene, ancora arrivano con Il Signore degli Anelli, Le Due Torri, quello forse la trilogia che mette tutti un po' d'accordo, cioè che sono tutti veramente belli.
1: Beh, quello è anche la trilogia del dollaro, Sergio Leone e Ennio Morricone. Cioè, ragazzi, di
3: non
1: che stiamo
3: puoi dire
1: parlando?
3: Niente.
1: Di che stiamo parlando.
3: È vero.
1: Dai, dai, presi.

0: è quella di per qualche dollaro in più, cioè dopo per un pugno di dollari, ma prima del buono, il brutto e il cattivo. Ok? Quindi per un pugno di dollari era pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Il buono, il brutto e il cattivo invece era na na na. Ma lo sapevi che cos'è questo? Te l'ho detto ieri.
1: Sì, sì, il coyote.
0: È l'ululato del coyote, come spiega Ennio Morricone.
2: Che era il verso del coyote allora. C'è il drammatico e il divertente.
0: Il drammatico e il divertente.
1: Diciamo che come lo fa lui quel verso è bravissimo.
0: Ci provo con, anche col fischio, non lo so. Non sono né quello che fischiava né Ennio Morricone, né tantomeno Sergio Leone.
1: Sei uno però che ha guardato i film.
0: E soprattutto le interviste di Ennio Morricone, dove diceva che wah wah wah erano il buono, il brutto e il

0: Sexy Thing qua su Radio Capital. Allora, sono arrivati un paio di messaggi controversi che potrebbero scatenare qualcosa qui in studio.
1: Così piace? Sì, dai, botte, sangue, violenza, leale, vai.
0: Sentiamo.
2: Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Visto che non l'ho ancora detto nessuno.
1: Sì?
2: Mamma, ho riperso l'aereo, mi sono sbarito a New York, non so se è migliore del primo, ma sicuramente è bello tanto quanto
1: ma
2: il primo.
1: È vero.
2: Ciao Giuseppe
1: ma
2: da Matera.
0: Noi non siamo d'accordo, anche se insomma,
1: vai.
0: Va bene, però è su questo che io intendevo le botte,
1: sì,
0: perché è Star Wars.
3: Buongiorno Capital.
1: Buongiorno.
3: Ma anche Star Wars episodio 1, 2 e 3, poi
0: no.
3: Episodio 4, 5 e 6. E basta. Gli altri non esistono.
0: Allora, io e lui ragioniamo. Matteo, ciao. Io e Matteo ragioniamo all'opposto. Per me c'è 4, 5, 6, ovviamente, la trilogia originale. Poi al massimo 7, 8, 9.
1: Sì.
0: E non esistono 1, 2, 3.
1: Ok.
0: Capisci?
1: Io vi consiglio di non mettervi contro Camilla Fraschini quando si parla di Star Wars. Qualcuno, invece, impopolarmente, secondo me, e però sono d'accordo, ha detto Ritorno al futuro 2.
0: Sì.
1: E sono anche d'accordo perché ho regalato a mio amico Simone, che saluto, l'almanacco di Biff con i risultati sportivi dal 1950 al 2000.
0: Bello.
1: Ora difficile, sarebbe stato meglio per prevedere il futuro quelli dal 2000 al 2050, però ci si deve arrangiare,
4: Good morning.
5: Bonjour.
6: Good morning.
7: Ohio.
4: Buongiorno Capital con Camilla Fraschini e Francesco Martinelli.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere.
9: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare.
11: D'ora in poi lascerò.
12: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Capital in questo mercoledì 16 settembre, appunto, insieme. Allora, io da un po' di tempo ho iniziato un'attività parallela, non so se lo sapete, sto cercando disperatamente di vendere i miei abbonamenti ai miei colleghi qui presenti, Gianni Falluomo in particolare, Francesco Martinelli, senza successo.
1: Camilla Fraschini ha avuto insomma questa idea di sottoporci delle idee di abbonamenti, dandoci anche una cifra mensile che siamo magari disposti a spendere. Il problema è che non ha considerato che né io né Gianni abbiamo le braccia.
0: Purtroppo ho capito questa
1: di
0: cosa.
1: Di una tirchieria impressionante.
0: Infatti allargo la cosa anche agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Se vi interessa un mio abbonamento, scriveteci 342-342-2190.
1: Cosa ci proponi oggi?
0: Partiamo come sempre dalla cifra più bassa per farti contento, che magari tiri fuori il portafoglio, alla cifra più alta. Allora, il primo abbonamento che vi propongo è questo. Vai. 40 euro al mese per avere sempre la macchina perfettamente pulita dentro e fuori ogni giorno della vostra vita.
1: Sì, lo sapevo.
0: Certo, sei proprio un uomo, guarda.
2: Io no.
1: Gianni manca un po' così, però.
0: Sì, tu no, non ne vale la pena, Gianni.
2: Ma no, scusa.
0: 40 euro non è tanto, eh. Se calcoli che portarla a lavare un 20 euro costa.
2: Io sì, ma mica la porto a lavare una volta al mese.
0: No, ok. No. Cioè, tu una volta all'anno.
1: Ogni quanto lavi la macchina? Gianni fa l'uomo che toglie le gocce. Tu non togli
2: no,
1: le gocce.
2: No, la macchina una volta ogni 6 mesi.
0: Allora non ti conviene.
1: Togliamo le goccine dal vetro della doccia, ma non laviamo la macchina.
0: Allora,
1: questo,
0: ho venduto
1: signore,
0: il mio primo abbonamento a Francesco. Vai, e già poi sono contento. Sentiamo. Secondo abbonamento, 80 euro al mese. Per avere tutto il verde che avete in casa, piante in balcone, piante da interno, sempre perfette, rigogliose, da fare invidia ai vicini. Per intenderci, immaginate i balconi dell'Alto Adige.
1: Ok.
0: Ce li avete a Milano e a Roma.
1: Io ti dico di no per un motivo. Perché sarei comunque invidioso dei vicini, perché l'erba del vicino è sempre più verde. Questo è, quindi non c'è
0: verso. Io li accetterei, è onesto questo abbonamento. No, Gianni, ti prego, pensaci. No.
2: Ma allora, devo dire che...
1: Manco questo.
2: Come ci pensa mia moglie? E hai il pollice verde, devo dire, così risparmio.
1: Il terzo
0: abbonamento, dai. Sento che potrebbe fare breccia nel cuore di Gianni. 150 euro al mese.
1: E già, secondo me, non hai fatto breccia nel cuore di nessuno.
0: Per ricevere direttamente a casa vostra 3 vinili a caso per conoscere nuova musica.
1: Allora, mia mamma ha fatto un abbonamento simile con i libri e ci è rimasta fregata. Cioè, le arrivano da 20.

0: pani 2 libri al mese che gli fanno schifo, quindi ti dico di no.
1: No, no. Gianni,
0: a caso no.
2: A me dispiace non comprare niente, però i tuoi abbonamenti comincio a sentirmi in colpa.
0: Niente. Non Gianni Fanuovo è quello che guarda il venditore, la venditrice, e dice: non mi serve niente, grazie, mi serve niente, grazie.
1: Vado via.

0: Santa Marea con Zanzare all'interno di Buongiorno Capital. Allora, non ho venduto alcun abbonamento al caro Gianni e vabbè, vedrò di rifarmi in qualche modo, però c'è un ascoltatore che vuole forse rubarmi il mestiere.
1: Questo lo compra, ecco. Lo dico io. Vai.
2: Buongiorno, Mirko da Napoli. Ciao, Mirko. Io proporrei un abbonamento, fate voi il prezzo, qualcuno che si dedichi alla schiena, cioè deve grattarla quando c'è bisogno di grattarla.
1: Beh, massaggiarla. Ma no.
2: Lavarla. Massaggiarla. Giusto. Un addetto alla schiena. Ciao, buona giornata.
0: Mi sembra più uno schiavo,
3: lo prendo,
0: questo.
3: Faccio il
0: lo
3: mio
0: prendi?
3: Abbonamento. Sì, sì, assolutamente.
0: Non lo so, mi sembra una roba.
1: Dai, 100 euro al mese va bene. Però poi tu, con tutti i problemi alla schiena che hai, dovresti essere.
0: Sì, ma
1: la
0: non
1: prima.
0: Per grattarla e massaggiarla, per sistemarla.
3: È utile.
0: Vabbè, abbiamo qua una bellissima box piena di gadget e quindi lanciamo il nostro meraviglioso Capital Game.
4: Capital Game.

0: come funziona questo gioco My Generation? Noi abbiamo creato nei nostri laboratoire capital un algoritmo che estrae un indice di popolarità delle persone, mette insieme le ricerche su Google, visualizzazioni su Wikipedia, numero di lingue in cui è presente, lunghezza della voce, presenza in enciclopedia di tutto il mondo e longevità / storicità di quanto la fama sia sopravvissuta nel tempo. Alla luce di questo, io vi chiedo al 342-342-2190 di dirci i 5 Marco più famosi di sempre al mondo. Settimana scorsa l'abbiamo fatto con i Gianni, il primo era Gianni Versace.
1: Sì.
0: Adesso come funziona? Io ne chiedo uno a te, Cami, uno a Gianni.
1: Sì.
0: Mi dite il Marco che secondo voi è più famoso, vi dico com'è in classifica e gli ascoltatori vi devono battere, cioè ne devono trovare uno più famoso di quello che avete detto voi.
1: Bene, okay? Allora io ragionando sui Marco più famosi della storia, il primo forse che mi viene in mente sarebbe Marco Aurelio.
0: Seconda posizione. Marco Aurelio, medaglia d'argento dei 5 Marco più famosi di sempre. Gianni.
2: So che non batterò Cami, però in realtà dovrebbe essere più avanti. Io dico Marco Van Basten.
0: Il citato già ieri Cigno di Utrecht c'è ed è al quarto posto in questa speciale classifica.
1: Okay.
0: Quindi ci manca il quinto, ci manca il terzo e ovviamente ci manca il primo che dovete indovinare. Vi dico chi non è. Se voi faccio un elenco di quali Marco. Non è Marco Maisano.
1: No.
0: Non è Marco Biondi.
1: Sì.
0: Santin. Marco Bezzecchi, Marco Melandri, Marco Columbro, Marco Mengoni, Marco Tardelli, Materazzi, Travaglio, Liorni, Civoli, Nippo Nappi, che sicuramente chi è appassionato di calcio si ricorderà, Marco Nappi.
1: Questi non ci sono tra i primi cinque, dovete andare oltre. Ricordiamo il Marco più famoso della storia.
0: Della storia, ok, quindi già gli aiuta che è un personaggio storico.
1: Sì.
0: Però ce ne sono diversi. Quindi, i cinque Marco più famosi di sempre al mondo dovete indovinare il primo in assoluto, 342-342-2190.

0: Su Radio Capital spostiamoci subito in provincia di Torino dalla nostra Marcella. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno.
0: Ben arrivata Marcella. Innanzitutto come stai? Sappiamo che hai appena staccato dal turno di notte, quindi come ti troviamo? In che condizioni?
1: Pessime direi, sono uno zombie.
0: Eh beh, ci credo. Quanto è durato questo turno? Quante ore?
1: Ho iniziato alle 10. Finito alle 6. Sì.
2: Domani tu
1: in fabbrica.
2: Ok, ma nel momento in cui poi vai a letto riesci tranquillamente ad addormentarti oppure ce ne vuole un po'?
1: No, mi stupazzo un po' la mia cagnolina e poi ci addormentiamo.
2: Come si chiama il tesorino?
1: Penelope.
2: Ciao Penelope, mua, mua, mua. Basta, a posto, io sono a posto.
1: Poi hai finito. Comunque non ci credo che ho vinto, non ci credo.
0: Aspetta, Marcella, non è ancora detto. Esatto. Allora, stiamo cercando però ci devi dare la risposta esatta. I Marco più famosi della storia, ok? Abbiamo già detto Marco Aurelio e il nostro Gianni aveva detto Marco Van Basten. Sì. Però bisognava trovare il numero uno, il più famoso proprio. Che? Tu cosa hai detto?
1: Marco Polo.
2: Giusto. Che poi tra l'altro ci sono alcuni che ci hanno scritto non per forza Marco Polo, perché poi si va a comporre la classifica. Per esempio al quinto posto c'è il pirata Marco Pantani.
0: Sì.
2: Quarto posto Marco Van Basten. Terzo posto.
1: Ma c'è anche Marco Simoncelli.
2: Marco Simoncelli. Ma ce ne sono anche sempre ristando nelle moto Marco Bezzecchi. Insomma ce ne sono diversi. Al terzo posto invece c'era Marco Antonio. E tanti infatti l'hanno detto. Marco, secondo posto. Giusto. Marco Aurelio, Marco Polo primo. Brava Marcella. Complimenti.
1: Grazie.
0: Allora arriverà a casa tua, cara Marcella, questa scatola box di Radio Capital con dentro tutti i nostri gadget, va bene?
1: Grazie, finalmente, una vita che vi ascolto, non vinco mai niente.
0: Siamo contentissimi Marcella, ti auguriamo buona giornata e buon riposo.
1: Grazie a voi per la compagnia e siete fortissimi.
2: Ciao, un abbraccio. Grazie, ciao.
0: Ciao.
3: Capital Game.

0: Justin Timberlake con Can't Stop the Feeling qua su Radio Capital, ahimè a chiudere la puntata di oggi.
1: Ma
0: sai che alle 7 va così.
1: Ma avevo altre 300 Capital Box da regalare.
0: Ah, di tasca tua, certo. Però, perché non ci sono qua, ce n'è una al giorno e pace.
1: Una al giorno per 300, come quando c'era scritto vinci un telefono al giorno.
0: Sì.
1: Io pensavo che ogni giorno ti portassero un telefono, ma questi sono problemi miei. Non
0: problemi tuoi,
1: sì,
0: esatto.
1: Sì,
0: grazie alle ascoltatrici e gli ascoltatori, grazie Gianni Foluomo in redazione, Fabio Amoroso alla regia, Francesco Martinelli.
1: Camilla! Ok, scusami.
0: Tra pochissimo ci sono le ultime notizie, poi The Breakfast Club. Buona giornata, domani ore 6 puntuali noi siamo qui.
2: Perfetto, perfettissimo. Beh. Mi pare proprio una cosa fatta per bene.
1: Sul presto, domani, ciao,
3: ciao.
4: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
5: E per 1 milione di euro, quanto ci ha messo il maratoneta più lento della storia a tagliare il traguardo?
6: 54 anni, 8 mesi, 6 giorni, 5 ore e 32 minuti.
5: Esatto! Ma come facevi a saperlo?
6: Ascolto tutti i giorni Miti da Sfatare.
5: Quindi raccontano anche storie assurde.
7: Miti da Sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli.
6: E allora do la soluzione.
5: Quello è un altro gioco, ma vabbè.
6: Vinsero battaglie grazie alla loro...
7: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione... One Podcast.
8: Le notizie delle 7 a Radio Capital. Buongiorno da Roberto Ciuti. I servizi di intelligence russi stanno pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. E l'allarme lanciato dal Dipartimento di Giustizia americano. L'ipotesi è che una rete degli 007 russi ha pagato o tentato di pagare delle persone affinché sorvegliassero ed eseguissero omicidi mirati. E gli Stati Uniti intanto hanno invitato i propri cittadini a non andare in Arabia Saudita dopo la notizia del lancio di un drone contro la Mecca da parte degli Houthi. I ribelli yemeniti hanno smentito il lancio. La procura di Bari ha chiuso le indagini sull'ex dipendente bancario accusato di aver spiato i conti correnti di oltre 3.500 clienti. Silvia Mobili.
9: Licenziato nel 2024, Vincenzo Coviello, ex dipendente di Intesa San Paolo, usando le sue credenziali, era entrato nei conti anche del presidente

0: della Repubblica Mattarella, della Premier Meloni, del Presidente del Senato La Russa e di numerosi ministri. L'inchiesta è partita dalla denuncia di un correntista nel luglio 2024. Grazie all'analisi dei dati informatici della banca sono stati ricostruiti accessi non autorizzati compiuti in modo sistematico tra il gennaio 2020 e l'aprile 2024. Le indagini ora sono chiuse, Coviello deve rispondere tra gli altri reati di accesso abusivo a sistema informatico aggravato e continuato.
1: A Palazzo Chigi è il giorno del tavolo governo sindacati sull'ex Ilva con l'esecutivo che studia un decreto per garantire la sicurezza dell'indotto, possibile offerta della cordata italiana a ottobre, intanto la data dello stop delle attività dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto si fa sempre più vicina con le procedure di spegnimento che potrebbero iniziare già da oggi. L'ultimo saluto a Emma Bonino ieri a Roma in Campidoglio, i funerali di Stato della storica leader radicale morta a 78 anni. Presenti il Presidente della Repubblica Mattarella, la Premier Meloni, i leader di PD e 5 Stelle Schlein e Conte, il ricordo di Riccardo Maggi, segretario di Più Europa, l'ultimo partito di Bonino.
2: Individuava il proprio credo nella frase di Jean Monnet: niente è possibile senza le persone, nulla è duraturo senza le istituzioni. Emma era instancabile nel suo rigore, secchiona, esigente prima di tutto con se stessa, puntava all'essenziale, pochi fronzoli, una delle persone meno retoriche e più dirette che io abbia conosciuto, capaci di grandi asprezze come di inaspettate dolcezze.
1: Va in carcere l'uomo indagato per molestie su una tredicenne a Torino, la decisione del tribunale del riesame, la procura aveva impugnato la decisione del GIP che parlando di pentimento aveva disposto l'obbligo di firma quotidiano per il 42enne. In Coppa Italia si qualificano Genoa e Fiorentina che battono su Tirol e Pisa. Arrivano i ragazzi di Breakfast Club, Capital News torna alle 8.
3: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, renta 6 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
5: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre con una spesa di 30 euro con carta insieme puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
6: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
7: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAIG 1581. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Motta Breakfast Club alle 7-8 minuti, Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Un buongiorno da Andrea Lucatello, da Riccardo Quadrano.
1: Buondì a tutti.
0: Da Imamma Baccelliere. Ieri soprannominata così nella chat di gruppo, perché lei a un certo punto deve riordinare un po' le cose.
2: E abbassare gli entusiasmi, soprattutto.
0: Esatto,
2: bellissimo, bravissimi, complimenti. No, ragazzi. Con calma.
0: Però io ho aggiunto, vista la sua integrità morale, spero anche fisica, Imam e Baccelliere.
3: Se questa estate 2026, abbastanza calda, avessimo raggiunto le quote di auto elettriche che l'Europa ci aveva imposto, avremmo avuto le case di riposo e gli ospedali senza aria condizionata e senza energia elettrica a disposizione. Perché o la usi di qua, quindi...
4: Radio Capital. The Breakfast Club.
0: Preferisci mamma o imamma?
2: Mamma nessuno dei due, dei due, sinceramente. Non mi sento una persona molto spirituale, quindi da quel punto
0: di vista
2: purtroppo è così. Comunque vogliamo commentare queste parole del ministro delle infrastrutture Salvini.
0: Sì.
2: Perché io ero rimasta, non so, aiutatemi un attimo voi, perché io ero rimasta al o condizionatore o pace di qualche anno fa di Draghi. Adesso siamo un condizionatore o auto elettrici.
1: Siccome voi siete sempre pronti a saltare sulle cose che dice Salvini perché siete prevenuti. No, invece che sono assolutamente asettico sulla cosa, lo sapete, perché non vivo di ossessioni, sono tranquillo.
2: Ma perché noi sì?
1: No, non sto parlando di voi, dico in generale. Però, cioè, effettivamente a sentire di primo acchito questa frase di Salvini, uno un po' un balzo sulla sedia lo fa, perché dice: ma che cavolo di nesso c'è tra l'utilizzo delle macchine elettriche?
0: Forse lui pensa che le macchine elettriche consumino energia
2: continuamente
0: e abbiano bisogno di una
1: ricarica.
0: Perché
1: io capisco durante la ricarica, capisco le colonnine, che poi tra l'altro rappresentano anche un problema, una piaga, no? Per l'Italia l'abbiamo
2: sempre
1: detto.
2: Ma la piaga perché non ci sono.
1: Sono poche, certo, sì, sono troppo poche rispetto alle macchine. Però io mi affido proprio agli esperti che dovessero essere eventualmente in ascolto, al 342-342-2190, che è il nostro numero WhatsApp, se davvero possa esistere
5: ci
1: un nesso.
5: Se
1: ecco, sentiamo.
5: Il prezzo del gas possa essere scambiato con la pace.
1: Questo
5: è quello che vogliamo.
2: E questo è
5: quello d'epoca. Di fronte a queste due cose, cosa preferiamo? La pace oppure stare tranquilli col termosifone acceso? Anzi,
2: Draghi l'ha costruita un attimo meglio. Anche Salvini doveva dire: ma voi preferite vedere gli anziani al caldo
1: refrigerati
2: o utilizzare un'auto? Non lo so. Adesso sappiamo che le infrastrutture in Italia magari non sono capaci di reggere grandi numeri di auto elettriche, però essere di fronte a una scelta o auto elettrica o condizionatore non mi sembra così realistico.
1: Ho chiesto molto umilmente, perché dal mio punto di vista personalmente non sono in grado di stabilirlo.

0: questo, insomma, neanche di escluderlo. Quindi se c'è qualcuno che volesse darci una spiegazione più logica, più razionale, più tangibile di queste frasi del ministro delle infrastrutture, io sarei molto contento di poterlo.
1: Abbiamo una risposta su questo?
2: No, non abbiamo una risposta, però io in attesa di vedere appunto i dati sul consumo elettrico delle auto elettriche, mi collego al discorso sui famosi puntini rossi delle televisioni. Perché intanto iniziamo a risparmiare lì. Dove? Perché sappiamo che hanno un consumo elettrico.
0: E qui, se vuoi,
2: importante.
0: Te lo dico: stiamo parlando di tutti quei dispositivi che a casa lasciamo col pallino rosso dello stand-by. Perché gli esperti, anche gli analisti, sostengono che spegnerli ovviamente ci farebbe risparmiare. Ma secondo me lo fa, non lo fa nessuno.
1: Che stacchi il televisore.
2: Questi io non dispositivi, posso dormire con
0: la lucetta rossa. No, io
2: quella lucina mi crea il sonno.
1: Spesso succede che c'è.
2: Io le copro
1: lucina.
2: Di solito con gli asciugamani.
0: Addirittura?
2: Perché, sì, non posso vivere con queste lucine.
0: Comunque, sui consumi, questi dispositivi lasciati sempre accesi possono portare a un consumo complessivo tra l'8 e l'11% del consumo elettrico totale di una famiglia, per un costo che in Italia si aggira mediamente sui 60-65 euro l'anno. Quindi questo potrebbe essere il costo.
1: Quindi bisognerebbe spegnere
2: tutto. Bisogna andare lì proprio.
1: Come quando parti per le vacanze, no? Che
0: sì.
1: A un certo punto spegni
2: bisogna
1: tutto.
2: Staccare tutto.
0: Il frigo, ma prima lo dovresti svuotare.
2: E poi vai sull'auto elettrica.

0: 70, questo pezzo di Jungle, che in realtà è nuovissimo, si intitola Sunshine. Jungle hanno già fatto sapere che ci sarà un'unica data italiana del loro tour per il prossimo 15 novembre al Forum di Assago.
1: Speriamo sia più facile dell'acquisto dei biglietti degli US.
0: Di sicuro si balla tanto,
2: tutti
0: secondo
2: attesa,
0: me, con Jungle.
2: Tutti in attesa, sì, vedremo i fortunati.
1: Esatto. Tra qualche settimana.
2: Tra qualche settimana lo scopriremo. Vogliamo sentire i messaggi che sono arrivati? Vai,
0: sì,
2: Chiara.
3: Sono un pediatra. Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno. Buongiorno.
3: Ho le stesse competenze nel campo del ministro Salvini.
0: Sì.
3: Direi che se avessimo nelle case tutte cucine ad induzione, i malati negli ospedali non avrebbero energia elettrica per curarsi.
2: Ah, certo, da qui in poi, diciamo, sì, una deriva pericolosa.
1: Il piano induzione consuma tantissimo.
0: È un mio sogno, però. Tu ce l'hai, no?
1: Io ce l'ho.

0: infatti devo stare molto molto attenta.
1: Sicuramente la produzione di energia elettrica attuale è compromessa da un'eventuale ricarica delle auto elettriche, però si potrebbe cominciare a regolamentare, ossia di notte serve meno energia, allora a questo punto utilizziamo le ricariche notturne, ossia si può ricaricare la macchina solo di notte quando se mi è richiesta meno energia.
2: Sì, ma il problema non si pone, credo.
1: Costa tre volte tanto.
2: Sì, no, non si ma pone nel senso che non molti, sia così energivora, no? La colonnina rispetto al fabbisogno nazionale. Lo sono molto di più i condizionatori, giusto appunto, no?
3: Eh sì, sono anche di più.
0: E in ogni caso l'impossibilità di caricare un'auto elettrica e accendere un condizionatore mostrerebbe un limite nelle infrastrutture italiane da dover, insomma, in qualche modo intervenire invece che denunciarlo appunto come una scelta o.
2: Certo. Vai, un altro messaggio?
4: Sì. Il discorso è che l'attuale rete energetica non è pronta per dare così tanta energia, e se ci fossero tutti i condizionatori accesi e tantissime auto collegate per ricaricarsi, avremmo continui blackout, perché li abbiamo già adesso solo con i condizionatori.
3: Quindi allora, si parla di colonnine che in quel momento stanno facendo la ricarica, quindi se tutto dovesse coincidere in questo senso, allora forse un nesso si potrebbe trovare.
2: A proposito di colonnine, arriva il bonus colonnine per la ricarica. Adesso da martedì 22 si può presentare la domanda di adesione al contributo. Come funziona? Praticamente vi danno l'80%, vi ridanno l'80% delle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera delle colonnine, fino a un massimo di 1.500 euro per ciascuna persona fisica richiedente, ma il limite sale a 8.000 euro per gli interventi realizzati sulle parti comuni, gli edifici condominiali. Se un condominio vuole installare nel garage condominiale una colonnina o più colonnine, si arriva fino a 8.000 euro.
3: Leggo il messaggio di Luca: per quanto riguarda i dispositivi da non lasciare stand-by, secondo i consigli degli esperti, basta mettere una ciabatta a presa multipla con interruttore, si può disattivare tutto con facilità. Ah, certo, io lì avrei il terrore del router. Nel senso che una volta che stacchi il router, poi quando si accende tipo 20
2: minuti, un po' di più,
0: così. Abbiamo un altro messaggio. Sì.
5: Ragazzi, buongiorno. Io giuro, non so come si spegne il mio televisore.
2: No, questo non è vero, non è cioè, male, è vero.
5: Con il telecomando voi lo spegnete, la lucetta rossa rimane.
0: È vero.
5: Allora, non c'è modo di spegnerlo ulteriormente, giuro.
2: Allora, il bottone, quello famoso che avevamo una volta.
3: Credo che il metodo più immediato sia quello di tenere premuto per più di qualche secondo il tasto di accensione.
0: Ma non possiamo utilizzare un metodo vecchio e collaudato, staccare la spina.
3: Ah, è traumatico.
0: Stacchi la spina e spegni tutto.
2: No, quello è troppo traumatico. Antonella dice: "Imma donna saggia, sono decenni che dico a tutti di non lasciare accesa la lucina dello standby e mi prendono tutti in giro."
0: No, cara. Allora adesso lo diciamo anche noi qui a The Breakfast Club. State attenti a quelle lucine rosse, non vi fanno dormire, disturbano tantissimo, consumano energia, inquinano a questo punto consumando energia, perché dovete tenerle accese.
2: L'ottimismo di mamma e baccelliere.

0: Lucio Dalla, Futura, alle 7.24 su Radio Capital. Questa volta gli hacker non hanno forzato la porta d'ingresso, hanno chiesto gentilmente: sono la polizia, posso entrare? Sì. Ma voglio dire, sono anni che ci battiamo se vi chiamano, se vi telefonano, se vi scrivono e dicendo che è la polizia. Voi dovete dire no, non mi fido. Certo. E invece una enorme, grandissima azienda internazionale c'è cascata.
1: Revolut, parliamo di Revolut.
0: Di Revolut, sì. Un gruppo di hacker è riuscito a farsi consegnare dati sensibili come il passaporto, le carte d'identità, i conti bancari, operazioni con i bitcoin di alcune centinaia di correntisti. Sono soprattutto francesi, da quello che ho capito, ma forse in mezzo ci possono essere anche italiani che utilizzano la banca inglese Revolut.
1: Si parla di circa 700 clienti coinvolti, perché poi Revolut ovviamente ha dovuto alzare idealmente la cornetta, ovviamente attraverso la posta elettronica, ha avvertito tutti i suoi clienti dicendo: attenzione, perché i vostri dati potrebbero essere finiti nelle mani di hacker.
2: Dobbiamo anche precisare che questa truffa è stata architettata in modo molto sofisticato, perché alla dirigenza di Revolut è arrivata una PEC come guardia di finanza di Reggio Calabria. Sì. E la PEC coincideva con quella istituzionale, perché c'era stata proprio un attacco hacker che era riuscito a simulare perfettamente tutti gli indirizzi, tutte le intestazioni istituzionali, per cui ha pensato di poter fornire questi dati.
0: Ragazzi, dovrebbe essere il sistema più sicuro, no?
2: Esattamente.
1: Dovrebbe, sì.
2: E ha fornito questi dati che dalla PEC ricevuta dovevano essere necessari per un'inchiesta. Questi dati però, come avete detto, sono finiti in mano a degli hacker che a loro volta li utilizzeranno per ulteriori truffe.
1: Sono stati particolarmente furbi, perché agendo ovviamente sotto mentite spoglie hanno comunque utilizzato, questi hacker, un indirizzo appartenente realmente al dominio email di un ente governativo. Ma noi praticamente ogni settimana, con il nostro Massimiliano Dona, sempre molto attento a questo tipo di truffe, sappiamo che questo è diventato un gioco da ragazzi, il cosiddetto spoofing, se non sbaglio si chiama così.
0: Sì, mi sembra che
1: ci si inserisce all'interno di un circuito che può essere una mail, che può essere una finestra di chat, un SMS di reali aziende.

0: che poi truffano.
1: Allora, la banca, dobbiamo dire che minimizza i sistemi di Revolut e i fondi dei clienti non sono stati toccati, hanno specificato. La cosa incredibile è che gli hacker sono andati avanti per circa 5 mesi con richieste spalmate su più periodi prima di essere scoperte, insomma, appunto, a non insospettire la banca, l'abbiamo detto, il fatto che provenisse da una PEC istituzionale, e questo aveva messo, diciamo,
2: come abbiamo detto, il problema probabilmente non sarà tanto il rubare i soldi dai conti correnti adesso, ma utilizzare quegli indirizzi, quei dati sull'identità per costruire ulteriori truffe, come sappiamo, molto più mirate su clienti specifici, su esigenze specifiche.
0: Il rischio è quello.
2: Però dobbiamo anche, secondo me, proteggersi da tutto questo. Non è così banale, cioè non basta dire non rispondete alla polizia,
0: no,
2: ecco, no?
0: No.
2: Qui si erano finti perfettamente una PEC istituzionale.

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Un nuovo regno ti aspetta, un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai, un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce. D'ora in poi lascerò. Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
5: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma Usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
8: Naso che cola, occhi che lacrimano, gola che brucia. Quando è rinite allergica, non è solo un fastidio. I sintomi possono incidere profondamente sulla qualità di vita di chi ne soffre. Scatti di rinite, le smorfie che non fanno ridere. È un progetto di informazione e sensibilizzazione promosso da AITO. Realizzato in collaborazione con l'associazione Respiriamo Insieme APS e con il contributo non condizionante di Firma, azienda del gruppo Menarini. Scopri di più visitando il sito scattidirinite.it.
7: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
9: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
10: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Perché? Perché?
13: Ecco perché.
10: Non fartela scappare.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
14: Questa settimana da Aldi tante offerte, come l'onza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,49 euro e patate gialle da 2 kg coltivate in Italia a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAG 559. Info e condizioni su maserati.it.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Smettete di ballare, ragazzi. Riccardo Quaderano nei panni di John Travolta, sì, e Imma Bacelere, Uma Thurman. Sedetevi.
1: Magari anche io.
2: Che no.
0: Sedetevi.
1: Beh, sì, va bene, ci sediamo, ci calmiamo un attimo.
0: Iconico. Pulp Fiction 7:39. Come possiamo essere sicuri che al telefono sia veramente lui e non sia un truffatore?
1: Ma è inconfondibile. Vediamo. Il nostro lui.
0: Raffaele Ricciardi.
3: Ciao Raffaele, buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Ciao, buongiorno a voi.
0: No, parlavamo di truffa.
4: È meraviglioso.
3: Sì, ti sei immaginata la cosa?
1: Sì,
3: pensa di farlo davanti a un distributore di benzina.
1: C'è poco
3: si,
1: da ballare davanti a
3: mentre si gira intorno alla pompa di
0: allora,
3: benzina.
0: Caro Raffaele, ci hanno un po' colpito le dichiarazioni di un esperto, Davide Tabarelli, presidente di Nomisma, che ad Affosse dice: andate a fare benzina di corsa. Questo è il momento, perché poi i prezzi saliranno. Ma sì, non è per quanto uno possa fare benzina, al massimo una settimana al serbatoio, poi la devi rimettere.
3: Lui
0: no?
3: ha ipotizzato fino a 2,50 euro sia per la benzina che per il gasolio a stretto giro di posta. Quanto dobbiamo preoccuparci di questa previsione, caro Raffaele?
4: Purtroppo è il regno dell'incertezza, nel senso che ancora una volta dobbiamo tornare al golfo, giù di lì, per capire come mai c'è tanta preoccupazione. Pensate, oggi pomeriggio ancora una volta il governo dovrà riunirsi per prorogare uno sconto alle accise sul diesel, per cercare di contenere l'effetto di questi rincari, no? Siamo già arrivati a 15 tagli, ci aspettiamo il 16esimo, parliamo di una possibile sforbiciata di 10-12 centesimi, insomma, in attesa di questi famigerati aiuti mirati che dovrebbero andare alle fasce più deboli, non beneficiare anche chi fa il pieno al SUV o alla Ferrari, ecco, per intendersi. E d'altra parte, allora, il conto è presto fatto. Dunque, il 15 settembre del 2025 il gasolio stava a 1,63 euro al litro, ho verificato proprio adesso. E ieri stavamo a 2,23 e oltre i 2,3 euro in autostrada. Cioè, se facciamo il conto del classico pieno da 50 litri, sono 30 euro di rincaro, quindi sì, è chiaro che
0: enorme.
4: È enorme il rincaro. La situazione purtroppo si è molto complicata negli ultimi giorni, diciamo nel golfo o giù di lì. Che cosa sta succedendo? Che da una parte, i tavoli di trattativa ipotetica sono saltati, ma il problema adesso è l'Arabia Saudita. Allora, l'Arabia Saudita ha l'oleodotto est-ovest, che è quello che permette di bypassare Hormuz. Ormai non spieghiamo più che cos'è Hormuz, che è stato colpito dagli Houthi, no? Per cui questa valvola di sfogo si è interrotta. Gli stessi Houthi che di fatto controllano l'altro stretto importante, quello di Bab al-Mandeb, che dà l'accesso al Mar Rosso. Quindi l'Arabia Saudita, che in qualche modo provava a calmierare l'ammanco di transiti da Hormuz con il suo oleodotto, con i terminal sul Mar Rosso, si trova bloccata questa valvola di sfogo e si trova piuttosto da sola, perché l'amico Trump in questo momento di aprire pure il fronte con gli Houthi non sembra che abbia tanta voglia, no? E quindi questo è il primo fattore. Secondo, leggevo adesso il report di Citi, la grande banca d'affari, cosa sta succedendo? La Cina, avevamo raccontato altre volte che forse il petrolio non è schizzato come

0: tanti credevano, vista la gravità della situazione, anche perché la Cina ha smesso quasi di comprarne sui mercati internazionali. Sì. Aveva enormi risorse, ha il carbone, insomma, ha trovato altri modi di andare avanti. Ora, della Cina si sa sempre poco, ma quello che vedono gli operatori in questi ultimi giorni è che le importazioni di petrolio e anche di gas, cosa importante per noi europei, sono tornate a salire. Pare che stiano ricostituendo le loro scorte. Questo cosa vuol dire? Un grandissimo concorrente sui mercati internazionali, certo, per comprare energia, e quindi prezzi che salgono. Ecco, allora, ecco che quindi per questo insieme di cose, e poi siamo nel regno dell'incertezza, dire oggi che la benzina può arrivare a, se abbiamo detto siamo a 2,2, 2,3, dire 2,5, dire anche 2,8, in questo regno dell'incertezza
1: può
0: non
1: essere
0: possibile.
1: Certo, volevo farti un'ultima domanda su questo, perché hai detto prima siamo di fronte al probabilmente al 16° taglio delle accise, eppure sì, in tutto questo intervallo di tempo abbiamo continuato a parlare di caro carburante, quindi la mia domanda è ma a cosa serve allora questo taglio?
0: Purtroppo riesce solo a calmierare in piccola parte, cioè ricordiamo appunto che sono tagli di una manciata di centesimi. Oggi si ragiona di 10-12 centesimi, quindi 5-7 in meno di quello che è attualmente in vigore. Se tu, diciamo, fai il conto, se eravamo a 1,6 un anno fa, siamo a 2,3, per cui diciamo su un rincaro di 70 è chiaro che interventi di 10-12
1: non fanno la differenza.
0: Parte, ma poi sono sempre stati molto politici, no? Per arrivare alla cifra tonda successiva, per evitare di arrivare,
2: certo,
0: a
2: quello è l'intendimento, certo.
0: Adesso,
2: certo.
0: Esatto, no? per evitare di arrivare a 2,4 adesso facciamo altri 10, però è chiaro che sono dei palliativi, che
2: i pannicelli, il classico pannicello
0: serve a poco.
2: Raffaele Ricciardi, grazie come sempre, ci sentiamo la prossima settimana.
1: Grazie,
2: un abbraccio,
1: buon lavoro.
2: Grazie.
0: Alla prossima.
2: Ciao, Raff.
0: Ciao.
3: Radio Capital.

0: c'è una vicenda che riguarda Ed Sheeran che non è musicale, no, ma politica, anche politica, se svolta direi sul palco dei concerti di Ed Sheeran, che riguarda un rapper che apre i concerti,
1: sì,
0: di Ed Sheeran.
1: Il rapper americano
0: mondo.
1: Macklemore, vincitore peraltro di vari Grammy, che doveva esibirsi sul palco con Ed Sheeran, non potrà farlo più perché

0: perché è stato accusato di essersi sbilanciato molto da un punto di vista politico, no?
1: Sì, esattamente così. McLemore doveva aprire le tappe americane del tour di Ed Sheeran prima di eseguire un suo brano, Inns Hall, tra l'altro un brano dedicato alla storia della bambina palestinese Indra Rajab, su cui però la sua storia è stata anche raccontata attraverso un film. Questa bambina è stata uccisa dall'esercito israeliano, lo stesso Israele ha aperto addirittura un'inchiesta per l'uccisione di questa bambina. Il brano parlava della sua storia. Prima di eseguirlo, McLemore fa un discorso in cui dice: sono felice di essere qui, di essere su questi palchi di tutta l'America per poter dire Free Palestine. Questo era il suo discorso. Le associazioni, alcune associazioni americane e israeliane, hanno chiesto che Ed Sheeran non utilizzasse più, insomma, l'arte di McLemore per aprire i suoi concerti, e così è stato. McLemore non aprirà più i concerti di Ed Sheeran dopo queste dichiarazioni.
0: Che ripartiranno da Filadelfia il 19, il prossimo 19.
2: Allora vi faccio sentire le parole. Eccolo qua. Dice: uno dei motivi principali per cui ho voluto intraprendere questo tour è proprio per poter stare sui palchi come questo, in stadi come questo, e pronunciare due parole che mi stanno molto a cuore. Free Palestine.
1: Sì.
2: Mi ha molto colpito che contro il rapper si è schierata Pink, la cantante, che ha accusato McLemore di antisemitismo.
1: Sono state
2: per
1: anche
2: queste
1: altre
2: parole. Dopodiché si dice che le strutture del palco, tutte le strutture del palco di Ed Sheeran, siano di un imprenditore ebreo.
0: Allora, sì, praticamente Pink ha detto: non è mia intenzione censurare un artista, ma voglio avere la libertà di dire, da madre ebrea, di avere paura, senza sentirmi dire che la nostra paura è propaganda. Questo è il suo virgolettato che ha rilasciato ad alcuni organi di stampa nel prendere posizione sulla vicenda.
2: Allora, prendere posizioni, accusano qualcuno qua, i cantanti, di prendere posizione. Vi ricordate la storia di Francesco De Gregori?
0: Certo,
2: che ha detto:
0: certo,
2: no, io non devo esprimere un'opinione, chi sente le mie canzoni già lo sa. E per qualcuno è stato un po' pochino, ma ancora prima di lui c'è stato Jovanotti, che a proposito di Gaza e della strage in Palestina disse questo:
3: credo anche nell'inadeguatezza, nel mio caso personale, di assumermi dei ruoli che non mi spettano, perché sarei impreparato. E quindi, di fronte a tanta tragedia, di fronte a questa tragedia, io non riesco ad essere altro che silenzioso, davvero, perché mi sento impreparato, non ho gli strumenti.
2: Dice: ma veramente gli strumenti ci sarebbero, basta leggere un po' i giornali, basta informarsi, libri, giornali, leggere, guardare e, insomma, farsi un'opinione, no?
1: Ma sì, in parte sono d'accordo con te.
2: Non devi essere un ministro degli esteri.
1: No, ci mancherebbe, nessuno chiede un'analisi geopolitica, d'altra parte.
2: Devi essere Tajani.

0: Consori alle 7.53 su Radio Capital. Ci ha molto colpito questa raccolta firme lanciata da Avvenire, sì, il quotidiano
1: dei vescovi.
0: Sì. Hanno già raccolto 50.000 firme per una legge di pace, un'altra difesa non armata. Propongono, appunto, con questa raccolta firme, una difesa senza armi. È una cosa un po' particolare, perché insomma, ti puoi difendere da da un aggressore
1: se poi lui le armi ce l'ha e te no?
0: È questo,
2: ma se ci armiamo tutti, siamo tutti più difesi?
1: Ho capito.

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: My Movies presenta.
2: Joe, ti ricordi di Pineok?
3: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
2: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
1: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
3: Che sta succedendo? È una cosa da pazzi!
1: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
4: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
2: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
3: Anche io.
1: The Invite. Il piacere è tutto nostro. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la barriera.

0: via.
1: È vero, ma il prezzo?
0: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
0: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
4: Ufficio, cosa smarrite?
5: Ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
7: Repower.
8: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
9: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
8: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
9: Sì, sì, come no?
10: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
11: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
12: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
13: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
14: Ciao Alex.
13: Kimi, ma sono io su questo poster?
14: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
13: Per vederci le partite insieme.
14: Magari, però non ho ancora il wifi.
13: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
14: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
13: Sono appena stato sorpassato.
15: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
16: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
17: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Le notizie delle 8 a Radio Capital. Buongiorno da Roberto Ciuti. I ribelli yemeniti Houthi hanno rivendicato questa mattina l'abbattimento di un caccia F-15 saudita nei cieli della provincia di Marib. L'F-15, secondo quanto riferito, è stato colpito da un missile terra-aria di fabbricazione locale. Gli Houthi poche ore fa avevano invece smentito il lancio di un drone contro la Mecca. Un elicottero dell'emittente TV NBC è precipitato a Los Angeles mentre riprendeva la scena di un incidente automobilistico con vittime. Tre i morti, tra loro almeno uno era un passante travolto dal velivolo in caduta. Via libera del Senato alla legge elettorale che adesso va alla Camera per l'approvazione definitiva. Antonio Cristiano.
19: È un proporzionale con premio di maggioranza. Il 42% in entrambe le Camere garantisce 70 deputati e 35 senatori in più inseriti in un listone composto dalle coalizioni. Nei collegi plurinominali ci sono invece un capolista bloccato e un listino con 6 nomi. L'elettore potrà scegliere 3 di questi 6. È il meccanismo delle preferenze deciso a Palazzo Madama. Nessuna certezza sulle quote, si viene eletti solo in base alle preferenze. Lo sbarramento è al 10% per le coalizioni e al 3% per le liste. Anche chi non raggiunge questa soglia però contribuisce al premio di maggioranza. I partiti non presenti in Parlamento dovranno raccogliere

0: 6.000 firme per ogni collegio. Obbligatoria l'indicazione della persona candidata premier, via libera al voto a fuorisede e caregiver.
1: L'indagine sulle presunte pressioni per manipolare il valore delle quote della Lazio è partita dalle denunce presentate da Lotito. Il presidente della società aveva segnalato striscioni, minacce telefoniche e sui social. Secondo gli investigatori c'era un disegno più ampio per diffondere false notizie, far scendere il valore delle azioni del club e spingere Lotito a cedere il controllo della società. Sono stati perquisiti gli uffici dei vertici della Banca del Fucino. Inizia l'avventura europea per il Milan. Questa sera al Meazza la sfida di Europa League con il Benfica. Il tecnico rossonero, il portoghese Amorim, spiega perché si tratta di una sfida speciale.
2: Ovviamente che è un gioco importante.
1: È una partita importante perché è la prima in Europa, ma è una partita speciale perché i due club si sono affrontati in due finali di Coppa dei Campioni in cui vinse il Milan. È una partita simbolo del calcio europeo. Il presidente del Benfica, poi Rui Costa, giocò qui. Gonzalo Ramos è cresciuto nel Benfica e anche io ho giocato lì. Una partita insomma speciale, ma a me interessa solo vincere.
2: Benfica, io passei pelo Benfica também come giocatore e joguei lá como um miúdo. Ovviamente che è speciale, ma só mi interessa vencer.
1: Vince ancora l'Italia della pallavolo agli europei. Gli azzurri di De Giorgi, già qualificati alla fase successiva, hanno battuto 3-1 la Repubblica Ceca e Capital News torna alle 9.
3: Meteo Capital in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Si avvicina una perturbazione atlantica al nord Italia, per lo più stabile altrove. Nella prima parte della giornata sole prevalente al centro-sud, nubi sparse sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio peggiora al settentrione con l'arrivo delle prime precipitazioni, soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Temperature stazionarie ancora leggermente sopra la media del periodo, per ore tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Renault Captur Full Hybrid Tech. I motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
6: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
7: Regina, ma che bel sorriso!
8: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
7: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
9: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
10: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
11: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
10: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
12: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Queen, 8-8 minuti, seconda ora di The Breakfast Club con Andrea, Riccardo e Imma. Siamo insieme fino alle 10. L'abbiamo anticipato prima del giornale radio. Ci ha colpito questa proposta di legge di iniziativa popolare per l'istituzione di un dipartimento della difesa civile non armata. Ci si può difendere da un aggressore senza armi? Lo chiediamo a Francesco Vignarca, coordinatore delle campagne della rete italiana Pace e Disarmo, su questa raccolta firme. Si sta impegnando per questo. Buongiorno Vignarca.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
0: Come si può fare una difesa senza armi quando l'aggressore ti attacca con delle armi?
3: Ma vorrei fare una premessa però, noi questa richiesta non la facciamo perché ci siamo svegliati una mattina così sognanti guardando fuori dalla finestra, la facciamo perché è un pezzo di dettato costituzionale che manca. La Costituzione prevede all'articolo 52 il dovere dei cittadini di difendere la patria, ma grazie agli obiettori di coscienza che dal 48 in poi hanno subito sulla loro pelle appunto una disobbedienza civile non facendo la leva, è diventato diritto di tutti noi cittadini poter difendere la patria senza armi, riconosciuto da sentenze della Corte Costituzionale. Quindi non è in dubbio, non è messo in dubbio che quella cosa lì si possa fare col servizio civile, con la protezione civile, con mille altre forme. Manca un luogo per organizzarla e, come voi sapete, se c'è un diritto sulla carta ma non c'è un luogo per esercitarlo, questo diritto non esiste. È come dire, hai il diritto all'istruzione ma non ti costruisco le scuole.
1: Vignarca, mi sembra di capire insomma che il caposaldo di questo principio sia quello della prevenzione, no? del conflitto. Però nel momento stesso in cui...
3: Non solo.
1: No, però mi perdoni la domanda. Nel momento stesso in cui la prevenzione non dovesse funzionare, nel senso che purtroppo può capitare, se si è aggrediti come si risponde?
3: Ma si può rispondere con difese popolari non violente. Questa cosa è successa addirittura in Ucraina. Nei primi mesi dell'invasione sanguinosa e illegale russa ci sono stati più di 230 casi di ucraini che si sono auto-organizzati in maniera non violenta e hanno difeso dei villaggi, delle persone e hanno portato a casa una difesa delle loro comunità. Certo va organizzata, cioè non è che ancora una volta uno si sveglia la mattina e sa fare una difesa non violenta. Bisogna costruire corpi civili di pace, bisogna capire quali sono le strutture. C'è una ricerca molto interessante fatta da Erika Senowell, che è una ricercatrice di Harvard, che ha dimostrato dal 1900 al 2020 come tutti i rivolgimenti, le rivoluzioni, gli scontri sociali che ha analizzato, quando sono gestiti in maniera non violenta hanno successo in più del 55% dei casi, quando sono gestiti in maniera violenta hanno successo solo nel 25% dei casi.
2: E su questo io le voglio riportare un dato che conoscerà benissimo, cioè nel 2025 a livello globale abbiamo avuto il record di spese militari, quindi si è speso molto di più per le armi e a livello di pace insomma ne abbiamo vista poca. Poi ovviamente è sempre molto difficile fare un report su questo, quindi io le dico, come allora possiamo convincere un mondo che inizia ad armarsi sempre più rispetto agli anni precedenti che questa difesa senza armi funziona? Perché poi ovviamente se non è globale, la rete non è globale, poi diventa anche un po' più complicato.
3: Certo, infatti noi dobbiamo iniziare come primo passo, ma il dato che avete citato è esattamente quello che va sottolineato. Non bisogna chiedere come funzionerebbe una difesa civile non armata non violenta, io chiedo come funziona una difesa militare. Non solo siamo arrivati al record, ma nel giro di 25 anni le spese militari sono raddoppiate, più che raddoppiate al mondo, eppure c'è più guerra, più distruzione, più problematicità. Allora forse è quella la strada che non funziona. In questo momento noi stiamo solo chiedendo, dateci un diritto, costruiamo

0: insieme questa alternativa, e quando avremo entrambe le alternative, peraltro chiedendo addirittura l'opzione fiscale, cioè la possibilità per i contribuenti di scegliere se finanziare la difesa armata o quella non armata, vedremo quella che funziona di più. Secondo noi intervenire a difesa delle persone, a difesa delle comunità, in una maniera che possa permettere di non aumentare l'escalation della distruzione, perché la guerra porta sempre a quello, e magari alla fine si arriva alla pace, ma solo dopo una distruzione, aver fatto il deserto, come diceva Tacito.
1: Su questo argomento fanno discutere le parole di Virginia Libero, segretaria dei Giovani Democratici, che dal palco ha detto questo, ascoltiamola.
2: Non saremo noi i soldati delle vostre guerre, se queste destre ci porteranno ad un vero conflitto, alle armi andateci voi, perché noi organizzeremo i disertori.
1: Noi organizzeremo i disertori, dice la giovane democratica Virginia Libero. Lei è d'accordo?
0: Noi diciamo da sempre, come movimenti non violenti, che il primo passo per eliminare la guerra è iniziare a non farla. Noi abbiamo dall'inizio portato avanti una campagna come movimento non violento sull'obiezione alla guerra in tutti i luoghi, e ricordo anche che il diritto all'obiezione di coscienza è garantito dall'ordinamento italiano e dall'ordinamento dell'Unione Europea. Quindi non stiamo parlando di una ragazza che ha detto chissà che cosa strana, sta portando avanti quella che è la tradizione degli obiettori di coscienza, gli obiettori anche nel nostro paese, e che dice chiaramente non di fregarsene delle guerre, peraltro ha sottolineato
3: impossibile, purtroppo
0: le vostre guerre, cioè quelle fatte per gli interessi armati, per chi ci lucra, perché adesso sembra che i cattivoni siano coloro che non vogliono sparare, ma forse quelli che dalla morte e la distruzione ci fanno i miliardi mi sembrano un pochino più responsabili, e quindi è chiaro che vuol dire occuparsi dei conflitti in maniera diversa, senza alimentarli, senza sparare, senza uccidere.
1: È chiaro. Insomma, ma senta Vignarca, in Ucraina si potrebbe organizzare una difesa non armata?
0: Si potrebbe organizzare,
1: sì o no, dico.
0: Però non è una risposta in due minuti. Ovviamente in questo momento no, in questo momento c'è bisogno di un cessate il fuoco, anche di un intervento magari internazionale di separazione, perché il peacekeeping fa parte anche degli strumenti, quando è articolato non come guerra, come scontro, ma è articolato come scelta internazionale per dividere i contendenti.
1: Va bene, Francesco Vignarca è coordinatore delle campagne della Rete Italiana Pace e Disarmo su questa raccolta firme per una proposta di legge di una difesa
0: non armata. Sì, firme
3: sono state superate.
4: Sono state ottenute
0: in Parlamento.
4: Ci aggiornerà allora.
3: Grazie, buon lavoro, buona giornata. Grazie.
5: Radio Capital.

0: con Tonino Bello questo discorso lo faceva 35 anni fa, in tempi non sospetti. Chiaramente questo è un discorso molto molto utopistico ed è irrealizzabile, bisogna essere onesti.
1: Cioè, quindi c'è un discorso in qualche modo solo teorico, Don Tonino viene citato vescovo cattolico italiano promotore di pace. Stanno arrivando,
2: ragazzi,
1: i vostri messaggi.
2: Buongiorno. Davvero io non capisco questa gente, cioè insiste col pacifismo, col non violenza, ma se l'aggressore non ne vuole sapere, è violento, bombarda i civili, è il cattivo dei film, tu come lo fermi? Cioè, questi veramente hanno una visione del mondo troppo ottimistica. Allora, bisogna essere realisti, ragazzi, è il momento di armarsi. Non diciamo follemente, però no, vi giuro, bestialisco.
1: Allora è un po' semplicissimo questo, sì. Ragionare con questo messaggio di 40 secondi, però dice: se ti attaccano, se il cattivo da quella parte, tu come ti difendi senza armi?
3: È chiaro.
1: L'Ucraina come si difende?
4: Ma infatti il nostro ospite Francesco Vignarca l'ha spiegato, è chiaro che nel caso dell'Ucraina oggi è impossibile pensare di reagire in quell'ottica, però se vogliamo essere realistici, la nostra tendenza è quella, come abbiamo visto dai dati, di armare sempre di più, perché aumenta anche la parte di PIL destinata alle armi, non solo,
1: certo,
4: per l'Europa ma per tutto il mondo. Ecco, io vi chiedo, questo immaginate che nel futuro possa portare a meno aggressioni? Perché i dati che abbiamo oggi mostrano che non è così.
1: Non lo sappiamo.
4: Quindi
1: se aumenta,
4: possiamo diminuirlo pian piano, in modo, ovviamente, io credo che se da una parte parliamo di un progetto solo teorico, dall'altro parliamo di una realtà e di dati che mostrano che armandosi di più non scoraggiamo altri a non fare la guerra.
5: Però aumenta anche la minaccia, c'è una notizia dell'altro di pochi minuti fa che è un po' l'apertura di tutti i siti, e l'FBI ha parlato di Mosca che sta pianificando degli omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono Kiev. Sappiamo quello che sta succedendo nei paesi del Baltico, dove c'è molta tensione nelle ultime ore. Poi uno può anche pensare che armarsi possa avere quella cosiddetta funzione di deterrenza, no, nei confronti di chi può attaccarti. Quando
4: una
5: situazione
4: che,
5: è così compromessa,
4: di cui ci
5: non
4: piace,
5: credo, ma fa schifo tutto. Lo so, ragazzi,
4: noi ci vogliamo
5: però,
4: convincere che armandoci tutti di più si faranno meno guerre.
1: E non armandoci. La guerra in Ucraina sarebbe durata 2 giorni.
4: No,
1: due giorni,
4: infatti,
1: senza le armi dell'Europa l'Ucraina sarebbe capitolata.
4: Il discorso basilare,
1: quindi tu devi decidere,
4: ma io su questo sono d'accordo con te. Io sono per il sostegno
1: così,
4: totale all'Ucraina, assolutamente. Credo che tu abbia ragione nel dire
1: armi.
4: Questo. Io dico soltanto che armandoci ancora di più noi stiamo andando
1: questa
4: in quella direzione.
1: Discorso, certo.
4: Però quella è la direzione che stiamo seguendo.
1: Ma oggi abbatti un drone russo mandato da Putin, lo abbatti grazie a due aerei.
4: Ecco,
1: italiani.
4: Io vi chiedo soltanto che se noi l'anno prossimo o i prossimi 5 anni continueremo ad armarci andando in quella direzione, per me le guerre non diminuiranno, ma continueremo a leggere le notizie che leggiamo oggi. Questo è il mio punto di vista.
6: La cosa che veramente mi urta è questa eterna contrapposizione che i cosiddetti pacifisti sono convinti che quelli che sono per il sostegno delle armi all'Ucraina siano tutti un branco di guerrafondai che sono contenti che c'è la guerra, eccetera.
4: Ma questo assolutamente
6: dire, uno può vedere le cose in maniera pragmatica aiutando l'Ucraina e lo stesso essere,
1: cercando la pace,
6: diciamo, in qualche modo pacifista pacifista a desiderare la pace, quindi questa contrapposizione è assurda, non ha senso.
4: Io mi collego a questo messaggio proprio per dire che le contrapposizioni non sono chi vuole armarsi ama la guerra, chi invece non vuole armarsi vuole la distruzione dell'Ucraina, no? Ci sono posizioni in mezzo, è un argomento estremamente complicato che secondo me tra l'altro si può sviluppare in fasi, non possiamo

0: possiamo dire da oggi in poi zero.
1: Così
0: come dall'altra parte, però, certi dati ci raccontano che i paesi che si armano di più sono i paesi più guerrafondai.
2: Ci starebbe bene, c'era un ragazzo che come me amava le Beatles
0: e non lo puoi dire così.
2: Faceva il rumore della mitraglietta,
3: solo cantando, naturalmente.

0: Beh, molte delle guerre partono dalle risorse naturali, dal petrolio, dal gas naturale e dalla leva che fai privandone determinati paesi, quindi già comunque facendo una scelta energetiche differenti a monte tu comunque salvaguardi la pace.
1: Mi piace molto questo messaggio.
2: Lo so, sono, cioè, guarda, sono tutti i pensieri di una nobiltà impressionante.
1: Ma non compreso, sono così idealisti.
2: Compreso quello del nostro ospite che abbiamo intervistato, Francesco Vignacca, lo ricordiamo, coordinatore delle campagne della rete italiana Pace e Disarmo. Poi c'è una realtà più terrena, purtroppo decisamente più brutta, decisamente più sgradevole, che ti mette di fronte all'impossibilità, secondo me, di adottare certe situazioni.
3: Se ne parla anche nella politica italiana.
1: Molto,
3: perché nel dualismo del PD Conte Schlein, Conte l'ha detto chiaramente: basta armi all'Ucraina, questa guerra deve finire, in che modo non si sa bene, mentre la Schlein naturalmente appoggia la posizione europea di continuare a finanziare e ad aiutare, insomma, il paese aggredito che è l'Ucraina. Di questo vedremo come andrà a finire. Di certo è una spaccatura molto molto forte all'interno del PD, non è solo una visione politica ma proprio di politica estera, insomma.
1: Sì, il campo largo dovrà fare chiarezza su questo, se ci saranno le primarie e esprimerà un leader. A quel punto questo leader che posizione prenderà sull'Ucraina,
3: certo,
1: come sintetizzerà questi conflitti interni? Tra l'altro diciamo che ieri è stata approvata la legge elettorale, quindi l'espressione di un leader della coalizione sarà necessario, perché sappiamo che questa è una delle novità della nuova legge elettorale, l'espressione.
3: L'alternanza uomo-donna
1: non è saltata,
2: non è del tutto,
1: è saltata
2: però,
1: soltanto nei capolista, quindi per spiegare ci saranno
2: quello è fissato,
1: delle liste,
2: quello è fisso,
1: esatto, le liste elettorali prevederanno un capolista bloccato che non si potrà scegliere e i capolista in quanto tali non dovranno rispettare questa alternanza di genere, che invece verrà rispettata per quanto riguarda gli altri 6 rappresentanti che saranno scelti dagli elettori.
2: Esatto.
1: Non so, io personalmente credo che abbia fatto molto bene per certi versi l'alternanza di genere, perché ha garantito ad alcune donne l'accesso alla politica, che comunque è bassissimo, perché in Italia le donne
2: lo
1: sono
2: sappiamo.
1: Il 30% circa nel Parlamento. Vedremo il risultato.

0: risultato di tutto questo? Non mi sento di esprimerlo prima, allora, di avere dei dati.
1: Alla fine, ragazzi, la nuova legge elettorale, almeno i sondaggi dicono chiaramente questo: al centrodestra per vincere serve Vannacci.
2: Non se ne esce da questo. E tra l'altro, nel fare, diciamo, dei conti a livello di proiezione, il futuro nazionale di Vannacci viene naturalmente accorpato a tutto il pacchetto, certo, del centrodestra.
0: Vogliamo anche spiegare perché? Perché è una legge mista, quindi che ha una parte di proporzionale ma anche una parte di maggioritario. Per avere il premio di maggioranza bisogna raggiungere il 42%, sì, senza, sì, di quello è impossibile governare.
1: Lili Gruber.
2: Hai visto che spieghino?
1: Bravissimo.

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24.

0: mondo. In collaborazione con Radio Capital, gli After Hours tornano dal vivo con Quello che non c'è, Tour 2027. Quello che non c'è. 18 imperdibili appuntamenti nei club delle principali città italiane ed europee tra gennaio e febbraio del prossimo anno, per celebrare insieme 40 anni di musica e i 25 anni di un disco iconico. After Hours, Quello che non c'è, Tour 2027. Date biglietti su mc2live.it e vivaticket.com. Tutte le informazioni su capital.it.
1: 99, Puma, microtasso.
2: Tutto ok?
1: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
3: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. E dove potrai cantare.
4: D'ora in poi lascerò.
5: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
6: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
7: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
6: Dual Motor, Dual Desire.
7: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
6: Suzuki.
8: Abbiamo tutti bisogno di radici. Radici che ci sostengono, che ci permettono di crescere. Per questo, con Neia piantiamo migliaia di nuovi alberi in aree desertificate per migliorare l'ambiente dove viviamo. Perché prendersi cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Neia, inspired by Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
9: Dietro un semplice valore potrebbe nascondersi un danno potenzialmente invisibile. Livelli alti di trigliceridi possono dipendere da cause diverse e avere un impatto importante sulla tua salute e sulla vita quotidiana. E tu, che valore hai? Il primo passo per scoprirlo è un semplice esame del sangue. Parlane con il tuo medico. Campagna di sensibilizzazione promossa da Sobi Italia con il patrocinio di AISME, Associazione Italiana Sostegno Malattie Metaboliche Ereditarie.
10: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
11: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Vieni alla Coop. Ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
12: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: You. Ma quale complotto? Questo è un autogol di Lotito che anziché parlare con i tifosi li denuncia. L'ha già fatto una volta ed è andata male per lui.
1: Le parole di Luigi Bisignani.
2: Che sta succedendo, Riccardo?
3: È un vero e proprio ennesimo scossone ad una situazione che ormai si trascina da diversi mesi, di questo dissenso clamoroso e pressoché totale della tifoseria organizzata della Lazio nei confronti di Lotito, che ha svuotato lo stadio olimpico. Adesso però emerge anche un alto rilievo dal punto di vista giudiziario che va oltre il dissenso dei tifosi, perché la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta su dei personaggi che avrebbero cavalcato questa protesta dei tifosi per indebolire il titolo in borsa della Lazio, ricordiamo società quotata in borsa, per costringere il presidente Lotito a passare la mano. Abbiamo sentito la voce di Luigi Bisignani, l'uomo che è sempre stato negli ultimi anni, insomma, anche se era un po' uscito dai radar, al centro delle trame di potere della politica italiana, un faccendiere, se non si definisce così lui stesso, è stato anche un giornalista, insomma, adesso è editorialista del Tempo, e attraverso le colonne del Tempo lui ogni giorno sta colpendo duramente il presidente Lotito, chiamandola un dialogo con i tifosi.
2: Ecco, però su questo allora mi viene da dire, è un po' difficile un dialogo quando i tuoi tifosi non si presentano neanche allo stadio.
3: Sì.
2: Cioè, a me sembra che il dialogo qui sia o vendi o noi non andiamo più allo stadio.
3: Beh, quello sostiene,
2: questo però non è un dialogo.
3: No. Quello sostiene la curva. Comunque è stata perquisita l'abitazione di Bisignani, con lui sono finiti sul registro degli indagati anche i vertici della banca del Fucino, tra cui il presidente Mauro Masi, che è stato anche dirigente Rai. Ripeto, l'ipotesi di reato è quella di aggiotaggio. Questi personaggi, cavalcando la protesta dei tifosi della Lazio, starebbero alterando il valore del titolo in borsa della Lazio e cercando di spingere, di indurre il presidente Lotito a passare la mano. Si parlava anche di una fantomatica offerta di JP Morgan di 400 milioni per acquistare il club, cosa che poi si è rivelata una bufala.
1: E ieri girava voce che Lotito avesse venduto la Lazio, girava una fake
3: per l'ennesima volta. È così, il presidente Lotito ha detto: adesso non voglio parlare di questa cosa. Sicuramente si trova già al centro di una situazione molto delicata, perché il rapporto definitivamente compromesso con la tifoseria, che ha promesso comunque di non seguire la squadra allo stadio olimpico, ma solo in trasferta.
1: È questo. La Lazio sì. sta andando bene.
2: Sì, devo dire, forse la squadra insieme alla Roma che sta andando meglio in questa prima parte di campionato.
3: 10 punti nelle prime 4 partite. Ovviamente adesso sono attese verifiche, però anche Gattuso, che è arrivato tra lo scetticismo generale, per il momento sta funzionando. Però adesso arriva quest'altro terremoto che vedremo a cosa porterà, perché le ipotesi di reato sono serie, sono gravi. Sono cresciuta

0: ragazzi, prezzi incredibili. Vi dico solo un prezzo: in 41esima fila 119 euro. In 41esima fila,
1: economico.
0: Stiamo parlando del concerto di Claudio Baglioni.
2: No, degli Oasis.
1: Ah, okay. No, gli Oasis sono in concerto.
0: 119.
2: Guarda, ma no, ancora. Mi sembra di aver sentito.
1: Scusate.
2: Li abbiamo mandati adesso, whatever, questo gruppo emergente.
0: D'Agospia dice che i prezzi sono clamorosi. Sì. Ma se Baglioni mi fa pagare 120 euro in 41esima fila, ho controllato adesso su Ticket One.
2: Sì, ma
0: gli Oasis, 90 euro.
2: Ma
1: con 90 euro costeranno 4 biglietti.
0: Con una differenza, Caraim, ma che non sono così radical chic da farti la domandina: qual è l'album di.
1: 1995.
2: Come si chiamava la famosa signora cantata da Claudio Baglioni negli anni
0: come
2: 70?
0: Se non ci fosse internet,
1: dovrebbero farlo, dovrebbero farlo tutti gli artisti. La domanda così:
0: avete
1: per
0: amici che si sono iscritti al sito per poter comprare il biglietto degli Oasis?
1: Secondo me devi fare la domanda opposta: conoscete qualcuno che non si è iscritto al sito per prendere i biglietti degli Oasis?
0: Io mi sono fermata alla domanda sull'album.
1: Pensate un po'.
0: Mi hanno riconosciuto subito che ero un infiltrato.
2: Non lo so, perché
1: no,
2: lì
1: sono veramente poche le persone che non hanno fatto questa iscrizione.
0: Io chiedo 2 biglietti a Stefania Giordani.
1: Magari
0: secco. Faccio girare la notizia.
1: Stefania Giordani, se vuoi.
0: Stefania, mi scrivono mai gli amici a voi dicendo sta cercando due biglietti degli Oasis.
2: Senti,
0: anche pagando.
2: Tu che lavori in radio, ce la fai a rimediarmi 2 biglietti degli Oasis? Se è successo, me l'hanno scritto davvero.
1: E voi rispondete di
2: guarda, credo che sia un'operazione piuttosto complessa.
0: Ti posso da 2 della Lazio, che in curva c'è spazio.
2: No, scrive Nicola che nel 2002 andò a vedere gli Oasis allo stadio Menti di Vicenza, quello col pilone in mezzo, peraltro. Non si vede nulla. Ho acquistato il biglietto una settimana prima e non hanno neanche fatto il sold out. Mi sembra che negli ultimi anni con i concerti siano tutti impazziti.
1: È vero, è diventato, l'abbiamo detto tante volte, più che altro l'evento. Tutti vogliono essere in un evento così esclusivo.
2: Sì,
1: anche perché poi non sai mai, torneranno, sarà l'ultima volta che li vedrò insieme. Queste le domande.
0: Ma questo vale per tanti cantanti che stanno invecchiando.
2: Diciamo che litigano spesso loro, ecco, questo è il fatto.

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
7: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
8: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
9: Repower. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Fandango, in collaborazione con My Movies, presenta. In concorso alla mostra del cinema di Venezia.
11: Quanto tempo sei rimasta dentro tu?
12: 34 giorni, ero al Vesuvio. Tu?
11: 2 anni e 46 giorni. Però ero al Garage Olimpo.
10: Dal regista di Garage Olimpo.
13: Domani è un gran giorno per te. Ti hanno chiamato e sei venuto a testimoniare. Vediamo un po' come ti comporti.
10: Adriano Giannini, Ritorno a Buenos Aires. Un film di Marco Bechis. Dal 17 settembre al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
14: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
15: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
16: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei

0: Poi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
2: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
3: Papà!
2: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
6: Cortilia, che piano?
5: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
7: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
8: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1581. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
9: Le notizie delle 9 a Radio Capital, buongiorno da Roberto Ciuti. 11 morti nel crollo di un palazzo che ospitava palestinesi sfollati a ovest di Gaza City. Tra le vittime ci sono anche 5 bambine, mentre almeno 100 persone risultano ancora disperse. Secondo la protezione civile palestinese, tra loro 50 sono bambini. I servizi di intelligence russi stanno pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. L'allarme è lanciato dal Dipartimento di Giustizia americano. L'ipotesi è che una rete degli 007 russi abbia pagato o tentato di pagare delle persone affinché sorvegliassero e poi eseguissero omicidi mirati. L'altra sera due caccia italiani, forza la NATO, hanno abbattuto un drone in Lituania. Il ministro della difesa Crosetto dice che probabilmente si trattava di un apparecchio russo e ha raccontato di aver parlato con i militari italiani.
10: Per ringraziare i piloti italiani che hanno contribuito a un intervento importante sul fianco est, come già un mese fa sono intervenuti i piloti italiani e hanno abbattuto una minaccia proveniente probabilmente dalla Russia. La presenza degli aerei italiani qua è la dimostrazione evidente del valore che per noi ha l'Alleanza Atlantica e cosa significa la parola alleati.
9: Perquisizioni a carico di più di 20 medici in tutta Italia. Sono accusati di aver rilasciato certificazioni mediche false per impedire l'invio di cittadini stranieri irregolari nei CPR. Le perquisizioni sono tuttora in corso nelle città di Bari, Biella, Bologna, Firenze, Livorno, Milano, Rimini, Roma e Varese. Quarta vittoria su 4 partite giocate ai campionati europei per l'Italia della pallavolo. Gli azzurri, già qualificati agli ottavi di finale, hanno battuto 3-1 la Repubblica Ceca. Il CT De Giorgi ai microfoni di Sky Sport.
11: Noi dobbiamo pensare che ci stiamo avvicinando alla fase delle partite dentro fuori e quindi dobbiamo stare molto focalizzati come oggi sul gioco, sulla qualità, sulla capacità di superare difficoltà, di cambiare le cose. Questo devo dire che i ragazzi su questo sono veramente speciali, nel senso che si aiutano molto, hanno la forza anche morale per farlo.

0: caratteriale, hanno degli ottimi legami tra di loro e quindi questo chiaramente aiuta.
1: In Coppa Italia passano Genoa e Fiorentina, i Liguri hanno battuto 1-0 il Sud Tirol, i Toscani 3-0 il Pisa. Questa sera prima partita del Milan nell'Europa League 2026-2027 al Meazza, arrivano i portoghesi del Benfica. Prossimo appuntamento con Capital News alle 10.
2: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Lucio Battisti, una donna per amico alle 9-8 minuti, è la terza ora di The Breakfast Club. Eccoci. Con Andrea, Riccardo e Imma, anche per noi è iniziata la scuola, insomma, per così dire.
1: Abbiamo fatto però
0: la foto, la prima foto, diciamo, di apertura della stagione del programma.
1: Con gli zainetti.
2: Dovevamo farla.
1: Ma si possono fare le foto?
0: È questo, infatti,
1: scuola.
0: È uno dei problemi di cui parliamo stamattina, perché oltre a grembiule, ragazzi dentro, poi ci sono i genitori fuori, insomma, con le fotografie, i video, i post sui social.
2: A volte un po' invasivi sti genitori, non a caso in qualche modo si può creare una sorta di galateo digitale per i genitori. E allora noi, per saperne di più, ne parliamo questa mattina con un avvocato che è specializzato proprio in tematiche legate al digitale ed ex garante della privacy, Guido Scorza. Buongiorno avvocato.
3: Grazie per l'invito.
0: Ma che cosa è successo? Lei non è molto d'accordo nel fare queste foto ai bambini che entrano, diciamo, a scuola?
3: Ma insomma, quel primo giorno di scuola, che naturalmente ho vissuto anch'io da papà, sembra sempre più un set fotografico nel quale noi genitori ci mettiamo da una parte, click tap sullo schermo dello smartphone, e poi un istante dopo condividiamo tutto online. Il problema è lì, naturalmente, non nella foto ricordo che finisce nell'album di famiglia, quanto piuttosto nella condivisione sui social, perché quando lo facciamo molto spesso non pensiamo che in questo modo stiamo raccontando al mondo intero, malintenzionati inclusi, dove va a scuola nostro figlio, dove può trovare nostra figlia, dove può trovarlo tutta la mattina, tutte le mattine alle 8, e soprattutto stiamo dando in pasto a internet, a quello che chiamiamo internet, il volto di nostra figlia, che oggi con qualsiasi software di intelligenza artificiale può essere appiccicato, e purtroppo viene appiccicato su corpi bambini che poi vengono dati al mondo intero per essere utilizzati per produrre contenuti pedopornografici artificiali. Insomma, è l'orgoglio paterno e materno che ci guida, ma rischiamo di fare molto più male che bene.
1: E tra l'altro a volte capita anche di pubblicare o fare foto non solo ai propri figli ma anche a quelli degli altri, no? In una foto un po' collettiva, ma non ci sono dei rischi anche su questo?
3: Beh, questo è ancora peggio, nel senso che già quando da genitori scegliamo cosa fare della foto di nostro figlio dovremmo farlo nel suo interesse e non nel nostro, anche se si tratta di orgoglio. Ma quello che proprio non si può fare e non si dovrebbe fare è scegliere per i figli degli altri, insomma, ecco. Ci sembra stranissimo farlo, però la regola è semplice ed è ineludibile, cioè per quanto bella sia quella foto, per quanto bene si voglia a quel bambino, per quanto bene voglia quel bambino al nostro figlio o a nostra figlia, noi dovremmo sempre chiedere al genitore di quel bambino: guarda, ho fatto questa foto, a me piace tanto, sei d'accordo che la pubblico online? Ecco, è una domanda semplice, ma non siamo più abituati a farla.
2: Avvocato Scorza, parliamo della chat di classe.
1: Oh, eccoci, che bello.
2: Lo so, bisogna parlarne, qualcuno deve prendersi questa responsabilità, perché effettivamente non è facile regolarsi all'interno di una chat di classe dove partecipano i genitori, perché spesso diventa uno sfogatoio, si pubblicano anche dei dati, come ad esempio dei voti, comunque delle valutazioni didattiche che non sempre possono essere definiti un po' fuori luogo, no, avvocato? Bisognerebbe disciplinarsi all'interno di questa chat e renderla per quello che è, cioè fruibile per quello che è, uno scambio di informazioni legate esclusivamente all'attività scolastica.
3: Ma è uno strumento utilissimo, naturalmente anch'io la seguo, mi chiedo spesso come abbiano fatto i miei genitori a portarmi a scuola, a gestire le emergenze senza quella chat, eppure l'hanno fatta. Il problema è che tendiamo a dar per scontato che esista un minimo comun denominatore in termini di, come dire, educazione e civiltà digitale, che il buon senso abbia sempre la meglio, mentre vogliamo tutti un gran bene ai nostri figli, e questo affetto verso i nostri figli molto spesso ci porta, come dire, a cedere alla tentazione di condividere più di quello che dovremmo o a esagerare con le parole. Allora la regola secondo me è semplice: non diamo niente per scontato. All'inizio dell'anno scriviamo 2, 3, 4, 5 regole essenziali: cosa si condivide e cosa non si condivide, se si mandano i messaggi di notte o non si mandano i messaggi di notte, le foto sì o le foto no. Appiccichiamo questo decalogo, questo galateo su un

0: Ma a quella chat chiediamo al rappresentante di classe o a un altro qualsiasi dei genitori di diventare un po' l'arbitro del rispetto di queste regole. Ecco, insomma, è semplice se lo facciamo all'inizio dell'anno, poi ci abituiamo a rispettare quelle regole e quello strumento diventa più utile che non da noi.
1: Senta, avvocato Scorsa, ma perché dobbiamo vedere sempre il mostro dietro una cosa semplice che facciamo? Per quale motivo la foto di mio figlio che entra a scuola o che sta nella foto di classe deve finire in mano a una rete dei pedofili che nel dark web sfrutta quella foto per andare a rapire mio figlio che esce di scuola alle 13:30. Secondo me stiamo entrando in un'ossessione tecnologica che non aiuta di certo, insomma, la vita normale delle persone.
2: Avvocato.
0: Ma le piattaforme, come dire, l'interfaccia delle piattaforme oggi è un'acquisizione globale. L'interfaccia delle piattaforme è progettata per invitarci a condividere più che a resistere alla tentazione di condividere, e soprattutto nel nostro paese c'è un dilagante analfabetismo digitale, per cui più di noi non hanno ancora capito che quei social non sono un album di famiglia, che non lo si sfoglia o non lo sfogliano soltanto amici e parenti, e lo continuiamo ad usare tutti quanti in questo modo senza renderci conto, tra l'altro, che ci vuole un istante per condividere quella foto di nostro figlio o di nostra figlia, e poi la vita intera può non bastare per riprendercela indietro.
3: Certo.
0: Io credo che sia veramente solo una questione di educazione e di abitudine ad un uso più corretto di così dei social.
2: E allora ringraziamo l'avvocato Guido Scorza, che per scuola.net ha firmato questo galateo digitale per mamme e papà. C'è anche la possibilità di evitare che soprattutto le mamme debbano parcheggiare davanti alla scrivania del bidello quando accompagnano i figli a scuola, oppure quello non è stato contemplato, avvocato? Di
3: una grande ossessione di Quadrano.
0: Sì. Mamma e papà, per carità, sì, entrambi, sì, lo facciamo e lo facciamo male. Macchine, biciclette e adesso anche i monopattini.
2: Molto chiaro. Avvocato, grazie. Un abbraccio, buon lavoro.
0: Grazie, buon lavoro.
4: Radio Capital.

0: Buongiorno, Arturo da Napoli. Sì, non se ne può più delle macchine parcheggiate sulle scale della scuola per lasciare i figli e andare via.
1: Vero,
0: non
1: Riccardo.
0: Se ne può più neanche di quei trappelli di, per la maggior parte mamme, però ci sono anche i papà. Ma una certo. Volta consegnato il figlio a scuola, non avendo nulla da fare, si ferma davanti al portone a fare chiacchiere.
2: Vabbè, però quello da
0: non puoi entrare,
2: un po' di tolleranza
0: da questa barriera umana che non ti fa entrare.
2: Oh, beh, ma diventate intolleranti.
3: Cosa allora, colpisce i nostri
0: Arturo. Grazie, ciao, buona giornata.
3: I nostri ascoltatori.
1: Noi dobbiamo vietare anche le chiacchiere. Cioè siamo arrivati a vietare i messaggi sulla chat. Non possiamo parcheggiare vicino alla scuola. Non possiamo chiacchierare
4: non
1: quando i figli li abbiamo
4: lasciati.
1: Non possiamo fare nulla. Vabbè. Proibizionismo.
5: Ma poi, sempre in tema di foto, c'è bisogno che io, malintenzionato, debba andare a estrapolare delle foto dai social quando potrei tranquillamente mettermi davanti ad una scuola, fare io le foto di tutti, utilizzare quelle
2: sì,
5: foto
2: in effetti.
3: Ma è quello che io contesto.
5: Secondo me stiamo arrivando all'assurdo. Ciao Marco.
3: Dice non pubblicate le foto di. Ma tanto se magari sei al mare, lo posso anche capire, ma se sei a scuola, tuo figlio sta entrando.
1: Il rischio esiste e lo vediamo perché l'intelligenza artificiale utilizza le foto presenti, quindi non stiamo parlando di rischi impossibili. È giusto che sia che i genitori siano consapevoli, poi ognuno fa le proprie scelte, ma pensare che i social siano un mondo di unicorni e arcobaleni,
3: c'è sempre un pedofilo che deve entrare e prendere la foto di mio figlio per poi utilizzarla nel dark web in modo che qualcuno possa organizzare il rapimento di mio figlio alle 12:30, tra l'altro oggi esce alle 12:15, signori, alle 12:15
1: per la mensa, come hai raccontato da tutta la settimana.
2: Soprattutto
3: contesto, no, perché
2: signori della scuola, sto tempo pieno. Quando lo vogliamo fare sto tempo qui.
6: Ciao ragazzi, ho capito, ma perché devi pubblicarla? Se vuoi mandarla alla tua mamma c'è WhatsApp, gliela mandi WhatsApp, ma perché devi far vedere al mondo intero cosa fa tuo figlio? Ma saranno anche affari vostri. Ciao.
3: È la filosofia dei social.
2: È questo.
1: Beh, ognuno
3: social
1: ha la propria.
3: Esiste per scrivere e pubblicare.
1: È vero, però è anche vero che magari i minori non sono non possono decidere per se stessi, è giusto che magari a un certo punto
2: siano
1: possano
2: i genitori ad essere, diciamo, oculati in questo senso.
7: Ma vi ricordate le foto, ricordo, che si facevano verso l'estate a tutta la classe?
2: Certo.
7: Ecco, io sono rimasta lì. E se voglio proprio fare una foto a mia figlia, gliela faccio all'uscita di casa prima di andare a scuola. Mamma, che brutta
3: si può
7: roba.
3: Fare la foto di
7: la fotografia messa in mano ai non fotografi, la peggiore.
3: Ma, vabbè, sappiamo si può che fare la foto di classe oppure serve un'autorizzazione,
2: serve l'autorizzazione, c'è un foglio c'è un foglio che viene consegnato ai genitori, che devono firmare una sorta di liberatoria anche per la cosiddetta photo opportunity della
1: perché
2: della
1: una volta
2: classe.
1: La photo opportunity restava soltanto cartacea, adesso immagino ci siano copie digitali.
2: Ovviamente.
1: E quindi cambia tutto, ma ci sono anche le dediche poi dietro la foto.
2: Non che io non
1: perché
2: ne ho
1: era
2: viste.
1: Bellissimo quando si passava la foto e dietro ti scrivevano TVB un KDB, questo è stato proprio classico della mia generazione.

0: L'Italia è una repubblica fondata sulle circolari di Valditara. Dopo quella dell'anno scorso, il ministro dell'istruzione ha fatto un'altra sull'assegnazione di compiti in classe.
1: Ci siamo arrivati,
0: con dei limiti ben precisi. Quindi, docenti all'ascolto.
2: Attenzione, prestate, prendete
1: dico
2: nota.
1: Subito. Sono d'accordo con il ministro Valditara,
2: allora,
1: su quello
2: sentiamo.
1: Che sentirete. Eccolo, vai.
3: Io ho detto e ribadirò che non si possono assegnare i compiti alle 8 di sera per la mattina dopo, devono essere scritti sul diario cartaceo, e non assegnati alla sera per l'indomani sul registro elettronico, e ho anche invitato a non concentrare le interrogazioni, le verifiche in uno stesso giorno.
2: Cioè, ma se tante cose fare, in questo
0: momento danno i compiti la notte,
2: esatto.
0: Si svegliano alle
2: 8
0: di notte.
2: Di sera
1: è successo, ma consultando il registro elettronico, quando magari pensi che la cosa sia andata in archivio, tu vai lì, oh, accidenti, ci ha dato altre 4 pagine.
2: Però forse magari lo studente o la studentessa si è un po' perse queste pagine.
1: Questo
2: quando sono state assegnate a
1: casa.
2: Ma poi non ho capito, ho proprio sentito l'accento su diario cartaceo. Quindi
1: certo.
2: Dobbiamo per forza comprare il diario in cui scrivere i compiti. Io pensavo fossimo andati un po' avanti con il registro
1: tra
2: elettronico.
1: Tra l'altro, sai che adesso mi è fatto venire in mente, parlando con un esercente di questi negozi che si occupano di materiale didattico, mi ha detto che ne ordinano sempre di meno di diari perché ne comprano sempre di meno. Invece era un oggetto caro.
2: Era molto
1: tutti
2: bello
1: noi.
2: Scegliere
0: era il momento
2: diario.
0: Più bello la scelta del diario,
1: no? E pare che non sia più così diffusa.
0: Invece mi ha raccontato
1: cosa.
0: Un'amica docente che nella prima riunione che hanno fatto dei professori, sì. il preside ha richiamato l'attenzione sui ragazzi che escono prima, i grandi, quelli dell'ultimo anno spesso si assentano, devono uscire prima, non è autorizzata l'uscita se non motivata,
1: deve essere motivata
0: allora è intervenuto un altro professore dicendo no, perché loro sono maggiorenni e possono andare via, se no è sequestro di persona. Cioè stare in classe secondo alcuni docenti è sequestro di persona, non è un dovere del
2: sì, però se lo studente diciottenne ti firma un'autorizzazione che vuole uscire un'ora prima,
0: ti metti la nota,
2: puoi farlo senza motivo.
0: Ma non
2: scusa.
0: È che sei al concerto degli Oasis che entri e esci.
2: Al concerto degli Oasis è sequestro di persona, non esci.
0: Cioè, non è che puoi fare, sei a scuola, non è che te ne puoi andare quando
2: vuoi. Ma io sono d'accordo nel principio, ma a livello legale, se io sono maggiorenne e ti dico oggi esco un'ora prima, non può il professore dire no.
0: E ti metto la nota.
1: Faccio ragione.
2: Ma che professore bacchettone.
0: Ma secondo voi i diciottenni si possono alzare e andarsene?
2: No, se ne possono alzare e andarsene, ma avendo la possibilità di firmarsi le giustificazioni da soli, è ovvio che il controllo è più complicato.
1: Ma tanto ormai la scuola è questa, cioè si può uscire prima, si può entrare dopo, si può ordinare il cibo, si può far venire il food delivery.
2: Ma se l'hai fatto anche tu quando andavi a scuola, perché adesso devi raccontare?
1: Le pizzette del bidello, ma tutto sommato ormai
2: e se le pizzette arrivano da fuori,
1: cioè,
2: che problema c'è?
1: No, ma il circolo canottieri, cioè non è
0: allora
1: scuola,
0: due messaggi che dicono che nella scuola danno loro, la scuola stessa che dà il diario tutto uguale.
2: No,
0: è però la tristezza questa.
2: No, scusate, questo
0: diario
2: non lo posso
0: tutto
2: accettare.
0: Uguale, ragazzi,
1: una porcheria,
2: è un'espressione dell'identità il diario. Già leggo qualche marca di diario, noi
0: non potremmo darla.
1: Io voglio il mio, però voglio comprare io il diario, voglio personalizzare, voglio come

0: Ideare tutto uguali è un discorso che mi sono chiesto anch'io, che ho una figlia di 8 anni che quest'anno fa la terza elementare. È per non fare sentire nessuno in difetto, perché magari c'è dei bambini che non si possono permettere determinati tipi di diario che sono più belli, magari costano di più e quindi danno uniformità a tutti quanti. È come quando nasce un bimbo che non puoi portarti il primo vestitino da casa e ti danno loro.
1: Mamma mia,
0: vestitini,
1: che triste, è un Pinocchio con l'abecedario e una mela. Ragazzi, la vita è questa: ci sono i ricchi e i poveri.
2: Vabbè, come
1: Caraibba, cominciamo
2: come
1: a abituare i bambini.
2: Brutta.
1: Datti da fare.
3: No, scusate, sul diario.
2: Questo lavora, si vede, questo è il discorso
1: fattura,
2: da ricco.
1: Lavora, fattura e poi vedrai che ti
3: compri un po' dal pero, ma scusate, perché ci sono tutte queste differenze così.
1: C'è il diario dei poveri e il diario dei ricchi.
2: Non lo so, perché da tanto tempo che non acquisto un diario. Al mio tempo, ai miei anni, era tutto un po' uguale.
1: Devi comprare tutto, non ti fa.

0: forniscono niente.
1: Devi portarla.
2: Diciamo
1: tu.
2: Che comunque la differenza di diario non era vista come una differenza sociale. Capisco gli abiti, no? Per la questione del grembiule. Però se hai un diario di una marca o di un'altra, lo identificavi tu con gli adesivi.
0: Ma io lo canalizzi. No, a Bologna danno quelli dei centri sociali a tutti, giusto?
2: Tutti qua. Ma magari.
3: Ciao, il prestito della scuola dove andavo io tanti anni fa, quando noi diciottenni ci presentavamo all'uscita prima del suono della campanella, ci rimandava in classe dicendo che andare a scuola è come andare a lavoro, e finché non sia finito e l'ora non è finita non si esce.
0: Giusto. Semplice e diretto, ragazzi, come al lavoro.
4: Radio Capital, The Breakfast Club.
5: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, bollitore 8 stapani, garanzia 3 anni a 6,99 euro. E da giovedì, cuccia morbida XL in velluto a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
8: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
10: Dual Motor. Dual Desire.
9: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
11: Suzuki.
12: Cosa fa Oscillo Coccinum?
13: Cosa fa Oscillo Coccinum?
14: Cosa fa Oscillo Coccinum?
15: Cosa fa Oscillo Coccinum?
16: Cosa fa Oscillo Coccinum?
17: Cosa fa Oscillo Coccinum?
18: Chiedilo al tuo farmacista.
19: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: 99, 99, non è possibile!
3: Tesoro, tutto ok?
2: 99, Puma, microtasso!
3: Calmati, ora chiamo qualcuno.
2: 99, Puma.
3: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
2: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: non solo di Ario Grembiule, ma se non ti puoi permettere un Picasso, un Cézanne da portare a casa, lo devi fotografare al massimo.
1: Sì.
0: Se ci puoi fare un selfie.
2: Ah, io devo ringraziarlo. Ale Cazzullo, devo ringraziare per questo che ha scritto sul Corriere della Sera, in cui ha detto: vietiamo i selfie nei musei. Una mia grande battaglia.
1: Non tanto il discorso delle foto, perché in realtà lui ha una sua rubrica sul Corriere della Sera in cui risponde ai lettori, replica ad una lettera di un lettore del Corriere della Sera particolarmente infastidito dalle tante foto che i clienti dei musei, insomma i visitatori dei musei, fanno alle opere d'arte. Allora ha detto: perché non vietiamo proprio l'utilizzo dello smartphone?
2: Ovviamente è una
1: dei musei?
2: Proposta provocatoria, perché poi aggiunge dicendo: è ovvio che a livello pratico è un po' complicato,
0: cioè,
2: da mettere in atto.
0: Sì, ovvio, le foto dappertutto.
1: Però Aldo Cazzullo fa un'ulteriore distinzione, cioè lui dice: non tanto è fastidioso il discorso della foto, perché sai, si disciplina una fila, passi davanti all'opera d'arte,
0: fai
1: la tua fotina con lo smartphone e te ne vai, ma il fatto del selfie
0: che cioè serve più tempo per il selfie, ti devi mettere, devi inquadrare l'opera
1: poi
0: dietro,
1: poi impalli l'opera d'arte, la gente sta in fila, si spazientisce.
0: Allora lui dice: possiamo semplicemente vietarli
1: i selfie.
2: Addirittura dice: sì, in teoria bisognerebbe vietare gli smartphone nei musei. E io allora sono un po' d'accordo, non tanto sul vietare gli smartphone, però sul prenderci un attimo nel momento in cui siamo in un museo e scegliamo di andare in un museo per guardarlo con gli occhi,
1: sì,
2: e poi alla fine le foto te le vai a cercare su Google.
0: Ma questi selfie nei musei non li vedo
1: beh,
0: più
1: insomma,
0: gente che fa le foto.
1: Beh, però capita di vedere la persona che si inquadra col quadro dietro e si porta a casa il selfie
0: un po' particolare, dice.
2: Lui

0: suggerisce anche di andare a vedere, esatto, scusami Andrea, e cosa succede nelle code davanti alla Gioconda.
1: Io ce l'ho, io c'ho il selfie. Il selfie, cioè. Tu hai fatto il selfie, Riccardo?
2: No, io ho fatto la foto, ho provato a fare la foto. No, il selfie non l'ho fatto. No, non l'ho fatto.
0: Non mi fido.
2: Sul serio, non ce l'ho.
0: Non uso il cellulare nei musei.
1: Non usa il cellulare ai musei.
0: Sai cosa faccio? Fotografo i cartellini per andarmi a cercare poi un artista che mi è piaciuto.
2: Non avevo dubbi, non

0: Buongiorno, perdonatemi, ma anche la foto in sé è un'assurdità, perché che foto posso fare io con il mio smartphone con una Guernica
1: abbiamo
0: di
1: detto,
0: plastica,
1: lo so,
0: che non sia stata fatta meglio e che non trovo su internet facendo una semplice ricerca.
2: Giusto.
0: Guardiamo con gli occhi,
2: sì,
0: io mi faccio una fila non per vedere l'opera, ma per fotografarla.
1: Però
0: ma
1: l'abbiamo già detta questa cosa,
0: occhi,
1: no? Sì, con gli
0: le
1: occhi.
0: Le foto le guardiamo col PC su internet.
1: Certo, è vero, però Riccardo, anche quella piccola, anche quella piccola imperfezione che poi vedi nella tua foto la personalizza in qualche modo dell'opera d'arte. È chiaro che in rete se ne trovano dei migliori, però come ebbi modo di dire qualche tempo fa, in un museo se prima faccio la foto un po' frettolosamente col mio smartphone, se poi c'è il divanetto che me lo consente, mi metto seduto lì davanti e me la guardo con gli occhi.
2: Comunque non ti preoccupare, non ti devi giustificare,
1: no.
2: Sei un boomer che fa le foto nei musei, sì, sì.
1: Va
2: beh, accettalo, noi lo accettiamo, ti vogliamo bene lo stesso.
1: Va bene, faccio le foto nei musei.
2: Ha finito i messaggi, scusate, abbiamo avuto un attimo di così. E comunque sono contenta di vedere che sono tanti gli ascoltatori che ci scrivono di file lunghissime davanti ai quadri per fare foto e non sono così d'accordo con questa tendenza,
1: proposta,
2: questa abitudine.
3: Ora nei musei si usa il cellulare perché si inquadra il QR code,
1: certo,
3: per seguire la visita, per cui sarebbe difficile eliminarli. Poi io penso meglio divulgare foto artistiche piuttosto che foto di stupidaggini.
4: Capito? Cioè, lei
2: non
4: dice
2: è male come idea.
4: Questo.
2: Ha ragione. Ma sai che forse mi ha convinto in questo
4: male.
2: Modo. Voglio vedere un Instagram pieno di quadri dai musei. Guarda,
1: no.
2: Ho cambiato idea in questi 2 minuti di conversazione con voi. Grazie.
1: Vedi?

0: finito. Sì, dobbiamo salutare.
1: Dai,
0: perché
1: andiamo.
0: Oggi si ricompone davvero la coppia del mezzogiornale, perché c'è anche Melocca, caro con Benny.
2: È tornato.
0: Se doveste trovare un pezzo di una penna abbastanza preziosa.
2: Riccardo è disperato. La sua penna si è rotta e non riusciamo a trovare il pezzo mancante.
1: All'interno dello studio il pezzo mancante.
0: Che fine abbia fatto.
1: Il mistero.
2: Dobbiamo andare a cercarlo. Vi dobbiamo lasciare solo per questo.
0: Grazie a Fabio Moroso, Chiara Iorio, Simone Di Gregorio. Come detto, in arrivo il mezzogiornale. The Breakfast Club torna domani dalle 7.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao.
3: Che sia una breve pausa o un viaggio da gustare con calma, Malta è una scoperta che incanta. Siti patrimonio dell'UNESCO, mare trasparente, sapori mediterranei e paesaggi che parlano al cuore. Malta, explore more culture.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
7: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
8: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto.

0: 2017, nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre con una spesa di 30 euro con carta insieme puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
3: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di parlaforte.
4: L'appello del tuo DM38. Dispositivi? Presenti. Collaudo? Fissato. Documenti? In regola. C2 Group. Il riferimento della scuola italiana risponde presente. C2Group.it.
5: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAEG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
6: Le notizie delle 10 a Radio Capital. Buongiorno da Roberto Ciù. Almeno 100 persone, tra cui 50 bambini, sono intrappolati sotto le macerie del palazzo crollato a ovest di Gaza City. Nel crollo sono già morte 11 persone, tra cui 5 bambini. L'edificio, che ospitava sfollati palestinesi, aveva già subito danni a causa dei bombardamenti israeliani. L'Unione Europea si sta liberando dalla dipendenza russa, lo ha detto la presidente della Commissione von der Leyen durante il discorso sullo Stato dell'Unione, garantendo sulla compattezza europea nell'aiuto all'Ucraina. L'altra sera l'abbattimento di un drone in Lituania da parte dei caccia italiani, il ministro degli esteri Tajani.
7: L'obiettivo era un paese della NATO, un paese dell'Unione Europea. È importante che ci sia una vigilanza costante delle frontiere e far capire a chiunque che l'Europa e la NATO sono in grado di difendersi da qualsiasi tipo di attacco. Noi siamo sempre stati a sostegno degli aiuti all'Ucraina e anche di sostegno militare. Il pacchetto è praticamente pronto, quindi poi sarà il ministro Crosetto ad andare al Copasir con la riservatezza necessaria per informare di quello che sta facendo l'Italia e di contenuti del pacchetto.
6: La borsa di Milano ha aperto in rialzo in linea con le altre piazze europee. Nei primi scambi guadagnava lo 0,43%, al momento viaggia in positivo di mezzo punto percentuale. A Palazzo Chigi è il giorno del tavolo governo sindacati sull'ex Ilva, con le esecutivo che studia un decreto per garantire la sicurezza nell'indotto. Possibile offerta della cordata italiana a ottobre. Intanto la data dello stop delle attività dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto si fa sempre più vicina, con le procedure di spegnimento che potrebbero iniziare già da oggi. Prossimo appuntamento con l'informazione di Radio Capital a mezzogiorno.
8: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
9: Una perturbazione atlantica si avvicina dalle isole britanniche e poi dalla Francia al nostro paese. Nelle prossime ore prevarrà il sole al centro-sud, qualche nube sparsa al nord. Durante le ore pomeridiane peggiorerà al settentrione, con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Temperature stazionarie, ancora leggermente sopra la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero?

0: questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: che sta entrando in studio come John Travolta.
1: Beh, ma no, non solo io, anche Benny, siamo due.
2: Tutti e due.
1: Entrambi. Vai Benny, vai Benny. Camminiamo.
2: Sei stato tu a New York, lì alla discoteca,
1: sì,
2: all'Odyssey, dov'è,
1: sì,
2: che hanno girato Night Fever?
1: Sì,
2: La febbre del sabato sera. Ci sei stato tu, mica io.
1: Ma no, comunque non si sta, non si sta male. Non si sta male, dico.
2: No, dove?
1: No, dico a New York, a si New passeggia, York. Dico, cioè, hanno strade ampie, perché sai Benny, in America è tutto grande.
2: Eh sì, questo è vero, questa è una grande verità.
1: Vero, certo.
3: Il mezzogiornale.

0: dice.
1: Oramai è chiamato il Brad Pitt di Roma Nord.
0: Ma sai, sai,
1: è così, è così.
0: Sai,
1: anzi, ti dirò di più. Brad Pitt lo chiamano il Meloccaro di Los Angeles Nord.
0: Grazie. Allora spieghiamo.

0: grazie alla prostata.
1: Sì.
0: Perché tutto nasce da lì.
1: Tutto nasce da lì.
0: Ricordiamo l'antefatto, mi trovavo in una delle ultime ore di lavoro a New York in sala stampa insieme ad altri ragazzi che lavoravano lì per il tennis. A un certo punto si sparge la voce, oh, rega, c'è sta Brad Pitt che sta a fare la pipì. Ed era Brad Pitt.
2: Lui non è...
0: Ed era Brad Pitt che aveva avuto il bisognino durante la partita e credo, nonostante il bagno della sala stampa non sia certo, non fosse certo di lusso, credo che fosse il più vicino a dove era seduto lui.
2: Per cui
0: è arrivato l'amico Brad, noi ci siamo avvicinati timidamente. Poi quando abbiamo visto che lui era molto disponibile, è scattato proprio il caso. Oh Brad! La mano sulla spalla.
2: Bella
0: di
2: Brad.
0: Bella Brad. Io ho fatto anche indicando, sai la classica foto indicandolo col dito.
2: Col dito,
0: no?
2: Con
0: con Brad.
2: Va bene, va
0: Detto
2: bene.
0: Questo, sull'account Instagram di Radio Capital è stato pubblicato da Carlo Mogiani che cura i nostri social questo contenuto.
2: È tutto lì.
0: Esatto, questo contenuto che dice c'è un uomo di più di 60 anni amato dalle donne, un grande artista insieme a Brad Pitt. Lascia tutto da qua.
2: Buongiorno Chef Blues, buongiorno Donna Moretti, come le ritrovati? Bene, devo dire.
0: Bene, devo dire che riprendiamo da dove ce l'avevamo lasciati.
2: E tu, nonostante tu abbia dormito praticamente quante ore? Due ore?
0: No, stanotte ho dormito. Quella prima zero, ecco. Neanche un minuto. Credo che fosse una cosa che non mi capitava da 30 anni.
2: Che poi è la cosa migliore per recuperare il jet lag, lo dicono sempre quelli che viaggiano molto spesso, adattarsi subito alla luce del sole innanzitutto poi ai ritmi.
0: Sì, cioè o muori muori di crepacuore, cosa che io stavo rischiando ieri, oppure alla fine oggi dovrei aver ripreso il...
2: Perché ieri poi hai fatto questa conferenza stampa, poi sei andato a Milano.
0: Allora, rapidissimo.
2: A fare che a Milano?
0: Ragazzi, lo so che non ve ne frega niente, però tanto 342-342-2190 capiterà qualcuno che ha fatto cose del genere. Comunque, sono partito lunedì da New York alle 5 di pomeriggio, sono arrivato alle 7 di mattina di Roma, che per me erano l'una di notte.
2: Vero.
0: Non ho dormito, ho fatto mezz'ora di radio con te, sono andato a fare la conferenza stampa di Tale e Quale Show, sono andato a Fiumicino, ho preso un aereo, sono andato a Milano, ho fatto Sky Tennis Club per commentare lo US Open, ripreso un aereo alle 9 di sera a Fiumicino che era in ritardo ed è partito alle 10 e all'una ero al lettino mio di casa.
2: Ragazzi, ma questo qui
3: arriva alla fine dell'anno.
0: Tu Benny sei molto più riposato di me.
2: Ah,
0: ieri, ti ho detto che ieri c'era anche la Pettinelli alla conferenza stampa.
2: Ma no, non me l'aspettavo davvero. Cosa ci faceva lì?
0: Era sagace.

0: proposito di cose newyorkesi, lui è proprio di lì, Somber, sono la canzone My Body Isn't Ready, cioè il mio corpo non è pronto, ma comunque la testa sì, perché ti vedo un po' stanco.
1: Lo
0: però...
1: lo sono, però il mio corpo non era pronto per abbracciare quello di Brad Pitt. A tutti quelli che stanno commentando, ma ti sei abbassato, lui è più alto. Ragazzi, nella foto Brad Pitt è quei 40 centimetri avanti rispetto a me, che nell'inquadratura lo fanno sembrare gigantesco rispetto a me che sono dietro, ma non è, è più o meno
0: una questione di prospettiva,
1: però sarà 1,80, 1,81, non è, però è bello largo.
0: Abbiamo un po' di messaggi degli ascoltatori.
1: Dobbiamo.
0: Credo li saluto forse nei tuoi
1: certo,
2: prego. Oh, ma questa di Brad che fa la pipì è proprio uno scoop, 60 anni la prostata,
0: sì è vero, prende la Serenò anche lui, no?
1: Per Serenore penso sì, consigliamo.
3: Beloccaro, ma Brad Pitt se ne era lavate le mani, hai controllato?
1: Ma giravano su di lui strane leggende a Hollywood, sembra che lui fosse uno che si faceva poche docce, ma questa viene da una cosa che lui aveva raccontato da ragazzino, che con un suo amico, del cuore, quando avevano 14 anni facevano la gara a chi si lavava di meno, ma in realtà io non ho, per me Brad è odoroso.
0: Profumato
1: anche dopo, dopo aver fatto la pipì si è anche lavato le mani, per cui non...
0: Che poi chi è che diceva Califano
1: che diceva si lavava le mani prima e dopo
4: maneggio l'oggetto più grande che c'è,
1: cioè questa c'è fa blues più che Califano.
0: Simile.
4: Che bello, siete ritornati. Chissà come ci farete ridere oggi e nei prossimi giorni. Ciao, belli.
0: Beh, quasi una minaccia.
1: Facciamo il possibile, però sempre con grande così, brillantezza.
0: Qualcuno ci faceva notare, oggi è mercoledì, ma quindi quando esordisci con le tue doti canore?
1: Oggi è 8.
0: Eh?
1: Oggi è 8. Si dice dalle tue parti oggi è 8?
0: No.
1: Vuol dire tra una settimana esatta?
0: Ah, non sapevo. Cioè, quindi mercoledì prossimo.
1: 342-342-2190. Non si dice dalle parti vostre oggi a 8? Per indicare mancano 8 giorni da oggi. Cioè, mercoledì, giovedì.
0: Ma non sono 7, scusa.
1: Però se conti anche quello di oggi sono 8.
0: Ok, direttamente 8. Ieri, poi, durante, questa è una notizia, durante la conferenza, Carlo Conti.
1: Divertiamoci. Io ho mai visto in vita mia. Grazie Carlo, grazie. Pacca, doppia pacca su spalla. Divertiamoci Stefano, grande Stefanone, grande, grande.
0: Però ha dato la notizia che ci sarà il ritorno di Fazio. Che...
1: Allora, sarà il quarto giudice, sai che in ogni puntata,
0: c'è un
1: tale
0: giudice,
1: quale show c'è il giudice, capito? Il convitato di pietra. E stavolta sarà il primo Fazio che non torna, credo, a sedersi su un tavolo Rai da anni.
0: Da anni.
1: Dall'ultima volta che aveva fatto.
0: E quindi questo che significa? Che potrebbe tornare, dipende dalle elezioni come vanno l'anno prossimo.
1: Questo significa che Carlo Conti è molto amico di Fazio, gli ha detto vieni e lui ha detto va bene.
0: E poi il mercoledì è abbastanza intasata, come
1: è stato l'argomento principale della conferenza stampa.
0: Perché c'è tale e quale, poi c'è chi l'ha visto, c'è Fazio sul 9.
1: Ci sono le partite di Champions
0: c'è
1: League.
0: C'è la Champions.
1: Ci sono tante cose.
0: Tanta roba, ma noi seguiremo Meloccaro.
1: E la Pettinelli. E tutti gli altri.
0: Ma noi dobbiamo fare il tifo per te.
1: E la Pettinelli.
0: C'è anche Loredana su Radio Capital. Eccola qua.

0: fare il giro d'Italia con Oggi a 8, che è questo modo di dire che non conoscevo onestamente, qualcuno ci fa notare, anzi ti chiede, della questione del casino sugli spalti agli US Open.
1: Beh, Sara Moretti, la prima cosa che mi ha detto: ciao Stefano, come stai? Ma è un'indecenza.
0: Cosa?
1: No, dico che ci fosse tutta quella confusione a New York mentre si giocava a tennis.
0: Com'è questa storia? Sono indisciplinati.
1: Allora,
0: Stati
1: il popolo americano, gli piace il popolo americano, capito? Papparapà, l'inno, squilli di tromba, cosa. Però fa
0: birra.
1: Allora, calcola che a Wimbledon, quando giocano, il massimo rumore che si sente
0: è la palla.
1: Proprio tu sembra di stare da soli durante. Poi quando c'è il punto, ovviamente grande applauso, però poi è una cattedrale. New York si spostano tutti, tutti parlano, tutti fanno selfie, mangiano, c'è cioè brusio, ma brusione.
0: Sì, gli influencer che fanno i video.
1: Sai una mensa aziendale verso l'una e mezzo quando si mangia in 1200? Quello è l'effetto.
0: Ma si può porre rimedio a tutto questo?
1: Flavio Cobolli ha raccontato che non riusciva, qualcuno sorriderà, però che non riusciva a sentire il rumore della palla che toccava la racchetta dell'avversario. Che per un tennista è fondamentale, perché riesci a capire che tipo di colpo farà.
0: Certo. Oggi a 8, quindi come sentiamo?
1: Quindi l'Italia è piena di Oggi a 8, ma dai nostri messaggi lo dicono i vecchi.
0: E quindi allora è un modo di dire che a tu vecchio, per la
1: sì, esattamente.
0: Di, che significa fra una settimana. Oggi
1: tra una settimana esatta, sentiamo.
0: Sentiamo.
2: A Stefano non ci parlare a questi che non capiscono lo slang Oggi a 8, Oggi a 4. Non li capiscono ste cose.
0: No, scusami, ho già 4.
1: Ho già 4, non ho mai sentito manco io. Però.
3: Oggi a 8, oggi a 15. Come non si dice?
0: No, allora.
3: Oggi a 8, oggi a 15 in italiano.
0: 15.
3: Saluti dalla provincia di Ascoli.
0: Ciao, 15, due settimane?
1: Oggi a 15.
0: Ma dovrebbe essere a 16, perdonami.
1: No. No, non è che aggiungi ogni giorno, perché oggi è 8, perché comprendi anche oggi.
0: E poi e una volta una
1: esatto,
0: sì,
1: aggiungi
0: una volta
1: uno
0: sola.
1: Soltanto una volta. Facilissimo.
4: È stato l'argomento principale della conversazione.
5: In Sardegna si dice oiotto per dire oggi a 8.
0: Oiotto.
5: Ciao da Andrea da Cagli.
1: Ma tu hai capito com'è l'Italia?
0: È così.
1: Oiotto.
0: Oiotto.
1: Oiotto.
0: Si accorcia tutto. Però
1: comunque,
0: mi dicono,
1: anche... guarda, scusami, Benny, Bassano del Grappa, Valsamoggia, ma proprio è diffuso a macchia d'olio di leopardo. Sai un leopardo quando si sporca d'olio, no? Che c'è la macchia d'olio su un leopardo.
0: Che viene. Sapevo. E quindi quante cose si scoprono. Cristiana invece dice: sei abruzzese e non conosci, in Abruzzo è uiaot. Uiadot.
1: Vedi? Biagio, lo diceva mia nonna in Abruzzo.
0: Mi toglieranno il passaporto.
1: Morena è lapidaria, a Cuneo no.
0: Ah beh, allora.
1: Non esiste un residente di Cuneo che abbia mai detto oggi a 8.
0: E mai succederà.
1: E non succederà.
0: Non succederà.
1: Chiaro?
0: Empire of the Sun, questa è We Are the People.

0: poi vedi che Cuneo comanda, perché le rivoluzioni partono così, comincia uno e
1: certo.
0: Neanche a Parma, neanche, no,
1: non esiste a Parma oggi a 8.
0: Oggi a 8 né Cuneo né Parma, attenzione, ci dice Fausto.
1: Strano, perché la Treccani lo riporta.
0: Ah.
1: Cioè fra oggi a 8, nel senso di fra una settimana, nello stesso giorno, espressione italiana corretta, anche nelle locuzioni, e qui mi perdo, ieri a 8 e domani a 8.
0: No,
1: Treccani.
0: Diventa troppo complicato. Vediamo se c'è qualcuno che ha qualcosa.
2: Oggi è 8, sì. per scritto, per strufolo.
0: Sì,
1: però questo sarebbe il domani, dopodomani, dopodomani.
0: Lo salento.
3: Su Radio Capital c'è il mezzogiornale.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
6: D'ora in poi lascerò.
5: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
7: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
8: 99, 99, non è possibile.
9: Tesoro, tutto ok?
8: 99, Puma, microtasso.
9: Calmati, ora chiamo qualcuno.
8: 99 Puma.
9: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
8: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
10: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
11: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
10: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto...

0: raggiunto la cima di una montagna.
1: Sì, sì, come no?
2: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAI 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
3: Abbiamo tutti bisogno di radici. Con Neia piantiamo nuovi alberi in aree desertificate perché la cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
4: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
5: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
4: Dual Motor, Dual Desire.
5: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
4: Suzuki.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Lisa Gherardini. Lei.
1: Il soggetto?
0: La Monna Lisa, si chiamava Lisa Gherardini, era una nobildonna di Firenze e Monna era la contrazione di Madonna, che in realtà era il modo di dire signora, no? Nell'alta nobiltà era così.
1: D'altronde, Benny, lo sanno tutti che tu provieni da famiglia aristocratica.
0: Assolutamente.
1: Perché queste cose non è che le hai studiate, le sai di tuo.
0: Nobile decaduto, diciamo.
1: Ma c'è, sì, sei un po' un conte Max, diciamo.
0: 10:35 minuti, oggi è 16 di settembre, sono tornati tutti a scuola o c'è ancora qualcuno, qualche ritardatario che...
1: Credo che in tutta Italia si sia tornati a scuola,
0: sì.
1: E ombre. Quando tu percorri la città, il sole è leggermente cambiato la sua posizione,
0: vero,
1: perciò mentre eri abituato ormai a viaggiare a quest'ora qui, dico io, insomma, col sole alto,
0: sì.
1: Adesso invece ombre degli alberi, ombre, sole in faccia.
0: Questo, capisci? Significa che cosa?
1: Che non vedi una minchia.
0: Una mazza, la rotazione della terra,
1: sì.
0: Diciamo, ti ha portato ad avere più problemi.
1: Sì.
0: Ma problemi anche di traffico, SUV in seconda
1: molto,
0: fila.
1: Molto traffico, molti SUVs, ombre.
0: Ma forse una volta, cioè perlomeno io ricordo, e faccio fatica perché sappiamo bene che la mia memoria è un po' fallace, però quando,
1: certo,
0: andavo a scuola, anche alle elementari, e la scuola mia, l'istituto scolastico, non era proprio vicinissimo.
1: Come si chiamava? Ecco, appunto, dico.
0: No, ma adesso mi è venuto in mente. Scuola De Vito.
1: De Vito. Dedicata a questo grande attore americano. Beh, è bello che tu abbia studiato. D'altronde tu sei un po' hollywoodiano. Per cui
0: lui è venuto a tagliare il nastro.
1: Una scuola dedicata a Danny De Vito. Molto alla mia. Io sono fatto la Schwarzenegger.
0: Davvero?
1: La Schwarzenegger di Rieti.
0: Ma non hanno fatto un film insieme loro? Sì, che
1: Danny De Vito e Arnold Schwarzenegger.
0: E io ricordo, io andavo a piedi a scuola, alle elementari.
1: Ma pure noi.
0: Ma davvero, cioè, ragazzi, ma cosa è cambiato? Allora, è cambiato che i genitori di oggi hanno paura,
1: certo,
0: fondamentalmente, dicono, del traffico. Che però è un paradosso, perché
1: lo creano loro.
0: Lo creano loro, cioè, alla fine. Questo è il problema. Non lasciamo più i bambini, anche di 9, magari fino a 8 anni, no. Fino a 8 anni accompagniamoli,
1: allora,
0: ma 9, 10 anni.
1: Noi adesso, se vuoi aprire questo faldone, Benny, quelli degli anni 60, noi andavamo a scuola da soli. Io il primo giorno di prima elementare, sì, mia mamma mi disse: questa è la scuola, attento a questo semaforo qui, quando,
0: sì,
1: diventa verde vai, quando diventa, erano 300 metri. Però quando diventa verde, vai. Dal secondo giorno in poi di,
0: sì,
1: scuola elementare, io sono andato a scuola.
0: Scusami, quale classe? Quale classe era?
1: Prima elementare.
0: Però proprio in prima?
1: Subito, primo, ti ho detto, primo giorno.
0: Tua mamma era incosciente.
1: No,
0: però,
1: ma tutti noi.
0: Eri
1: tu,
0: troppo
1: piccolo. Ma eravamo tutti noi.
0: Ah, così.
1: Basta, con la cartellina andavi.
0: Così, diciamo una cosa, che è vero, oggi probabilmente facciamo un po' più fatica a rimanere concentrati alla guida, ci sono troppi telefonini.
1: Ho capito, ma anche
0: quindi
1: i ragazzi fanno fatica, non si capisce.
0: A parte, ci sono anche i piedibus. Hai sentito qualcosa?
1: I piedibus.
0: Cioè, praticamente i bambini che vanno a piedi e vengono, diciamo, portati, accompagnati.
1: Scortati.
0: E in fila si passa di casa in casa e fanno una specie di autobus a piedi.
1: Okay. In America ho visto spesso, girando per Central Park, quando mi è capitato, ho visto delle classi di bambini molto piccoli, le cui maestre di asilo li tengono con un cordone. Hai capito che tutti questi bimbi stanno aggrappati alla corda.
0: Beh, è vero, cioè,
1: per tenerli uniti, per fare il piedibus.
0: Immagino il traffico a New York sarà ben
1: insomma, Roma, Napoli,
0: ciaffico.
1: Palermo e Cairo, metti insieme con urla e clacson e hai fatto il traffico di New York.
0: Cairo chi, l'editore?
1: No, non Urbano, Cairo chi.
0: Vabbè, arrivano un po' di messaggi sui subs.
1: Molti subs.
0: E sulla scuola, le prime sbadonnate.

0: Hey honey honey.
1: È un vezzeggiativo molto usato negli Stati Uniti. Tu la chiami così tua moglie?
2: Honey?
0: Honey, ehi, miele.
2: No, io miele conosco soltanto quale treno prenderai, erai il colore
1: la famosa
2: dei
1: canzone,
2: dei nostri corpi addormentati sotto il sole.
1: Il Piedibus esiste anche a Sansepolcro, ci dice Enzo, mentre Andrea ci informa che a Kaunas,
2: sì, Lituania.
1: In Lituania, già 15 anni fa i bambini elementari andavano.
2: Kaunas stanno avantissimo.
1: Aggrappati ad un nastro rosa, come cantava
2: esatto,
1: il poeta.
2: Esatto, con mentre sì. Amara riflessione di Antonio che dice in molti paesini del Salento le mamme di qui comprano i SUV dismessi al nord,
1: cioè che significa?
2: Praticamente uno che c'ha il Cayenne a Milano quando c'ha 250.000 chilometri poi lo compri chilometrato al sud, secondo sì. Lui c'è questa distinzione dell'Italia, dice le mamme fanno a gara a chi c'ha il SUV più grande e poi mettono 10 euro di gasolio. È una
1: strano, di solito
2: riflessione
1: sono
2: amara.
1: Di solito sono i papà a fare a gara chi ce l'ha più grande, il SUV.
2: Il SUV.
1: Sentiamo qualche voce dal Senfugista.
3: Stefano, non puoi paragonarmi la realtà di oggi ai tempi degli anni
2: ma
3: 60, dai. Prima non sapevano neanche di averli figli. Adesso per forza i bambini bisogna accompagnarli, perché non li senti i fatti di cronaca che succedono ogni giorno.
2: Mia cara signora, le comunico che ne parlavamo con il regista Chef Blues e il conduttore Benny, sì. La Moretti è ovviamente d'accordo con lei in quanto donna,
1: sì.
2: Ma la criminalità in genere è stata abbattuta rispetto agli anni 60-70 di circa il 70%. Ci sono molti meno omicidi, molti meno tutto, però noi pensiamo di vivere in una sorta di inferno, ma non è così.
1: La percezione dell'inferno è aumentata grazie alla tecnologia e ai social, ragazzo mio, è tutto lì, è tutto. Sentiamone un altro.
4: E ci mancherebbe. Ciao ciao.
2: Beh, questa diciamo, è lapidaria.
4: Ciao, io ho portato mia figlia fino in quinta superiore a scuola.
2: Bravo.
4: Ma unicamente perché con la macchina ci passavo davanti e un abbonamento del pullman costava di più e non avrebbe avuto senso comprare un abbonamento del pullman. Poi all'università naturalmente fuori zona non potevo andare e ci mancherebbe. Ciao
2: signora, ma la porti pure dove arriva? Dopo l'università che c'è la

0: porti a fare il master.
1: Il lavoro.
0: La porti al lavoro la mattina.
2: Cioè. Me lo caro, ma dove vivi? Le classi che girano con la corda tutte insieme ci sono anche in Italia. Da anni.
0: Come no?
2: Guarda che anche qui siamo nel ventunesimo secolo, eh. Mica solo. US Open.
3: Vabbè, dai, adesso.
2: Prosta Torino.
3: Ma sto poveraccio è stato a New York fino a ieri.
0: Detto una cosa, non è che
3: subito.
0: Detto questo, scusa, tu hai mai visto una classe nella tua vita in Italia? Hai mai visto una classe col cordone? No, vabbè, tu la mattina trasmetti in radio.
3: No,
0: chef, tu hai mai visto una classe col cordone in Italia? No. Moretti, tu i tuoi bambini sono stati
3: in gita.
0: In gita. Vabbè.
3: Ah, è bastata mezz'ora, è tornato. Ah, bentornato Stefano. Adesso
0: già subito vaffanculo i tuoi cordoni. Tornatene a New York.
3: Subito rotto male. Salutiamo Marco che ci dice che in Giappone, a Tokyo, milioni e milioni di abitanti e le metropolitane sono piene di bambini che vanno da soli in metro. Hai capito?
0: E guarda che i tokiesi.
3: I tokiesi, ragazzi, sono pericolosi, eh.

0: Dunque c'è Marco che dice: d'accordo con voi sugli anni 70 e sulla percezione della criminalità, dice basta sfogliare una cronaca vera dell'epoca. Ma cronaca vera c'è ancora. Allora, è stato fondato nel 1969 questa rivista settimanale a Milano, con tutti i racconti dettagliati dei casi di cronaca nera, quello che fanno adesso in Milo Infante e i vari che fanno in televisione, ed è disponibile il martedì in edicola, quindi c'è ancora.
1: Comunque le statistiche rispetto agli anni 70-80 dicono che la criminalità è calata clamorosamente. Sì. Poi è vero che c'è una percezione molto diversa di tutti i reati contro la persona. Oggi si denunciano molto più facilmente gli stalking e tutti i cosiddetti catcalling, tutta quella roba lì, per cui è un po' difficile paragonare epoche molto diverse. Noi ovviamente giochiamo, però non diciamo che sicuramente le mamme di oggi si fidano meno. A noi un calcio nel sedere

0: Sì.
1: E poi in quegli anni lì erano anni pesanti, no? Giravano più armi, c'era il terrorismo.
0: Banalmente erano gli anni di piombo,
1: di piombo. E comunque adesso c'è Fabrizio Corona che si presenta. Ah, certo. Sentito, tra un anno si vota.
0: Mettimelo qua, Benny di Radio Capital, mettimelo qua.
1: No, allora.
0: La Pettinelli, mettimela qua.
1: No, quel Benny o Ben, com'è che lo chiama?
0: Ben è il suo regista, quello che gli dice.
1: Allora, non sono io. Non sono io, ma si è presente. No, non so se vuole fare questo partito oppure no. Comunque è un movimento. Per ora è un movimento. Per la verità si chiama. E lui dice: se mi danno in un prossimo sondaggio, bisogna vedere Pagnoncelli o Noto, tutti i sondaggisti ce lo mettono nel sondaggio.
0: Ma sì.
1: Ha detto: se mi danno nel prossimo sondaggio politico al 3%, sono amari per tutti.
0: Se lui si presenta oggi e fa una roba pseudo seria,
1: sì,
0: non vedo come non possa fare il 6-7%.
1: Ho capito,
0: tipo Vannacci.
1: Ho capito, ma tutti di destra sono. Scusa,
0: no,
1: ma
0: quelli di Vannacci, sì. Lui non lo so, non
1: prende,
0: credo.
1: Tutti.
0: Secondo me è un pochino più arco costituzionale completo.
1: Il paradosso, però, è uno: cioè lui non può presentarsi, lui è incandidabile perché.
0: Vabbè, certo, in quanto condannato.
1: È corruzione, estorsione, sì. Non lo so, ne ha fatte più di ogni, però non è candidabile. Quindi se io, no, capito, cittadino, certo, italiano che crede in Corona e in Falsissimo, che sembra, certo, anche lì è un paradosso, e credo in lui, certo, voglio votarlo, e poi non c'è, cioè capolista, non c'è Corona, chiaro, c'è un altro, scusami, che lo che lo voto a fare.
0: Senti, dimmi una cosa, come si chiama questo eventuale movimento?
1: Per la verità.
0: Movimento per la verità. Ricordo l'ex presidente del Palermo, sì, calcio, Zamparini.
1: Come no?
0: Lui fece il movimento per la gente. Ci provò anche lui a fare una roba del genere, ma ebbe meno riscontro.
1: Ragazzi, ma ci ha provato chiunque a fare politica in Italia. Però adesso, ieri poi è passata la legge elettorale, almeno al Senato, poi deve andare alla Camera. E vedremo tra un anno come si voterà. L'unico paese che cambia le regole ogni volta che
0: e
1: si
0: comunque
1: va a votare.
0: Io ho le idee molto chiare. Io, dai, la prossima volta che si va a votare prendo una fetta di mortadella.
1: Ma vabbè.
0: La metto nella scheda,
1: sì,
0: e scrivo: e adesso magnatevi pure questa.
1: Ma non è meglio i $5,000
0: l'ho sentita la prima volta nel 71.
1: Appunto.

0: originale di Aaron Melvin Blue Notes con la voce di Teddy Pendergrass, ma qui è una versione e si sono cimentati in un bel pezzone, eh? Non era facile, John Legend and the Roots del 2010.
1: Cronaca vera, costa poco e dice tutto. Dal 1969 ogni martedì in edicola.
0: Ma dice proprio tutto?
1: Guarda, lo sai cosa è cambiato dagli anni 60-70 a oggi? Che prima era, io me lo ricordo da bambino, il titolo era Cronaca Vera ed era a colori, bianco su fondo rosso, e tutte le foto erano in bianco e nero. Adesso anche le foto sono a colori. Per il resto la rivista è copia conforto.
0: Abbiamo anche delle voci su Cronaca. Sentiamo.
2: Mi sono collegata da poco. Cioè. Cronaca Vera, mia nonna leggeva Cronaca Nera e Stop. Non so se ve lo ricordate. Stop. Ciao ragazzi, sono così felice che siete tornati.
1: Ma ciao, Cronaca Vera.
0: Vera.
1: Non Nera.
0: E
1: Vera.
0: Stop era l'equivalente.
1: Un analogo.
0: Più simile.
3: Ma su Cronaca Vera vendono ancora quegli occhiali per vedere attraverso i vestiti delle donne?
0: Eh sì.
3: Ciao Lello da Napoli.
1: Sì, purtroppo vero, no, vero. Lello, ma credo che quello fosse l'Intrepido, però. Purtroppo non ci sono più gli occhiali a raggi X di una volta.
0: E poi l'ultimo.
4: Buongiorno, ricordo che Cronaca Vera era immancabile al barbiere. Lo trovavi sempre, ti facevi una cultura seria.
0: Era informazione, informazione.
1: Oggi c'è Milo Infante.
0: Esatto. Torniamo tra poco.
5: Il Mezzogiornale con Benny e Stefano Meloccaro.
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
7: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: My Movies presenta.
9: Joe, ti ricordi di Pineok?
10: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
9: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
8: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
10: Che sta succedendo? È una cosa da pazzi!
8: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
11: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
9: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
11: Anche io.
8: The Invite. Il piacere è tutto nostro. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
12: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
13: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
12: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
13: Grazie, mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.
14: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
15: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
16: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1581. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
17: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover.

0: Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
1: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: devo citare Leone di Lernia. Kill Casoffra Songhie. Era Killing Me Softly. Lui lo faceva in, lo declinava in Kill Casoffra.
1: Ma sai che l'ho visto proprio ieri, se non sbaglio, in una, su Instagram, in un'immagine, lui già faceva le canzoni così.
0: Magari poi dopo, se vogliamo giocare con Chef, la possiamo cercare.
1: Ma era un programma televisivo degli anni 70, Piccolo Slam, ve lo ricordate?
0: Sì.
1: Se non ricordo male, c'era Sammy Barbeau che lo presentava.
0: Sì, qualcosa del genere.
1: E lui già negli anni 70, era il 77-78, già lì, già allora faceva le canzoni.
0: Si mangiava dalla banana.
1: Quella roba lì. Allora, torniamo tra poco.
0: Ma ce ne siamo andati adesso? Come torniamo tra poco? Siamo tornati.
1: Oh, lei lo so, però abbiamo il super spot.
0: Ah, c'è il super spot.
1: Tra pochissimo, 50 secondi. 49, 48.
2: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
4: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Cause the Night, Patti Smith su Radio Capital, qui Stefano.
1: Sì.
0: La missione è sempre quella, è settima stagione del Mezzogiornale.
1: Sì, vero?
0: Ci sarà la crisi del settimo anno?
1: Ma non credo.
0: Ma comunque sì, adesso non ragioniamo troppo, beato chi c'ha un occhio, come si dice, no?
1: Sì, esatto.
0: Bisogna tirare sul morale anche agli ascoltatori, quelli che sono tornati da pochissimo.
1: Sì, perché il Mezzogiornale risolve problemi. Il Mezzogiornale è un po' quella rubrica, un po' come lettere a Benny, lettere a Meloccaro. Cioè, se avete un dubbio che vi assilla, un problema che vi rude, come diceva la Marchini,
0: sì,
1: scrivete a Il Mezzogiornale, ovvero 342-342-2190. Tipo...
2: Ciao ragazzi, ieri vi ascoltavo a bordo piscina a Sharm.
1: Ecco.
2: Oggi vi ascolto invece in mezzo al traffico di Torino. Non è la stessa cosa, però è piacevole lo stesso sentirvi. Un bacione.
0: C'è traffico.
2: Rosalba dalla Val di Susa.
0: C'è traffico a Torino?
1: C'è un po' di traffico.
0: Pattino, sì. Sì. Okay, si soffre, ragazzi. E qui quando
1: la signora voglio dire, non soffriva a bordo vasca a Sharm e adesso soffre nel traffico di Torino. Abbiamo citato prima per caso Leone di Lernia.
0: Sì,
1: bene?
0: Sulla canzone Killing Me Softly di.
1: Voglio dire, abbiamo. Due si sono fatti bocciare a scuola.
3: Tu sei scappato da casa.
1: Ah, detto pure.
3: Chi la casa offre? Sai io.
1: Sono io.
3: Chi la casa offre?
1: Quello che soffre.
3: Sai io.
1: Sono io.
3: Chi la casa offre?
1: Sì, hai capito? Senti qua.
3: So proprio.
1: So proprio.

0: il genitore.
1: A frate Marco.
2: Stai sempre in disco.
0: Cioè il concetto,
3: l'unico che lavorava,
0: esatto, l'urlo di Leone era qui lavoro solo io,
1: vabbè.
0: Grande allora, salutiamo gli amici del programma che lui faceva, lo Zoo di 105,
1: sì,
0: che ogni anno
1: certo.
0: Il 28 febbraio, lui se n'è andato il 28 febbraio del 17, gli dedicano una puntata ricordando tutto questo, come faceva molto ridere Leone.
1: E a proposito di personaggi che non ci sono più, siccome l'ho visto proprio ieri in uno spezzone del programma televisivo Piccolo Slam, che è andato in onda 2 anni, il 77-78, Stefania Rotolo, indimenticata.
0: Certo.
1: Stefania Rotolo insieme a Sammy Barbò, ecco appunto c'era anche lui, presentavano Leone di Lernia che cantava, che faceva la parodia di una canzone, ed era uno show dove c'erano tantissimi artisti che sono andati, Renato Zero, Johnny Russo, Concato, e portavano...
0: Non mi ricordo la fascia oraria di Piccolo Slam, secondo me sai che era una roba pomeridiana, secondo
1: sì,
0: me.
1: Sì, sì, sì. Ho come anch'io questa memoria così.
0: Però indagheremo, indagheremo.
1: Era l'atmosfera delle discoteche, insomma, all'interno di uno studio televisivo. L'idea era quella, no? Portare la discoteca nello studio televisivo. Tra le novità che ascoltiamo ogni giorno su Radio Capital c'è anche questa, il ritorno di Malika Ayane al Mezzogiornale, Detto tra noi.

0: Comunque Piccolo Slam lo guardavano tutti e tra i nostri ascoltatori, almeno quelli che ci hanno scritto, ricordano nitidamente questo programma che andava in onda sulla Rai il pomeriggio.
1: Rai 1 18:30.
0: Ecco.
1: E quindi... c'era anche Paolo Cavallina insieme. Chi? A Paolo Cavallina, era un giornalista che condusse anche Chiamate Roma 3131.
0: Sulla Rai, Radio Rai?
1: Esattamente, sì. E affiancava i due ragazzini, al tempo i due giovani, che erano Sammy Barbò e Stefania Rotolo.
0: Da Piccolo Slam a Grande Slam è un attimo.
1: Grande Slam.
0: Giusto per dire che la nostra pagina sportiva la apriamo volentieri.
1: Beh, dai. Sta tornando Sinner.
0: A Vienna, se non sbaglio?
1: Allora, non è ancora ufficiale. Potrebbe tornare, adesso c'è Pechino, poi c'è Tokyo, poi c'è Shanghai, poi c'è Vienna. Uno di questi lo rivedrà in campo.
0: E quindi poi a Torino per le finals.
1: Quindi poi a Torino per le ATP finals.
0: Invece, voglio citare subito l'Italia del volley, perché si sta disputando l'Europeo diffuso, nel senso che non si gioca solo in Italia, si gioca in varie parti d'Europa. E ieri l'Italia a Modena ha battuto 3-1 la Repubblica Ceca. Non è stata una partita facile, perché il primo set l'ha perso, però poi comunque è andata bene. Io sono sempre più innamorato sportivamente di Pardo.
1: Beh, il grande Pierluigi, voglio dire, è un esempio di professionista. No?
0: Pardo.
1: Chi è Pardo? Pierluigi, appunto, il telecronista di Sky.
0: Pardo.
1: Scusami, di DAZN, perdono. Lapsus mica male questo. Vai.
0: Una volta. Pardo è di nome e Mati di cognome, che se fosse al contrario potrebbe essere un argentino, Mati Pardo.
1: Un nuovo animale scoperto, il Mati Pardo, che è questo felino.
0: Maculato.
1: Esatto.
0: E quindi complimenti all'Italia del volley. E stasera, attenzione, c'è l'Europa League.
1: Allora, dimmi bene le partite di Europa League. Vai.
0: Aspetta che deve uscire bene sta
1: non
0: cosa.
1: Non devi dire quella.
0: No,
1: fermi tutti, allora, questa l'abbiamo provata da settimane.
0: Come sempre succede, quando proviamo le cose poi escono la merda.
1: Allora, Benny, ti faccio questa domanda.
0: Sì.
1: Chi gioca stasera in Europa League?
0: Ma grazie della domanda.
1: Sì, prego.
0: Si gioca sia stasera che domani.
1: Sì.
0: Allora, stasera per esempio ti posso citare Anderlecht-Lione, che
1: bella.
0: È una bella partita.
1: Molto bella. Poi?
0: E poi Sturm Graz-Rennes.
1: Ah,
0: che lo Sturm è forte.
1: Molto, molto bene. Poi
0: c'è anche Sunderland Az.
1: Sunderland
0: Az Alkmaar.
1: AZ Alkmaar.
0: Una bella partita.
1: Certo. E poi
2: Milan e Benfica. Milano, che fatica.
1: Ok, ce l'abbiamo fatta. Dunque, io non so da quanti anni il Milan non giocasse col Benfica, questa partita è diventata iconica. Ricordiamo che alcuni speaker della radio degli anni 70-80 e televisione non pronunciavano la squadra Benfica con questo accento, ma Benfica per evitare
0: così, d'altronde,
1: analogie, sillogismi. E poi?

0: No, poi basta, cioè Milan.
1: Milan ben... No, dico, ma no, volendo ribadire.
2: Poi Milan e Benfica.
0: Ah, sì, certo, certo.
2: Milano, che fatica.
3: Titola la Gazzetta dello Sport: l'Europa chiamò. A San Siro, ore 21. Che certo. Poi, scusami, ci sarebbe anche luce a San Siro.
1: Ma sì.
3: Non lo so, ai milanesi piace più Milano di Lucio Dalla o Lucia San Siro di Roberto Vecchioni? 342-342-2190.
1: Vabbè, no, ci stanno tutte e due.
3: E la Juve invece gioca domani, sempre in Europa League, contro NEC. Facile però, 11 contro 1.
1: Certo.
3: Che poi NEC.
1: Povero Filippo Neviani, è costretto a fare tutti i ruoli.
3: No, in realtà questa squadra si chiama NEC Nijmegen.
1: Ma di dove?
3: Credo che sia una squadra olandese. Da quelle parti. Però evidentemente gioca domani, però, e quindi no. Abbiamo tempo di fare tutto.
1: Avremo tempo di approfondire da par nostro.
3: Però mi piaceva metterla buttarla in caciara con NEC. Che ritornerà, no?
1: Dalla strada al patto.
3: No? È un programma che ha avuto comunque successo, un programma carino. Michael Sembello, forse alleniamoci un po', questa è quella della corsa.
1: Questa
3: no?
1: È quella sulla bici.
3: Me

0: Perfetta per lo spinning, perfetta anche.
1: Io ti ho già raccontato, sì. Benny, io ho visto una volta un concerto di Annalisa Minetti che l'ha cantata tutta facendo spinning con la bicicletta da spinning sul palco, ma non al ritmo così, tum.
0: Ma la domanda è, ma cosa ci facevi al concerto di Annalisa Minetti?
1: No, era una serata, era un concerto in un villaggio turistico.
0: Attenzione, San Pardo, vescovo e patrono della città di Larino, ci dicono, in Molise, si festeggia il 26 di maggio, quindi comunque...
1: Dice lui che sì. C'è scritto, una delle feste...

0: più belle d'Italia. Sembra strano che non la conduca Pierluigi.
1: Esatto.
0: Cioè,
1: esatto.
0: Chiamate Pardo.
1: Beh, se, fate... fanno, allora, se fanno un palio a Larino,
0: certo, che ci sarà chiamato. Qualcosa.
1: Larino non era mica il paese di origine di Aldo Biscard.
0: Probabile, probabile. Beh, gli abitanti di Larino, i famosi lariani, no?
1: C'è anche il lago lì vicino.
0: Scusate, ragazzi, scherziamo, si gioca, spariamo cose.
1: Attenzione! Sì. Abbiamo detto.

0: una città molto molto viva, una città molto importante che ha 2000 anni di storia, cioè non è che...
1: Quanti abitanti ha?
0: Bah, pochissimi abitanti. Piccolo. Se lo stadio ha 12.000 posti saranno 40.000 abitanti.
1: È la Rieti d'Olanda. La Vasto d'Olanda.
0: E niente, era molto amata da Carlo Magno.
1: Cioè Carlo Magno, guarda io... come tornerei volentieri a Nimega, diceva Carlo.
0: Era molto amata da Carlo Magno, tant'è vero che ci fece costruire una sua residenza per via della posizione strategica. E poi ci fanno la marcia più grande del mondo. Ogni anno a luglio la città di Nimega fa questa manifestazione mondiale dedicata alla marcia. Decine di migliaia di partecipanti, 50 chilometri al giorno per 4 giorni consecutivi.
1: Neanche la marcia lunga che si fa da noi.
0: Quindi 50 al giorno, 5 per qua sono 200 chilometri che si fanno in 4 giorni a Nimega. Occhio Juve, eh.
1: Ma chi ve le... Io voglio sapere, voi adesso se cambiaste radio, e anzi non dovete farlo. Dove mai si sta parlando della marcia 4 chilometri a Nimega?
0: Al massimo avrebbero detto la Juve gioca contro NEC, basta, punto, capito? E invece no, noi vi abbiamo portato direttamente là. C'è Shaggy!

0: Devo salutare Stefano che dice Nijmegen o Nijmegen, come l'abbiamo detta all'italiana, è una città universitaria in Olanda molto importante perché suo figlio ci ha fatto l'Erasmus lì e poi non sono...
1: Sì, qualcuno scrive anche, dice guarda Benny, con tutto l'affetto ti vogliamo bene, ma ha quasi 200.000 abitanti, per cui non è né la Vasto né la Rieti d'Olanda, ma è la Parma.
0: Quasi 200.000, no, Parma non lo so se arriva a 200.000.
1: La Parma d'Olanda.
0: Adesso non farmi dire delle cose, non saprei, facciamo Modena? La Modena d'Olanda.
1: Sì.
0: Giochiamocela così, dai.

0: Il mezzogiornale con Benny e Stefano Meloccaro.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
7: Dietro un semplice valore potrebbe nascondersi un danno potenzialmente invisibile. Livelli alti di trigliceridi possono dipendere da cause diverse e avere un impatto importante sulla tua salute e sulla vita quotidiana. E tu, che valore hai? Il primo passo per scoprirlo è un semplice esame del sangue. Parlane con il tuo medico. Campagna di sensibilizzazione promossa da Sobi Italia con il patrocinio di AISME, Associazione Italiana Sostegno Malattie Metaboliche Ereditarie.
8: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
9: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
8: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
10: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
11: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
12: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare.
13: E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
1: Repower. Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: ti viene voglia di cantare con questa canzone, perché shalalalala non è che devi ricordare parole,
1: subidubidù
0: lalalalala. Masheri Amour, Stevie Wonder, ma attenzione, nel periodo non collegato c'è stata una sorta di sfida tra me e Stefano, sì, perché ci siamo lanciati un po' in una sorta di equiparazione di numero di abitanti tra la città oramai famosissima, beh, di Nimega.
1: Tanti hanno scritto da Nimega, 342-342-2190, sì, sì. Quanti messaggi da Olanda.
0: Tanti da lì. Sì. E allora tu avevi detto, beh, avrà gli stessi abitanti di Parma.
1: Abbiamo detto a 200.000 abitanti e ci siamo lanciati a dire, beh, è un po' la Parma, io ho detto di Olanda e tu hai detto la...
0: Io avevo detto Modena. Allora,
1: beh, adesso amico mio, vuoi dare le cifre ufficiali?
0: Allora,
1: prego.
0: Nimega ha 187.000 abitanti. Va bene?
1: Vabbè, però facevamo riferimento al 200.000.
0: No. A 100, per essere preciso, ho chiamato l'anagrafe, l'ufficio anagrafe
1: di Nimega.
0: E mi ha risposto subito.
1: Sì.
0: Oh, gli olandesi.
1: Vabbè, gli olandesi sono precisi.
0: Modena ha 184.600 abitanti, quindi sì, 3.000 in meno, sì, più o meno. Sì. Mentre Parma ha 199.900 abitanti. Quasi
1: allora,
0: un prezzo.
1: Allora,
0: esatto, dell'IKEA.
1: Ti volevo dire che comunque avevamo fatto. Tu avevi detto Spagna. 200.000,
0: no, però,
1: io ho detto Parma, ho sbagliato di 100 abitanti.
0: No, per essere precisi, è 187.
1: Comunque, per chiudere, adesso noi scherziamo e ridiamo, ma il trattato di Nimega pone fine nel 1769 alla guerra tra la Francia e le province di Olanda.
0: Quello stavo per dire io, sai.
1: Ecco,
0: cose da sapere, tra poco vi potranno fruttare il premio tanto ambito.
1: La maglia?
0: E ancora il cappellino e l'adesivo che vanno in giro.

0: Jack Saboretti. Allora, siamo pronti? Andiamo a a Recco.
1: Focaccia.
0: Bravo. Recco è famosa per la focaccia. La focaccia lì col formaggio è buonissima, una cosa finta per quanto è buona, ma è famosa anche per un altro motivo, Recco. La città di Recco, che è in Liguria.
1: Beh, per la pallanuoto.
0: Bravo, per la pallanuoto, per la Pro Recco. E allora, per la domanda di oggi, bisogna sapere cose.
1: Sì, in realtà noi ovviamente traiamo come al solito spunto dalla realtà. C'è una notizia che riguarda Recco e la pallanuoto di Recco, e poi da lì vedremo se la Moretti si è già messa vicino al telefono.
0: È già pronto.
1: Cioè, c'ha già l'ansia di prendere il primo ascoltatore.
0: Allora, i ragazzi della Pro Recco si sono presentati nel cuore del quartiere di Shibuya in Giappone, a Tokyo. Avete presente l'incrocio, quello più famoso del mondo? Quello che, allora, a un certo punto diventano i semafori tutti rossi, e poi lì i pedoni attraversano in qualsiasi direzione.
1: Sì, l'ho visto, sì.
0: È bellissimo, dai.
1: Che praticamente la strada si riempie e poi però al momento giusto
0: si svuota
1: tutto e ripassano le macchine. Come a Roma, succede a Roma, tutti i semafori, è la stessa cosa.
0: E niente, allora che cosa hanno fatto per farsi pubblicità in qualche modo? Questo siparietto è stato ripreso e condiviso sui canali social ufficiali della società per il nuovo anno, per la nuova attività agonistica, la nuova stagione, e si sono presentati sulle strisce pedonali, un po' come i Beatles, di Shibuya, in costume e scalzi. Cioè, tu immagina questi cristianoni grossi,
1: che belli. Poi quelli della pallanuoto sono belli
0: grossi,
1: anche perché nella pallanuoto essere grandi fisicamente è molto importante, perché è uno sport molto fisico. Quello che succede sott'acqua non si vede, ma
0: lo vedono gli arbitri,
1: ma lo
0: però.
1: Si sente soprattutto sul proprio corpo.
0: E allora tu voi provate a immaginare questi 10-15 bronzi di Riace che attraversano l'incrocio di Shibuya
1: Ma perché erano là?
0: È una sorta di, come vogliamo dire, di pubblicità per la nuova stagione, no?
1: Per fare i fighi.
0: E difatti hanno fatto i fighi, perché erano effettivamente molto fighi. Cioè, se vedete le immagini, tutte queste giapponesine soprattutto con i telefonini a fare le foto, i video, e quindi sono andate. Però qualcuno è stato anche molto severo nei confronti dei giocatori di Pro Recco, perché dice: ma non, questa cosa qui in Giappone.
1: Vabbè, hanno fatto quello che fecero i Beatles sulle strisce pedonali.
0: Sì,
1: dai,
0: l'abbiamo detto. Comunque, la Pro Recco è la Juventus della pallanuoto, perché loro hanno vinto 35 scudetti e 11 Champions League.
1: Con tutto l'affetto, è un po' il Real Madrid della pallanuoto, nel senso che c'hanno.
0: Ma è una squadra italiana.
1: Però io dico per il mondo. Infatti erano lì invitati dalla federazione locale, mi sembrava strano che fossero andati apposta, hanno ottimizzato, erano lì invitati per fare delle esibizioni, delle amichevoli, per promuovere. Ragazzi, voi avete giocato tutti a pallanuoto, no? Le regole le sapete, sì?
0: Io tuttora gioco a
1: pallanuoto. Amici ascoltatori, voi chi è di voi che non ha fatto pallanuoto? Chi è? Tutti abbiamo fatto pallanuoto.
0: Io in porta.
1: Ce ne ho anche per te. Prego.
2: Number one.
1: L'acqua della piscina, quando si giocano le partite ufficiali di pallanuoto, deve essere alta almeno 2 metri.
0: 2 metri.
1: Minimo.
2: Number two.
1: Visto che tu hai fatto il portiere, si può giocare senza portiere, cioè l'allenatore può sostituire il portiere e mettere un attaccante al suo posto.
0: Portiere.
2: Number three.
1: Il portiere può superare la metà campo. Non era così, ma di recente è stata messa la nuova regola. Il portiere può giocare anche da attaccante.
0: E dove va?
1: A fare gol.
0: Metà campo.
2: Number four.
1: Da corner, da calcio d'angolo.
0: Sì.
1: Calcio d'angolo per modo di dire. Si può tirare direttamente in porta. Puoi fare gol.
0: Sì. Il gol olimpico anche lì funziona così. Angolo. Allora, 2 metri. Portiere, metà campo, angolo. Una è sbagliata. Quale? 342-342-2190.
1: Ragazzi, è facilissima, perché tutti noi che abbiamo giocato a pallanuoto lo sappiamo. Benny per primo.
0: Vai Sara, forza.

0: comunque.
1: Caro mio, passano gli anni, ma si rimane sempre ai soliti problemi, annosi problemi.
2: Ragazzi,
1: annosi.
2: Questo è uno spaccato, sì, dell'Italia. L'Italia di oggi, sì, partecipa, getta il sasso, sì, e nasconde la mano.
1: È vero, è vero.
2: Cioè, la gente partecipa al quiz, manda il messaggio, poi Sara Moretti con noi.
3: Buongiorno a tutti.
0: Eccola qua.
2: Sara, ma perché la tua esperienza degli ultimi due minuti?
0: Ora parte. Perché ora parte.
3: Sono diffidenti. Io vengo quotidianamente, sì, presa in giro e derisa perché cerco gli ascoltatori e mi agito, sì, metto a chiamare. Cioè? Ma come sei ansiosa, come sei agitata?
0: È giusto,
3: Oggi hai 40 secondi dall'inizio del game.
0: 40 secondi?
2: Però ragazzi, voi dovete spiegarci. Se mandate un messaggio per partecipare ad un gioco telefonico in radio, e ricevete una telefonata di un numero che nella rubrica, che è quella radio lì che vi sta, perché o non rispondete o avete il telefono con chiamata
3: hanno il blocco. Il blocco.
1: Vabbè ragazzi, però adesso siamo al 16 settembre, se cominciamo a lamentarci
2: chi è il fortunato?
3: Oggi abbiamo Fabio da Roma.
2: Fabio,
1: lo vedi? Fabio stava qui dietro al citofono.
2: Fabio, lo vedi? Tu ti fidi del prossimo, tu non hai debiti con la finanza, non hai gente, creditori alle calcagna. Puoi rispondere al telefono?
4: Per fortuna no.
1: Fabio, che fai nella vita?
4: Faccio il tassista a Roma.
1: Il che? Il tassista? Non avevo capito il passista, che però potrebbe essere un mestiere nuovo.
2: Fabio, che strada fai da Fiumicino per andare verso Viale Cortina d'Ampezzo? Tu passi dentro o tutto raccordo?
4: No, si passa da dentro per arrivare a Cortina d'Ampezzo. Vabbè. Torre Vecchia tendenzialmente.
1: Lo sanno anche i bambini. Allora, abbiamo detto quattro cose sulla. Segui la pallanuoto?
4: Un pochettino.
1: Bello sport, abbiamo citato la Pro Recco, sono andati lì a Shibuya, nel famoso incrocio di Tokyo, a farsi le foto tutti nudi, e abbiamo detto quattro cose sulla pallanuoto. Regole.
3: Allora, 2 metri. Sì. Portiere, sì, metà campo, angolo.
1: Quale definizione sbagliata?
4: 2 metri.
2: Perché come Fabio sa bene, altro che 2 metri, 1,80 m.
1: L'altezza dell'acqua?
2: 1,80 m.
1: Ma quindi toccano?
2: No, non toccano. Comunque, perché stanno con le ginocchia piegate. Stanno. Nel resto, 4 tempi da 8 minuti effettivi. Il campo è lungo 30 metri. È un massacro praticamente giocare a pallanuoto. Le altre regole sono vere. Si può giocare senza portiere, cioè alla fine, che ne so, devi recuperare un gol. L'allenatore può cambiare il portiere e mette un attaccante. Giochi a portieri volanti.
1: Sì.
2: Poi il portiere può superare la metà campo e fare anche gol. Non è sempre stato così. E puoi segnare anche direttamente da corner.
1: Cosa mandiamo all'amico Fabio?
3: La maglia del Mezzogiornale, sì, il cappellino di Radio Capital e l'adesivo di Radio Capital.
1: Bene, che metterai sul taxi, immagino.
2: Fabio,
4: esatto, l'ho messo sul taxi così faccio pubblicità.
2: Bravissimo. Bravo. E poi ti fai una foto col cappellino di Capital e ce la mandi e noi ti salutiamo.
1: Ciao Fabio, buona giornata,
4: ciao,
1: buon lavoro.
4: Grazie a tutti.
3: Ciao.
1: Ciao.

0: Tom Walker, per chiudere la puntata di oggi, Just You and I. Noi ci sentiamo domani mattina a partire dalle 10.
1: È molto interessante però sapere cosa fa Sara Moretti adesso, cioè ora, finito ora, il programma, sì. No? Ognuno fa delle cose, Sara?
2: Aerosol.
0: Ecco qua.
2: Tu? No, faccio fare aerosol.
1: Al bimbo?
0: Già si è ammalato il secondo giorno.
2: No, secondo
0: vabbè,
2: giorno.
0: Ragazzi, ma questa è una piaga.
2: Ieri preso in macchina, ha iniziato a tossire, a me sono venuti i brividi.
0: Ecco qua. Ecco,
1: questo, cioè, primo giorno di scuola, boom, pronto.
2: Secondo giorno di scuola.
0: Va bene, e allora vediamo domani se Donna Moretti sarà presente qui.
1: Vi terremo aggiornati nelle prossime edizioni.
0: Capital Circus in arrivo, ci sentiamo domani, ciao!
1: Ciao, ciao bimbi!
3: Che bello, siete ritornati. Chissà come ci farete ridere oggi.
4: Parecchio!
5: Dormilo, caro, il meglio che c'è.
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
7: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Regina, ma che bel sorriso.
9: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
8: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
10: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
11: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
12: Naso che cola, occhi che lacrimano, gola che brucia. Quando è rinite allergica non è solo un fastidio. I sintomi possono incidere profondamente sulla qualità di vita di chi ne soffre. Scatti di rinite, le smorfie che non fanno ridere. È un progetto di informazione e sensibilizzazione promosso da AITO. Realizzato in collaborazione con l'associazione Respiriamo Insieme APS e con il contributo non condizionante di Firma, azienda del gruppo Menarini. Scopri di più visitando il sito scattidirinite.it.
13: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
14: Perché? Perché?
15: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
16: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
17: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
18: Perché?
15: Ecco perché.
16: Non fartela scappare.
17: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
19: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
20: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
21: Cortiglia, che piano?
20: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
22: Pronto?
23: Il dottore offre 13.450 euro.
22: Vuoi cambiare pacco?
24: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1581. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
0: Le notizie delle 12, buongiorno da Riccardo Quadrano.
1: palazzo nella striscia di Gaza, 16 morti e almeno un centinaio di dispersi, tra cui 50 bambini. Roberto Ciuti.
2: L'edificio di 6 piani si trova a ovest di Gaza City e ospitava degli sfollati palestinesi. Secondo la protezione civile della striscia, era già stato danneggiato durante i raid israeliani. All'improvviso, a luna di notte, quando tutti dormivano, è collassato, travolgendo i suoi occupanti. Le cifre sono da ecatombe. Si cercano faticosamente mezzi che possano agevolare i soccorsi, a cui partecipano il Comitato Egiziano, l'Autorità Araba e la Croce Rossa, mentre il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo sta coordinando le operazioni. Allarmante il dato diffuso dalla Protezione Civile palestinese: nella striscia ci sono almeno 2.000 palazzi pericolanti.
1: Un drone russo ha colpito un autobus di linea nel distretto di Nikopol, nella regione ucraina di Dnipropetrovsk, provocando 5 morti e 7 feriti. Colpito dai russi anche il treno passeggeri Kiev-Mykolaiv, come hanno riportato su Telegram le ferrovie ucraine. Il personale di bordo e i passeggeri sono stati evacuati, si legge nel messaggio. Un custode del parco archeologico di Pompei è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata. L'uomo, fingendosi una guida turistica, avrebbe abusato di un turista 17enne attirandolo in una zona isolata degli scavi. Il finto custode è finito in manette anche grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza all'interno del parco. Il Bologna riparte da Palladino, ufficiale l'ingaggio dell'ex tecnico dell'Atalanta che prenderà il posto dell'esonerato Domenico Tedesco. Palladino ha firmato con il Bologna, un punto nelle prime 4 giornate di campionato, un contratto fino al giugno del 2029 e dirigerà nel pomeriggio il suo primo allenamento. Capital News torna alle 14.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Una perturbazione atlantica fa il suo ingresso da ovest sul nostro paese, provocando un peggioramento del tempo a partire dal nord. Nel corso del pomeriggio piogge via via più diffuse sulle regioni settentrionali, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Generalmente asciutta altrove, con lievi disturbi solo su Calabria Ionica e Sicilia orientale. Dalla sera, peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est. Locali fenomeni anche in Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
18: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
25: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta Insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
26: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
27: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Buongiorno, benvenuti Pier Ferrantini, Carolina Di Domenico su Radio Capital, Capital Circus. Sono le 17.07 il 12.07 15 secondi. Vedi tutti quei pallini lì. 17 ho detto, ma com'è possibile?
1: Come c'era qualcosa che abbiamo cambiato orario.
0: No,
1: siamo qui da lunedì al venerdì dalle 12 alle 14 su Radio Capital. Stavo ascoltando come lo dice bene la nostra sigla Capital Circus.
0: Sì. Che però tornando indietro, visto che si è discusso di questo circus, alcuni, molti ascoltatori hanno anche scritto, beh però è latino, quindi in realtà uno dovrebbe dire circus.
1: Esatto, se proprio vogliamo.
0: Troviamo ecco. Una linea, una via di mezzo.
1: Vabbè, facciamo un po' come ci pare, esatto. Che mi sembra la cosa più giusta, vista l'entità del problema, che è decisamente zero. 342-342-2190 è il numero di Radio Capital. Finalmente oggi abbiamo fatto lo scambio vero con Benny e il buon Meloccaro. Sì, che sono tornati in ottima forma e quindi abbiamo potuto finalmente scambiare lo studio nella maniera giusta.
0: Si sono fatti desiderare come fratelli Gallagher.
1: Esatto, sì.
0: A Venezia, capito? Arrivano, non arrivano, arrivano, non arrivano, poi quando arrivano non salutano. No, non è vero.
1: Sto
0: giocando.
1: Perché? No,
0: simpaticissimi.
1: Assolutamente.
0: Ci mancherebbe altro.
1: Ovviamente sappiamo già per chi faremo il tifo in qualche trasmissione.
0: La possiamo dire.
1: Sì, certo. Vabbè, è ovvio.
0: Lo sanno tutti.
1: È
0: certo
1: ovvio.
0: Che faremo il tifo. Proveremo a farci anticipare qualcosa.
1: Ah, dici?
0: Dici? Non lo farà mai.
1: Non credo, non si può.
0: Lo devo chiedere, non so nemmeno se lo possa fare.
1: Da contratto dici forse. Se si può fare, non credo. Scusa, se no.
0: Provini la sorpresa.
1: C'è l'ascensore, le cose, tutto. Va bene, comunque adesso.
0: Però avremo il privilegio di discuterne il giorno dopo.
1: Questo sì.
0: Lo incontriamo qua, quindi potremo fare le nostre recensioni.
1: Stiamo parlando magari
0: di Meloccaro, che sarà uno dei protagonisti di tale e quale show.
1: Esatto, esatto. Dunque, noi abbiamo un sacco di musica da farvi ascoltare, tante notizie che riguardano la musica e non solo. Abbiamo una notizia che ci ha particolarmente incuriosito, di cui vorremmo discutere con voi al 342-342-2190, ma lo faremo più avanti.
0: Lo faremo più avanti, perché dopo James Brown andiamo avanti nella musica anche di qualche decennio, perché I Feel Good era del 1965,
1: 65.
0: Grandissimo. Classico, il Godfather of Soul, il padrino della musica soul. In realtà, diciamo, il punto di forza reale, ogni volta che ascolto James Brown, non è che lo devo dire io, l'hanno detto tutti i critici del mondo, tra l'altro io non sono nemmeno un critico, è la sua capacità incredibile di cantare sulla ritmica delle canzoni.
1: Che vuol dire?
0: Cioè basso, batteria, no? Il rullante, tu, pa, tu, pa. Lui con la voce non è che si infila in mezzo o poco prima o poco dopo, che è comunque uno stile. Ci sono dei cantanti che magari cantano un po' in ritardo sulla batteria e comunque ti danno un'emozione forte proprio per quello. Lui invece è un'altra batteria a livello proprio vocale, ma è questo se ha incentivato le persone che guardavano il concerto a non stare ferme un attimo, perché
1: come
0: lui
1: fai?
0: Aggiunge un ulteriore concetto ritmico ad una ritmica già incredibile.
1: Bello, vedi, questa cosa in effetti
0: ti è piaciuta?
1: No, sì, perché non l'avevo notata, cioè capivo che c'era questo essere totalmente irresistibile, no? Anche nello stare appunto immobile, impossibile, per cui però non capivo l'origine questa.
0: Tra l'altro, canzoni registrate quando non è che ci fossero dei software digitali per cui puoi rimettere tutto a tempo perfettamente.
1: No, quelli era così come,
0: capito?
1: Cantavi e usciva, diciamo, più o meno.
0: Si mettevano in uno studio e facevano quei grandi capolavori. Noi andiamo a Los Angeles perché il prossimo artista viene proprio da lì, abbastanza raffinato, sta avendo molto successo e sono state annunciate delle nuove date in Europa. Si chiama Malcolm Todd. Lo ascoltiamo con Earrings su Radio Capital.

0: Malcolm Todd, Earrings su Radio Capital, a Capital Circus, che è appena iniziata, e 23 anni questo ragazzo, 23
1: promette
0: anni li compie
1: bene.
0: Domani, quindi
1: auguri.
0: Auguri, esatto. Oggi invece è il compleanno del nostro cane, volevo dire.
1: Davvero?
0: Vabbè, me lo sono dimenticato.
1: No, vabbè, ho capito. 16
0: parole,
1: settembre, ero convinto. Sì. Tra l'altro me lo sarei dimenticato lo stesso, perché ho detto a tutti che era nato tipo il 14.
0: No, comunque, tanto per chiarire,
1: il nostro cane.
0: Non siamo di quelli che fanno le torte al cane.
1: No,
0: eh?
1: No, cioè, no.
0: Era così,
1: ancora
0: era un
1: no.
0: pur parlé, ecco, non era niente, parlavamo di compleanni. Comunque, 23 anni questo ragazzo qui, che sta facendo esattamente quel percorso che fanno i nuovi cantanti di queste nuove generazioni. Quindi partono magari da una piattaforma digitale che va molto bene, poi TikTok, community online, album, poi magari si fa un late night show, questi programmi così famosi in America, e poi passa a fare grandi concerti, che è praticamente un po' l'inverso di quello che facevano gli artisti

0: tempi.
1: Vabbè, c'erano meno possibilità digitali, c'era più strada da fare palco dopo palco per costruirsi un pubblico. Vabbè, ma non sono necessariamente peggiorate.
2: No, ma infatti non era, non volevo dire questo assolutamente. Però ecco, per capire un po' come l'inversione di tendenza.
1: Oggi ti porterei in viaggio. Sì, tra l'altro sì, ma non possiamo perché a meno che non ci portiamo le nostre cuffie e due microfoni in giro per fare Capital Circus itinerante, ammesso che ce lo facciano fare, dobbiamo aspettare ancora un po'. Ma è il tema di oggi.
2: Sì, diciamo che ci è incuriosito questa ricerca commissionata da chiaramente da una piattaforma per viaggi, quindi lo possiamo dire booking.com, ha chiesto a 1253 viaggiatori americani che cosa succede davvero quando si parte insieme.
1: Ah, e questa è bella.
2: Il 35% ha scoperto che in viaggio si è incompatibili con il proprio compagno, cioè, o meglio, l'ha scoperto in viaggio per poi portarselo anche a casa e quindi evidentemente poi fare delle scelte.
1: Di quel 35% qualcuno ci ha ripensato, il 28% ha lasciato il compagno.
2: Oppure ha chiuso un'amicizia, anche perché vale anche chiaramente non solo per i rapporti diciamo di coppia. Alla fine in vacanza si capisce che vengono fuori cose apparentemente minuscole, però importanti, che, certo, definiscono un po' appunto anche il rapporto, no?
1: Tipo, quanto ti facciamo arrabbiare quando la mattina non siamo pronti presto come tu vorresti per uscire?
2: Esatto.
1: Quanto ti fa arrabbiare? Lo puoi dire agli ascoltatori di Radio Capital?
2: Molto, moltissimo, moltissimo, perché è una cosa che non
1: Carolina
2: non so
1: sulla porta che ti guarda lì, allora, forza,
2: non
1: dai,
2: so descrivere,
1: usciamo.
2: Perché per voi si dovrebbe uscire a mezzogiorno anche quando si sta
1: Ho capito,
2: in viaggio,
1: perché
2: capito?
1: Il concetto di vacanza è anche quello di stare, no? Già andiamo di fretta tutti i giorni. A Roma, quando siamo fuori, magari ci possiamo prendere 20 minuti in più.
2: 20 minuti? 20 minuti, guarda, meno male che l'hai detto in radio, perché metterò questo cronometro e definirò 20 minuti prima di uscire quando siamo in vacanza. Va bene, insomma, tutto questo per indicare che il difetto peggiore della persona con cui viaggiate
1: si scopre quando viaggi.
2: Si scopre appunto quando viaggi. E quindi qual è? Chiediamo, no? Per esempio io ne ho di difetti quando viaggio.
1: Sì, certo che ne hai di difetti quando viaggi. Non li dico adesso, te li scrivo al 342-342-2190. Se vedi dei messaggi firmati Pier, sono i miei e parlo di te. Voi invece raccontateci la vostra, raccontateci le cose, quelle proprio strane, indimenticabili, che vi hanno fatto arrabbiare, che sono successe con i vostri partner di viaggio.
2: Per esempio, quanto tempo prima voi volete essere in aeroporto e quanto tempo prima vuole essere il vostro compagno di viaggio.

0: It's My Life su Radio Capital, Capital Circus. Ci state scrivendo al 342-342-2190 qual è il difetto peggiore della vostra compagnia di viaggio, che può essere un amico. O anche vostro marito o vostra moglie. E adesso per esempio a me è venuto in mente quello che mi portò in viaggio a litigare furiosamente con la mia migliore amica al tempo.
1: Vai.
0: Perché eravamo in quel momento, forse lo dovevamo considerare prima, su due piani diversi. Cioè in realtà eravamo fidanzate tutte e due, ma lei voleva fare la vacanza romantica in mezzo al mare col fidanzato, io volevo andare in discoteca e quindi ci siamo ritrovate a discutere.
1: Hai
0: per
1: capito,
0: questo
1: Carolina, eh? Volevo andare in discoteca
0: No, perché avevo amici, cioè, e quindi ci siamo ritrovate a separarci proprio, io a litigare furiosamente, fare la valigia, andarci. Motivi futili, insomma.
1: Poi
0: signori,
1: avete fatto stiamo...
0: pace, però. Sì, per fortuna siamo ancora migliori amiche, però mi ricordo questo. Quindi quelle piccole cose quando magari ci si trova in un momento diverso, oppure quando si è radicalmente diversi, no? Perché appunto abbiamo detto c'è proprio un test, il Turbulence Test, che fa parte di questa ricerca commissionata, in cui si dice appunto che l'aeroporto, cioè o meglio l'orario di arrivo in aeroporto, è sicuramente uno di quelle cose che può dividere due persone.
1: Dici?
0: Beh,
1: non mi sembra così grave, no? Arrivare mezz'ora prima in aeroporto.
0: No, nel senso che c'è chi preferisce arrivare un po' all'ultimo, certo. E chi invece preferisce arrivare prima. Per esempio io preferisco arrivare prima,
1: molto prima,
0: con calma, senza l'ansia di dover andare. Però se non vi sbrigate, cioè, capisci bene.
1: Abbiamo
0: che
1: mai perso un aereo?
0: Va bene. Oppure programmare o non programmare la vacanza, per esempio.
1: Ecco,
0: no?
1: Questo per esempio è un tema di discussione importante. Io per esempio preferirei prenotare soltanto le cose basilari e poi lasciare un po' all'improvvisazione il resto della vacanza. Però mi è capitato, non con te, cioè noi andiamo d'accordo, diciamo,
0: sì,
1: per ora almeno, ormai sono tanti anni, diciamo che probabilmente andiamo d'accordo, però mi è capitato con degli amici negli anni passati di avere delle discussioni proprio perché era tutto sempre previsto. Allora oggi dobbiamo andare là e il pranzo, e no, ma stiamo facendo tardi. Alla terza volta io sono uno di quelli che dicevo vai da solo. Comunque tu dicevi di lasciare la tua amica, io e un mio amico abbiamo lasciato altri tre nostri amici con cui stavamo facendo l'Interrail senza litigare assolutamente, è stato il viaggio più bello della nostra vita, ma c'era creata una divergenza proprio personale nella prosecuzione del viaggio. Noi eravamo andati a Copenaghen.
0: Ma l'hai già detta questa cosa l'altro giorno?
1: No.
0: Qui in trasmissione.
1: E la voglio ridire, guarda, perché magari ci sono degli ascoltatori che si sono collegati adesso.
0: No, non penso che possa essere
1: interessante. È interessantissimo.
0: Vabbè, vai.
1: No, va bene, allora
0: avete lasciamo seguito
1: così.
0: Le bionde, diciamo così, dai.
1: Sì, che comunque
0: il
1: avremmo trovato anche in Germania,
0: tra l'altro.
1: Non è
0: infatti
1: che non ci fossero, ma infatti noi ci siamo andati in Germania.
0: Ma non le avete trovate, quindi
1: siamo rimasti delusi abbastanza velocemente.
0: Certo.
1: Noi siamo tornati.
0: Voi e le ossessioni per le bionde, no? Ossessione subsonica.

0: Carolina, pensa a questa storia come ha segnato il povero Pier, da ripeterlo due volte nel giro di breve per radio. Pensa, è uno shock che deve ancora superare.
1: Sì, non è uno shock però, è una passione, diciamo, un momento che mi ha segnato molto profondamente, perché ho capito che a Copenaghen... Sì. Cioè, non so come raccontarvi.
2: Ci sono delle,
1: in quell'anno, in particolare,
2: quell'anno lì
1: non lo
2: c'erano
1: so.
2: Delle ragazze
1: non
2: molto
1: è che
2: belle.
1: Sono andata
2: vostro...
1: a vivere a Copenaghen, diciamo. Però,
2: no, però ci hai pensato. Io voglio solo rispondere a Giuseppe prima di una breve pausa, dicendo che no, non sono tra quelle persone che si mettono in fila all'imbarco un'ora prima.
3: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85, anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
4: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile, come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui questo è il sonno più bello del mondo.
5: Papà!
4: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
9: d'ora in poi lascerò.
10: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un

0: soggiorno a Disneyland Paris e modifico cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
1: Naso che cola, occhi che lacrimano, gola che brucia. Quando è rinite allergica, non è solo un fastidio. I sintomi possono incidere profondamente sulla qualità di vita di chi ne soffre. Scatti di rinite, le smorfie che non fanno ridere. È un progetto di informazione e sensibilizzazione promosso da AITO, realizzato in collaborazione con l'associazione Respiriamo Insieme APS e con il contributo non condizionante di Firma, azienda del gruppo Menarini. Scopri di più visitando il sito scattidirinite.it.
2: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
3: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
2: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
3: Sì, sì, come no?
4: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. Panzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
5: In collaborazione con Radio Capital, gli After Hours tornano dal vivo con Quello che non c'è, Tour 2027. 18 imperdibili appuntamenti nei club delle principali città italiane ed europee tra gennaio e febbraio del prossimo anno, per celebrare insieme 40 anni di musica e i 25 anni di un disco iconico. After Hours, Quello che non c'è, Tour 2027. Date biglietti su mc2live.it e vivaticket.com. Tutte le informazioni su capital.it.
6: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
7: Suzuki Evitara 4x4 All Grip
8: Dual Motor Dual Desire.
7: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
8: Suzuki.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: Lou Reed, Perfect Day, Capital Circus con Pierre e Carolina su Radio Capital. L'ambiguità è stato un tema molto presente nella vita di Lou Reed e anche nelle proprie canzoni, perché nel caso specifico Perfect Day per anni, anzi non si è mai chiarito la questione, non si è mai chiarita, è stato chiesto ripetutamente a Lou Reed se questa canzone fosse una canzone d'amore o una canzone dedicata all'eroina, perché apparentemente sembra che si potesse riferire anche a questo. Lou Reed ha sempre mantenuto questa ambiguità dicendo: ma le canzoni parlano da sole, fatevi voi la vostra idea e decidete voi quale sia l'interpretazione migliore, cosa che peraltro amo negli artisti. Poi a chiarire un po' le cose, o meglio a complicarle forse ancora di più, è arrivato Trainspotting nel 1996, certo, film di Danny Boyle famoso, che parlava molto di eroina tra le varie cose, e che piazza questa canzone proprio nella scena in cui c'è un viaggio fantastico dopo una dose di eroina, e quindi si rilancia questo dubbio.
1: Che
0: effettivamente
1: rimane
0: ad ascoltarla attentamente, è scritta molto bene anche per questo, prodotta da David Bowie e Mick Ronson.
1: Tanto per.
0: Beh, una sequenza di geni al lavoro.
1: Evidentemente questa cosa ha prodotto i suoi risultati. Oggi stiamo affrontando con voi questa idea che per capire davvero se sei compatibile con qualcuno non devi andarci a cena, ma devi andarci in vacanza, con tutto quello che ne consegue chiaramente, e anche rendersi conto che non sei compatibile o che in quel momento non è proprio il vostro momento, come dire. E infatti ci state scrivendo, per esempio Jerry dice: ciao, quando io faccio la valigia prima di un viaggio sono essenziale, mia moglie decide cosa lasciare a casa e poi porto io la sua valigia.
0: Giada, penso, dice: nell'estate 22 io e una mia amica single da pochi mesi entrambe, io le propongo una vacanza al mare, lei mi dice che non le piace troppo il mare ma preferisce visitare una città, così andiamo a Budapest, arriviamo, mettiamo giù i bagagli, andiamo a fare un giro della città, e lei mi dice subito: no, sono stanca, voglio riposare. Dovevo già capire come sarebbe andata a finire, tutta la vacanza a lamentarsi, siamo tornate, per 6 mesi non ci siamo parlate.
1: Vedi, sì, più o meno è successo anche a me questa cosa.
0: Un altro amico dice: amici per 30 anni, è passato un weekend insieme, abbiamo litigato.
1: Mamma mia.
0: Questo è uno stress test fortissimo.
1: Beh, scusa, per 30 anni non avete mai fatto un weekend insieme? Oppure è stato quel weekend?
0: Chissà cosa è successo però dentro quel weekend.
1: Dai, potrebbe essere anche questo in effetti.
0: Musica italiana, di nuovo.
1: Cosa faremo da grandi, dice Lucio Corsi, e l'ispirazione è arrivata su una spiaggia di Castiglione della Pescaia. Così è andata.

bottiglie e come fanno ad arrivare lungo le spiagge affollate, se dal cielo non scendono scale, se dal mare non arrivano strade. Probabilmente sono state fatte a mano da un uomo sull'isola del Bar.

0: ricordo di una vacanza in Sardegna devastante, vacanza di coppia, due persone con le quali uscivamo sempre, io e il mio fidanzato di allora. In questa vacanza lei si alzava la mattina alle 7:30 perché doveva preparare i panini ovunque andassimo e c'era questo movimento veramente insopportabile, lei doveva preparare tutto ovunque veramente fossimo diretti. Poi all'epoca si facevano anche vacanze molto lunghe, un mese veramente di follia.
1: Mamma mia.
0: E non ci siamo più frequentate. Sono Daniela dalla Toscana.
1: Daniela, guarda, ma che grande solidarietà a te e a sti panini che tutte le mattine dovevano essere, almeno erano buoni, questo non ce l'hai detto Daniela in effetti, perché se erano buoni, ma soprattutto un conto che si alza lei,
2: troppi,
1: li prepara
2: però,
1: lei
2: panini tutti i giorni,
1: tutti i giorni no certo, però voglio dire, no, se lo fa in tranquillità senza dover disturbare gli altri, magari lo fa pure a me, magari potevo anche accettarlo, ma così forse per un mese diventa un po' troppo.

0: Provate ad immaginare questa scena, location Burnsville, vicino Woodstock, durante la session di registrazione dell'album Grace di Jeff Buckley. Chi era in studio ha raccontato questa versione, proprio Gary Lucas, che era in studio con Jeff Buckley a registrare. L'incisione della voce di Jeff Buckley è particolarmente intensa. Lui entra nella sua cabina, nella quale registrava appunto le voci, quasi posseduto, con anche dei gesti, delle movenze, uno sforzo oltre quello che Jeff Buckley aveva mai mostrato fino a quel punto, talmente impressionante che quando finisce questa registrazione, che probabilmente è quasi tutto quello che abbiamo appena ascoltato, esce dalla cabina e con il candore che la faccia di Jeff Buckley possedeva in quel momento chiede agli altri: tutto bene, è andata bene.
1: Quindi era andato in trance.
0: Sì, ma tu immaginati Jeff Buckley che esce, che ti chiede se è andata bene dopo aver cantato così.
1: Ma i grandi facevano così, alla fine chiedevano.
0: È da brividi.
1: Conferma, da brividi. Ovviamente quello che possiamo consigliarvi è di vedere il film documentario che è uscito qualche settimana fa.
0: Forse un anno.
1: Un anno.
0: Mi sa che è uscito per festival, poi è arrivato dopo.
1: Sì,
0: poi comunque
1: cinema,
0: sì. In Italia adesso si trova anche, penso, su Sky. Si chiama It's Never Over.
1: Che racconta la storia di Jeff Buckley. Che è sempre bene conoscerla. Se non conoscete la sua musica, poi siete ancora più fortunati, perché scoprirete un mondo meraviglioso fatto dalla voce del mio artista preferito in assoluto nell'universo mondo.
0: Stiamo parlando di vacanze, di momenti in cui non ci si trova d'accordo, quando si dividono dei viaggi, di abitudini diverse. Elisa, tu hai qualcosa per noi, dei vostri messaggi vocali?
2: Capitale, il vero test è in barca. Mettetevi in barca con un amico, 2 o 3 giorni, una settimana, e poi vedete se è veramente la persona con la quale faresti un'altra vacanza, Paolo.
0: Allora,
1: proprio da lì che sono scesa, dove ho litigato con la mia migliore amica.
0: Ah, ok, io l'ho fatto solo una volta con te ed altri amici, invece.
1: Te l'ha detto benissimo.
0: Perché noi abbiamo risolto molto agevolmente, praticamente mangiavamo.
1: Ecco.
0: Eravamo sempre occupati.

0: mangiare e con un nostro amico a spendere cifre impressionanti all'epoca per comprare extra dati per collegarci ad internet, perché era in pieno calciomercato e volevamo scoprire le notizie sugli ultimi acquisti della Elisa, della ogni volta, almeno una volta al giorno
1: in mezzo al mare della Turchia,
0: certo.
1: Sì, è successo.
2: Andare in vacanza con una persona che non conosci bene rischi di rovinarti la vacanza. Forse è meglio provare almeno qualche cosa prima, senza troppo impegno.
0: Lo so.
1: Sì, diciamo che succede anche con le persone che conosci molto bene, come ci state testimoniando al 342-342-2190, che non c'è bisogno di non conoscersi per far finire dei rapporti. E in effetti di questi test si dovrebbe forse parlare prima, no? Cioè almeno su quelli basilari, tipo appunto li abbiamo citati qualcuno, no? La sveglia, la mattina,
0: grande
1: il programma, non programma, se appunto, come dicevamo, se ti piace programmare o meno, l'arrivo alle partenze, quindi aeroporto, treno, quello che è.
0: Con quanto anticipo?
1: Sì, come ti piace trascorrere la giornata, se stando in giro tutto il giorno nelle città, oppure preferisci avere dei momenti di relax piuttosto lunghi come nel tuo caso?
0: Mi è tornato in mente una cosa, noi una volta siamo l'ho presa come nel mio caso, li difendo con le unghie e con i denti i momenti di relax in vacanza, fondamentali, così come la capacità di saper capire che per un amante della musica andare in un negozio di dischi in ogni città che si visita è una cosa da fare assolutamente, non è mai tempo perso.
1: No, infatti.
0: Per esempio,
1: ci mancherebbe. Ma infatti quello vuoi dire qualcosa?
0: No. No.
1: Tu vai e io mi trovo, diciamo, altro da fare, cioè, o meglio, entro anche io, faccio un rapido giro.
0: Sei meno meticolosa di me, diciamo.
1: Beh, sì, esatto. Sì.

0: Stars e questa è Capital Circus con Pier Ferrantini e Carolina Di Domenico.
1: Che sia una breve pausa o un viaggio da gustare con calma, Malta è una scoperta che incanta. Siti patrimonio dell'UNESCO, mare trasparente, sapori mediterranei e paesaggi che parlano al cuore. Malta, explore more culture.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare.
6: E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
7: CUP24, compara prenota fatto.
8: Cosa fa Oscillo Coccinum?
9: Cosa fa Oscillo Coccinum?
8: Cosa fa Oscillo Coccinum?
10: Cosa fa Oscillo Coccinum?
11: Cosa fa Oscillo Coccinum?
12: Cosa fa Oscillo Coccinum?
13: Chiedilo al tuo farmacista.
14: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
15: Ufficio cose smarrite?
16: Ho perso la mia voglia di lavorare.
15: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
16: Mi sento già più carico.
15: Info su toyota.it.
17: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
18: Così questa è la nuova Volvo X60.
19: Che ne dici? 100% elettrica.
18: Bellissima, ma giusto un limite.
19: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
18: È vero, ma il prezzo?
19: Come la tua ibrida.
18: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
19: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
20: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
21: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Re Enzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
22: E per un milione di euro, quanto ci ha messo il maratoneta più lento della storia a tagliare il traguardo?
23: 54 anni, 8 mesi, 6 giorni, 5 ore e 32 minuti.
22: Esatto! Ma come facevi a saperlo?
23: Ascolto tutti i giorni Miti da Sfatare.
22: Quindi raccontano anche storie assurde.
24: Miti da Sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli.
23: E allora do la soluzione.
22: Quello è un altro gioco, ma vabbè.
23: Vinsero battaglie grazie alla loro...
24: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione... One Podcast.
25: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
26: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
27: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Minions e Reason Rewind aprono la seconda ora di Capital Circus.
1: Vendisi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
3: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Elton John, Your Song su Radio Capital. Questo è Capital Circus da lunedì al venerdì dalle 12 alle 14 con Pier e Carolina. Siamo rientrati con questo brano inestimabile del 1970, scritto da un giovanissimo Bernie Taupin, che era il, diciamo, il braccio destro, sì, direi la penna di Elton John, che a 20 anni decise di mettere su questa semplicissima canzone, in effetti, a livello di testo intendo, a livello, certo, di testo, insomma, era molto semplice e anche un po' così impacciata, senza grandi metafore, che però poi alla fine ha avuto il suo riscontro, direi.
1: Beh, diventa una canzone di quelle da definire indimenticabili, tra l'altro registrata, questo per chi ama un po' di statistiche e sperando che sia vero, insomma, quello che si riporta chi era in studio con loro, in appena 3 tentativi da parte di Elton John.
0: Vabbè, questo dicono sempre così, posso dire, ma
1: No, 3 tentativi di registrata la voce in solo 3 tentativi.
0: Vabbè,
1: beh, ci sta quando uno è un cantante.
0: Elton John, voglio dire, no?
1: C'è però chi ce ne mette 20 e chi magari lo fa subito.
0: No, io dicevo, sono stufa del fatto di
1: che le grandi canzoni arrivino in 30 secondi.
0: Sì.
1: Lo so, però succede.
0: Lo so, però mi infastidisce, perché sembra veramente una cosa
1: troppo
0: ormai
1: semplice.
0: Troppo, dai, su. Va
1: e
0: bene.
1: Poi c'è un grande critico musicale che risponde al nome di John Lennon.
0: Sì.
1: Che pochi anni dopo l'uscita di questo brano ricordò la sensazione che provò quando l'ascoltò per la prima volta, e con anche la poca umiltà che secondo me è giusto che uno come John Lennon abbia avuto.
0: Figurati.
1: È giusto, sì, lo ritengo giusto, sei John Lennon.
0: Certo.
1: E disse che pensò che di aver ascoltato la prima cosa veramente nuova arrivata dalla musica inglese dopo i Beatles.
0: Quindi dopo di me.
1: Beh, certo. Sì. Vabbè, ma è innegabile, dai, come fai a dire che i Beatles non fossero
0: la radice di tutto. Sì, su questo siamo assolutamente d'accordo. È arrivato il momento della nostra firma.

0: che no? Questa volta arriva nella seconda ora. In genere sì, ci apriamo la trasmissione, questa volta è stata spostata nella seconda ora e ci piace anche questo, perché adesso siete caldi, avete scritto già tantissimi messaggi al 342-342-2190. Ora è il momento della canzone che vi presentiamo noi.
1: Sì, che porta appunto la nostra firma e che va a comporre in questo mercoledì, giornata di così si scavalla la settimana, la nostra classifica ad occhio, che è semplicemente una classifica che facciamo ogni settimana rispetto a dei brani che vi vogliamo proporre, vi vogliamo consigliare, e rispetto al vostro gradimento che ci comunicate al 342-342-2190. Quella che vi piace di più, cioè che scrivete
0: più messaggi o con maggior gradimento, noi la decreteremo vincitrice della classifica ad occhio.
1: E poi passeremo alla
0: prossima
1: successiva
0: settimana, certo, non cambia niente, no. Così. Allora, oggi andiamo in Inghilterra, la band è molto famosa, sono gli Editors, riconoscibili da più di 20 anni come una delle band indie rock più importanti, emotivi, hanno attraversato varie fasi dal post-punk fino alla musica elettronica, adesso tornano insieme, tornano indietro anche stilisticamente con il nuovo disco, questo è il singolo estratto che noi vi vogliamo presentare, Editors, The Rush, su Radio Capital.

0: Course, The Rush, questa novità che vi abbiamo presentato oggi qui a Capital Circus, che porta la nostra firma, che vi ricorda
1: giustamente, ci state comunicando al 342-342-2190, vi ricorda molto gli Smiths.
2: Sai che non ci avevo pensato, invece, leggendo i messaggi degli ascoltatori che appunto fanno molti riferimento agli Smiths, avete ragione, mi sono fatto distrarre dalla voce di Tom Smith, che ovviamente va da un'altra parte, però l'arrangiamento, il suono di chitarra, l'andamento è molto This Charming Man, avete ragione.
0: Ma non sbagliano mai.
2: Che ascoltatori pazzeschi, dei critici musicali.
0: Che livello, che livello. La musica.

0: andate in vacanza, com'è? Cioè, preferite lasciar fare o diventa un tema di discussione, per esempio, in un viaggio in macchina? Questo ci riporta indietro alla notizia che oggi vi abbiamo condiviso, cioè sugli elementi che vi possono dar fastidio in vacanza e che possono determinare la fine di un amore o di un'amicizia, perché c'è stato un test che ha rivelato che possono essere, la vacanza può essere proprio quella cosa lì.
1: Beh, noi su questo andiamo abbastanza d'accordo.
0: Beh, certo, perché io alzo le mani.
1: Vabbè, però diciamo non è proprio, sì, è vero, sono un dittatore. Lo riconosco.
0: Sì.
1: Però ho la sensazione
0: anche quando non la vuoi ascoltare, per esempio.
1: Va bene, lo vogliamo raccontare?
0: Ora?
1: Questo è un aneddoto interessante. Eravamo in Scozia,
0: decidiamo di prendere una macchina, cerco di essere sintetica a differenza tua, decidiamo di prendere una macchina per proseguire il viaggio in macchina, lui decide di andare da solo a ritirare la macchina al noleggio.
1: Perché voi nel frattempo stavate impacchettando le cose? Dico, vado io e vi vengo a prendere.
0: Esatto, ma non arrivava più. E quindi dopo mezz'ora cominciò a capire che c'era qualcosa che non andava. Beh, lui è uscito dal noleggio dopo 8 metri.
1: No, dopo 800. Ho girato a destra, poi ho girato a destra, poi mi metto in una via, prendo male le misure perché era la guida dall'altra parte. Mi sono incastrato su un'auto in sosta.
0: Esatto, quindi fa l'incidente, da lì in poi, dopo aver cambiato la macchina, eccetera, eccetera, risaliamo in macchina, nella macchina nuova, e da lì il silenzio, perché era molto nervoso, molto. E
1: era
0: quindi
1: nervosi.
0: La musica non si poteva più ascoltare.
1: Per ore.
0: Perché doveva metabolizzare il fatto che aveva fatto l'incidente.

0: Order Blue Monday, questa è Radio Capital, Capital Circus, saremo insieme fino alle 14, noi siamo Pia Ferrantini e Carolina Di Domenico, entrati quest'anno, 3 settimane fa più o meno, nella famiglia di Radio Capital con molto piacere e con molto piacere ci state scrivendo. No, scusa, adesso leggevo che c'è un ascoltatore che al 342-342-2190 scrive: ma era Edimburgo un paio di anni fa? Perché ho visto una scena simile, ora io non vorrei che ci fosse stato
1: un testimone
0: proprio
1: oculare
0: del tuo incidente a Edimburgo.
1: Può darsi, sì, era Edimburgo ed era secondo me più che due, forse tre?
0: Sì,
1: fra i due e i tre, non ce lo ricordiamo a memoria, però potrebbe essere. Sì, Edimburgo, se hai visto uno che è tutto tranquillo, va per la sua strada e a un certo punto prende una macchina ferma.
0: Sì, esatto.
1: E lì per lì mi ricordo pure di aver pensato: ma guarda questo che è uscito così dal parcheggio.
0: Tu questo mi hai detto,
1: sì,
0: infatti.
1: Ero convinto.
0: Mi hai mandato un vocale nel quale mi dicevi che una signora era uscita dal parcheggio e ti aveva preso. Pensa come avevi travisato,
1: bene.
0: Avevi travisato.
1: E infatti, poi, invece, all'agente di polizia, che peraltro scorreva assolutamente alla mia destra, quindi avevo la polizia che ha visto tutto, no? E si ferma e capiscono che non ero né ubriaco né alterato, ma ero solo un cretino italiano che aveva preso male le misure, e loro continuavano a chiedermi se fosse successo qualcosa, e io alla fine ho dovuto ammettere, ho detto: no, sinceramente penso di aver proprio calcolato male, mo che dobbiamo fare?
0: E niente, infatti sono stati benevoli in fondo.
1: E il tipo poliziotto, molto gentile, mi ha detto: da dove vieni? Da Roma. Ah, Roma, Giuseppe Mourinho, te lo giuro.
0: E da lì
1: lo amo e da lì siamo diventati amici e non mi ha fatto particolari multe. Vabbè.
0: Parlavamo della musica in vacanza, che può essere un altro turbulence test di cosa di cui stiamo parlando quest'oggi, cioè lo scontro può avvenire anche sulla decisione di cosa ascoltare in viaggio, no? Per esempio un amico ci diceva: però voi avete gusti un po' troppo ricercati, io preferisco delle cose più tranquille, no, per il viaggio. Questo è proprio questo che cambia le cose, no? Bisogna avere accanto a sé una persona, un amico, un'amica, un fidanzato, una fidanzata che condivida anche questo aspetto del viaggio, perché il viaggio abbiamo scoperto essere un elemento, un test vero e proprio del rapporto.
1: Di sopportazione. Lucrezia, per esempio, la risolve in maniera molto semplice: facciamo così, in macchina mia ascoltiamo la musica che voglio io e nella macchina del mio compagno ascoltiamo la musica che voglio io. Non lascia spazio alla democrazia.
0: Vabbè, ho capito. Allora, appunto, se stai nella stessa macchina, però. Un po'
1: scherzava,
0: difficile.
1: Nel senso che comunque decide lei la musica da ascoltare.
0: Un altro test da fare è proprio rispetto al tempo da trascorrere insieme, cioè. È proprio secondo questa ricerca, il 16% degli intervistati dice di non avere alcun problema a separarsi durante la giornata e a ritrovarsi dopo. Cioè, se io voglio fare una cosa e tu non la vuoi fare, possiamo separarci in vacanza, parliamo, ma anche in realtà nel tempo libero, possiamo separarci e poi rincontrarci dopo. Questo è un test che voi condividete, per esempio?
1: Io sì,
0: assolutamente.
1: Secondo me rasserena tutto, se uno ha voglia di andare da una parte ci va e poi ci si rivede dopo, tanto non è che stai 24 ore insieme.
0: Oppure, piuttosto che vedere quelle coppie dove o l'uomo o la donna si trascina verso cose di cui si vede proprio lontano un miglio che non gliene importa un fico secco.
1: Assolutamente nulla. Continuiamo noi con la musica invece, un'altra band davvero molto amata qui da Radio Capital, sono i Negrita con Gioia Infinita.

0: Noi siamo in tre, io, mia moglie e nostro figlio di 8 anni, e quando viaggiamo decidiamo una canzone a testa.
1: Bella questa democrazia familiare. Invece c'è chi fa addirittura, viaggiando in camper, un CD e gli dà il nome di questa vacanza. Meraviglioso.
2: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma Usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Abbiamo tutti bisogno di radici. Con Neia piantiamo nuovi alberi in aree desertificate perché la cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
6: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
7: Ciao.

0: Alex!
1: Kimi, ma sono io su questo poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari. Però non ho ancora il wifi.
1: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
1: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300€, IVA esclusa.
5: L'appello del tuo DM38. Dispositivi? Presenti. Collaudo? Fissato. Documenti? In regola. C2 Group. Il riferimento della scuola italiana risponde presente. C2Group.it.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: on my mind, Elvis Presley, qui su Radio Capital, Capital Circus, insieme a voi fino alle ore 14.
1: Una canzone che non è stata scritta da Elvis Presley, anche se mezzo mondo, forse tutto all'epoca, pensò fosse stata scritta appositamente da lui per dopo la separazione da Priscilla. In realtà era un brano scritto qualche anno prima da Wayne Carson, che poi Elvis ha reinterpretato, cosa che è successa varie volte nella sua carriera. Altra nota per chi

0: vuole sapere qualche dettaglio così curioso dietro le canzoni, brano che non venne subito scelto perché venne intuito il potenziale commerciale, tanto che venne utilizzato come lato B di un altro singolo. Diciamo che a volte anche i grandissimi discografici e artisti fanno degli errori di valutazione piuttosto grandi.
1: Bene, abbiamo visti nella storia della musica, ne abbiamo visti tanti.
0: Singolo così, diciamo, in influente di Elvis, e si dicono: vabbè, ci dobbiamo mettere una cosa dietro al lato B del 45 giri, che mettiamo?
1: Buttaci quella lì.
0: Ah sì, ho questa, Always on My Mind.
1: E poi l'hanno ripresa in tanti, ad esempio qualcuno di voi si ricorderà la versione dei Pet Shop Boys del 1987, che fa comprendere quanto un brano che parte con questi toni, con queste melodie, con questo romanticismo, poi diventi invece qualcosa di molto diverso se messo in mano a persone diverse.
0: Alla fine è come cambiare il vestito, no?
1: Metti
0: un abito diverso, il contenuto è sempre lo stesso, ma con l'abito diverso puoi andare in posti diversi, come nel caso dei Pet Shop Boys. Noi invece, se voi domani 17 settembre voleste andare in un posto a Milano e foste degli amanti della musica italiana, vi consigliamo anche di andare al Magnolia, perché c'è l'ultima data di un tour degli Ex Otago, band genovese.
1: Esatto, è una band genovese che ormai direi in giro da diverso tempo, tant'è che il brano che ascolteremo risale al 2017, ad esempio.
0: Sì, e l'album è Marassi, che conteneva il brano Quando sono con te che ascolteremo, e questo tour è stato fatto proprio per celebrare il decennale di questo album così importante per gli Ex Otago e per i tanti fan che li seguono. Ci piaceva ricordarlo perché è musica italiana di qualità. Domani suoneranno appunto al Magnolia e noi vi diciamo, se siete a Milano e vi va,
1: e magari vi viene anche l'acquolina nelle orecchie, non in bocca direi, visto,
0: no, nelle orecchie in questo caso,
1: ascoltiamo proprio loro, e fatelo, perché anche così, anche a scatola chiusa, anche solo perché ve l'abbiamo detto noi qui su Radio Capital.
2: A marzo c'è sempre vento, a luglio non ce n'è mai, alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no, l'amore

0: Bravo quando sono con te su Radio Capital, a Capital Circus, domani sera al Magnolia di Milano. C'è un altro dato interessante rispetto al viaggio e all'elemento viaggio come test di amore o di amicizia. È un dato interessante sul compromesso. Cioè, rispetto a questo sondaggio che è stato fatto, il 53% dice che quando i programmi divergono cercherebbe una soluzione a metà. Questa è un'opzione. Il 16 non ha alcun problema, come dicevamo prima, a separarsi per qualche ora e a ritrovarsi dopo, e un piccolo 7% addirittura affiderebbe la decisione all'intelligenza artificiale.
1: No, vabbè, dai, questo è te.
0: Là
1: ti devi separare.
0: Sì,
1: là ti devi separare. Cioè, se non riesci a decidere, devi chiedere a ChatGPT: senti, ma cosa faccio in questo momento? Sei messo male.
0: Lo so, ma c'è gente che lo utilizza anche come psicologo, purtroppo.
1: No, vabbè,
0: quindi,
1: vabbè, questo
0: no.
1: Sì, vabbè, questo non lo voglio giudicare, però diciamo per temi più semplici come quelli del stare in vacanza, mi sembra un po' troppo. Al massimo litiga.
0: Per esempio,
1: meglio, ti fai una bella litigata,
0: un confronto,
1: confronto. Comunque, apparentemente, secondo me, in vacanza uno deve cercare una mediazione. Poi, se proprio non la trovi, per rasserenare tutto, ti dividi, ti vai a fare i tuoi giretti. Se uno vuole andare al mare, va al mare. Perché qua ci stanno scrivendo in tanti anche che non capiscono perché le persone accettino di andare in vacanza al mare e poi non hanno voglia di andare in spiaggia. Però io dico, vabbè, che ti importa?
0: Perché magari ti piace più di sera al mare, non ci vuoi andare di giorno.
1: Ma infatti devi essere libero. Vabbè. E un altro amico, che non mi ricordo perché nel frattempo sono arrivati altri messaggi e non lo ritrovo in basso, poneva però una questione semplicissima, ma secondo me molto valida, e cioè noi stiamo sempre dicendo e raccontando l'opinione di chi scrive, no? Ovviamente,
0: certo.
1: Giustamente. Però lui dice: ma vi siete mai chiesti qual è l'opinione della controparte?
0: Ho capito adesso.
1: Ho capito, perché è facile dire sempre: però io ero in vacanza con un'amica che mi ha fatto arrabbiare, e ero in vacanza con mia moglie che mi ha fatto arrabbiare. Ma magari sei tu quello sbagliato.
0: Certo, questo te lo dovresti sempre chiedere in effetti. Mangiare è un altro test. Per esempio, quando si è in vacanza, cioè è ora di pranzo, bisogna andare a mangiare, c'è chi va dritto nel primo posto
1: che trova
0: e c'è chi invece gira mezz'ora per cercare.
1: Tipo te.
0: Tipo me.
1: Vabbè, però quello lo riconosco, perché tu sei per esempio una persona molto attenta all'alimentazione e cerchi, anche per proteggere i tuoi familiari, tra cui me e i tuoi figli, di evitare che si ingeriscano troppe sostanze
0: schifezze,
1: che alla fine non fanno bene, no? È vero,
0: quindi...
1: che uno va veloce, però
0: no.
1: Hai ragione tu, su questo devo dire hai ragione tu, e ho molto imparato da te.
0: No, poi c'è anche la volta in cui uno appunto si mangia una cosa volante.
1: Poi te la fa pagare però.
0: No, pagare, esagerato.
1: No, te la fa scontare.
0: Ma non è vero, dai.
1: Quando le chiedi, alla fine, quando ti accorda il pranzo in un, che ne so, vai, prendiamo questo hamburger.
0: Questo fish and chips.
1: Poi dopo ti guarda con occhi giudicanti per ore, Carolina, guarda.
0: Beh, stai dipingendo veramente un'immagine di me,
1: no,
0: nostri ascoltatori,
1: no, no.
0: Proprio non è così.
1: Mi hai salvato la vita.
0: Bravo, lo possiamo dire forte.
1: Avrei i trigliceridi più alti senza di...

0: Björk, Army of Me, era il 1995, l'album si chiamava Post. Questa canzone contiene un messaggio quasi brutale: smettila di lamentarti, riprenditi, assumiti la responsabilità della tua vita. E Björk ha spiegato che questo pezzo nasce proprio come una specie di ultimatum, diciamo affettuoso, verso il fratello che stava attraversando un periodo piuttosto negativo. Lei lo vedeva mollare e ha cercato anche attraverso questa canzone di farlo svegliare.
1: Era il 1995, girava questo video meraviglioso diretto da Michel Gondry, questo regista incredibile che è diventato appunto tra i più celebri dell'epoca e non solo.
0: Poi è arrivato al cinema con film molto importanti
1: come Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Se mi lasci ti cancello.
0: Ce lo ricordiamo, vedi?
1: Sì.
0: Era talmente brutto il titolo in italiano che non si è mai tolto dalla nostra testa.
1: Rispetto a questo, senti come suona Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
0: Ma per chi lo ha visto, anche rispetto alla bellezza del film e alla delicatezza, sì. Se mi lasci ti cancello, ci ha sempre fatto pensare a una commedia così, di quelle da vedere quando non hai altro da fare.
1: Purtroppo non è l'unico episodio nel quale la traduzione dei film in italiano è veramente
0: penalizzante.
1: Impropria. È stata a Roma qualche giorno fa, Dissonanze Festival, con un DJ set discusso, perché ancora ci sono delle persone che evidentemente si aspettano di andare a vedere Björk e magari ti fa appunto un brano come questo. Invece lei ormai è completamente immersa nell'arte digitale, nella tecnologia, quindi fonde la musica con tutto questo e di certo non si mette a fare pezzi che
0: suoi del passato. Non è stato un DJ set commerciale.
1: Certo che no, però un'esperienza immersiva sicuramente.
0: No, ma infatti secondo me guarda, devo confessare, abbiamo visto Björk al Primavera Sound di qualche anno fa, io ho apprezzato molto lo sforzo e riconosco che è un artista di mettere in piedi uno spettacolo grandioso, e riconosco Björk come un artista imbattibile, però non era proprio un concerto di quelli proprio semplici, mettiamola così.
1: No, non lo è, ma
0: anche
1: si
0: per
1: sa.
0: Me che non sono uno che per forza si aspetta una cosa semplice.
1: Vabbè, si sa però che ormai lei è presa da tutto questo, quindi se la vai a vedere.
0: Era per dire che ci sta pure che qualcuno magari ogni tanto dice faccelo un pezzo. Comunque, per i curiosi, dentro il brano Army of Me che abbiamo ascoltato, in quella potentissima sezione ritmica, batteria.

0: c'è anche un campionamento dei Led Zeppelin di When the Levee Breaks.
1: Davvero?
0: Così, proprio nota di produzione a chiudere questo ragionamento su Björk, che comunque, come tanti hanno apprezzato, ogni volta che ascoltiamo questi brani torniamo indietro e non possiamo negare che sia e sia stata un'artista veramente imbattibile per
1: sì.
0: certi versi.
1: L'abbiamo intervistata noi e
0: sì.
1: è stata un'esperienza veramente forte in effetti, perché era nel momento in cui aveva fatto quell'album dove aveva raccolto il suono dei funghi,
0: il suono delle piante che nascevano, insomma era un'intervista un po' complessa, però di una gentilezza e di una,
1: mamma mia,
0: anche nelle risposte comunque
1: stupenda.
0: È che a volte era difficile seguirla in tutto il ragionamento, non perché non fosse lucida, ma proprio perché erano dei ragionamenti molto, diciamo, suoi
1: figli, esatto, di quel momento lì. Comunque sempre amata
0: sempre.
1: Per noi, e sempre lo sarà. Adesso invece andiamo su un duetto. Ma cosa vuoi dire su questa? Guarda, la nostra Elisa è già partita con le mani a destra e a sinistra. Lo farò anche io.

0: grosso applauso per Lady Gaga e Bradley Cooper per Shallow, questo pezzo così abusato nei piano bar quando non se lo merita fondamentalmente. E con questo chiudiamo questa puntata di Capital Circus. Noi torniamo domani sempre dalle 12 alle 14. Potete trovare il podcast su iTunes. Adesso arrivano i grandissimi, ogni giorno voglio trovare un aggettivo diverso per Mixo e Luca De Gennaro. Forse grandissimi è un po' riduttivo.
1: È riduttivo.
0: Hai ragione, con Capital Records, e noi torniamo domani. Ciao
1: ciao. Ciao.

0: X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Fandango, in collaborazione con My Movies, presenta. In concorso alla mostra del cinema di Venezia.
2: Quanto tempo sei rimasta dentro tu?
3: 34 giorni, ero al Vesuvio. Tu?
2: 2 anni e 46 giorni. Ero al Garage Olimpo.
1: Dal regista di Garage Olimpo.
4: Domani è un gran giorno per te. Ti hanno chiamato e sei venuto a testimoniare. Vediamo un po' come ti comporti.
1: Adriano Giannini, Ritorno a Buenos Aires. Un film di Marco Bechis, dal 17 settembre al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
5: 99, 99, non è possibile.
6: Tesoro, tutto ok?
5: 99, Puma, microtasso.
6: Calmati, ora chiamo qualcuno.
5: 99, Puma.
6: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
5: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
7: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
8: Dietro un semplice valore potrebbe nascondersi un danno potenzialmente invisibile. Livelli alti di trigliceridi possono dipendere da cause diverse e avere un impatto importante sulla tua salute e sulla vita quotidiana. E tu, che valore hai? Il primo passo per scoprirlo è un semplice esame del sangue. Parlane con il tuo medico. Campagna di sensibilizzazione promossa da Sobi Italia con il patrocinio di AISME, Associazione Italiana Sostegno Malattie Metaboliche Ereditarie.
9: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
10: Cortilia, che piano?
9: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
11: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
12: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Le notizie delle 14. Buon pomeriggio da Jean-Paul Bellotto. L'inflazione corre, secondo l'Istat, ad agosto è salita al 3,3%, spinta dai prezzi dell'energia. La variazione mensile dello 0,5%. Il cosiddetto carrello della spesa diminuisce lievemente da più 1% a più 0,9%. A Gaza crolla un edificio di 6 piani che era stato danneggiato dagli attacchi israeliani. 20 le vittime accertate, un centinaio di persone sono sotto le macerie, decine sono i bambini. Oggi test di ammissione ai corsi di laurea in professioni sanitarie, più di 75.000 candidati in aumento rispetto agli ultimi anni. Imma Baccelliere.
14: Nel 2025 i candidati per la facoltà di infermieristica erano meno dei posti disponibili. Un calo di interesse per la professione che aveva spaventato i sindacati. Secondo i dati delle associazioni di categoria, nel sistema sanitario nazionale mancano più di 60.000 infermieri. I posti disponibili nelle università restano anche quest'anno 20.000, ma i candidati ora sono in aumento. 22.000 gli studenti che si sono presentati al test di ammissione contro i 18.000 dell'anno scorso. Le domande sono concentrate soprattutto al sud. L'aumento di candidati riguarda tutte le professioni sanitarie, 75.000 le domande per 38.000 posti. La facoltà più richiesta è fisioterapia.
13: 12.000 monopattini controllati, quasi 6.000 irregolarità accertate negli ultimi 3 mesi. È il bilancio del

0: L'attività svolta dalla polizia locale di Roma, 3.000 le violazioni per mancato utilizzo del casco, 1.000 per assenza del contrassegno identificativo del mezzo, 400 mezzi erano senza assicurazione, seguono poi la circolazione sui marciapiedi e la sosta irregolare. È ufficiale il cambio di allenatore del Bologna, arriva Palladino via Tedesco, che si dice dispiaciuto e amareggiato. Capital News torna alle 16.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: Una perturbazione atlantica fa il suo ingresso da ovest sul nostro paese, provocando un peggioramento del tempo a partire dal nord. Nel corso del pomeriggio piogge via via più diffuse sulle regioni settentrionali, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Generalmente asciutte altrove, con lievi disturbi solo su Calabria Ionica e Sicilia orientale. Dalla sera, peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est. Locali fenomeni anche in Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
5: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: musicisti dei Doobie Brothers che abbiamo appena ascoltato, sono sempre loro, sì, dagli esordi nel 69, Tom Johnson e Pat Simmons, proprio bravi.
1: Sì, tra l'altro in questa canzone, che è del 72, c'era addirittura il famoso effetto flanger sulla batteria, che era una rarità all'epoca.
0: Sì.
1: Ma la cosa incredibile di questa Listen to the Music è una canzone che, voglio dire, tutto sommato potremmo interpretare semplicemente come un invito di inizio programma.
0: Sì.
1: Voi mettetevi lì, ascoltate la musica, perché certo, è quello che noi facciamo.
0: Certo.
1: In realtà è una canzone pacifista. Cioè,
0: ah,
1: all'epoca, sì, Tom Johnson l'aveva scritta dicendo, immaginando una specie di utopia pacifista in cui i leader mondiali smettevano di fare la guerra e ascoltavano la musica.
0: Scusa, faccio una risata per non piangere, perché veramente stiamo messi malissimo.
1: Allora e anche
0: mondo.
1: Adesso.
0: Ma
1: poi parliamo anche di Ed Sheeran.
0: Sì, poi parliamo.

0: Capital Records con Mixo e Luca De Gennaro.
1: E comunque erano bravissimi i chitarristi ritmici di Doobie Brothers, ma avevano una pecca, ce l'avevano. Portavano i jeans a vita alta, orrendi.
2: Beh, vabbè, ma quello lì era sì. Certo. Il genere, il modo di abbigliarsi, sì. L'immagine del Southern Rock, si chiama, il rock sudista dell'inizio degli anni 70, a Mixo non è mai
1: più. No, ovviamente. La cosa più lontana dalla parola stile, perché io sì. Ritengo,
2: ma quella roba lì poi si è ripetuta anni dopo col grunge, uguale. Cioè,
1: beh,
2: alla fine
1: sì, però il grunge aveva comunque un suo perché estetico, anche perché insomma il riferimento era più che altro Neil Young, e Neil Young è sempre stato uno stiloso, devo dire la verità, nel suo essere country, no?
2: Nel suo essere boscaiolo.
1: Sì, nel suo essere boscaiolo. Ci sono i boscaioli, voglio dire.
2: Ci sono boscaioli. Allora, benvenuti a Capital Records, comincia qui la lunga cavalcata musicale, no, beh, continua, perché insomma ci abbiamo avuto Pierre e Carolina prima, che anche loro ci danno dentro con la musica bella. Infatti io sono, mentre preparo il programma qui in studio, me li ascolto, perché non li vedo, perché loro sono a Roma, però esatto. C'è bella musica, per cui ben arrivati anche a loro.
1: Bene.
2: Dopo di noi sarà Marco Biondi, insomma un sacco di belle canzoni, voi non dovete fare altro che stare lì e listen to the music.
1: Esatto.
2: Perché la radio non vi chiede niente se non il appunto. Fatto di stare lì, e poi ci pensiamo noi.
1: Esatto. Adesso okay. Partiamo con una band irlandese che si è formata nel 2019, per cui è abbastanza recente, fra amici di infanzia, vedi? Che
2: no, funziona amiche, sempre. Sono
1: sì,
2: tutte
1: amiche,
2: donne,
1: è vero, sono tutte donne, sì. Si chiamano Florence Road, che non so di preciso se riferisce a una vera strada, che ne so, in Irlanda. Comunque la canzone ha per titolo un numero, perché ne hai idea?
2: No, non ho mia idea. Si chiama 7563.
1: Anche l'album è intitolato così. Boh, chissà che cos'è.
2: Ci sarà un motivo.
1: Ci sarà un motivo.
2: Se qualcuno di voi ascoltatori saputelli, che sapete tutto, anche i titoli.
1: Sì, esatto.
2: Delle band quasi esordienti, ditecelo al 342-342-2190. Così con i numeri facciamo confusione.
1: Diamo i numeri, sì.
2: Ok. Vai.

0: capito? Che passione!
1: Ci piacciono le Florence Rodi. Sì. Infatti la nostra ascoltatrice Carla dice toga, toga, nel senso, sai, quando si dice bello, togo.
0: In no? Quale dialetto?
1: Credo nel
0: Veneto,
1: no,
0: Veneto può essersi, togo.
1: Può darsi, comunque, toga, chi è? Sono le Florence Rodi, esatto, che sono la formazione. Mm-hmm. Silvi dice wow ragazzi, che pezzone e che voce, grazie per questa novità.
0: Perfetto, bene, siamo contenti.
1: Beh, ragazzi, i disc jockey fanno quello, fanno conoscere le canzoni belle a chi ascolta la radio. Sì, quindi sì, stiamo facendo il nostro lavoro.
0: Esatto. Allora, torniamo ad occuparci dei Best Live Ever.
1: Esatto.
0: Un torneo che vede i migliori dischi dal vivo, si parte già dal presupposto che siano belli perché vi proponiamo, dopodiché sta a voi decidere quale far passare col turno. Oggi abbiamo
1: come al solito due colossi, perché già comunque sono tutti belli e tutti album storici dal vivo. I Genesis con il loro storico Seconds Out, che in prima battuta hanno eliminato Lou Reed con Rock and Roll Animal. E poi il famoso album Bob Marley Live, quello live storico, che in prima battuta aveva eliminato niente di meno che Bruce Springsteen Live. Quindi oggi Genesis contro Bob Marley, guarda che è uno scontro tra titani.
0: Sì, che sì, assolutamente sì, due scuole di pensiero completamente diverse, perché l'uno molto più fisico, ma anche spirituale, Bob Marley, gli altri più cervellotici, tipico appunto del progressive rock.
1: Cervellotici, ma questo album Seconds Out, che personalmente reputo uno dei più belli, se non il più bello album dal vivo mai uscito, è un album in cui i Genesis,
0: tu sei di parte
1: visto che se n'era appena andato Peter Gabriel, volevano proprio dimostrare la loro potenza, la loro solidità, quindi avevano preso il secondo batterista,
0: è vero,
1: il secondo chitarrista, cioè era una roba per cui dicevano sentite
0: ambiziosa,
1: che cacchio siamo capaci di fare, anche se quello lì c'è andato.
0: Sì, è vero. Ma sai che dopo mille anni ho scoperto, visto che hai scelto di mettere Squonk, che cosa significa, che cos'è lo Squonk?
1: Sai che non ricordo.
0: È una creatura leggendaria.
1: Un animaletto, no?
0: È una creatura leggendaria del folklore degli Stati Uniti, delle foreste della Pennsylvania, che praticamente è bruttissimo, è talmente infelice per essere brutto, è anche solitario che nessuno se lo fila, che piange in continuazione.
1: Povero Squonk.
0: E se catturato si dissolve in un lago di lacrime.

0: Oh yeah, Get Up, Stand Up. Io credo che a quei concerti lì, all'Iseum, dove è stato registrato questo live di Bob Marley, nessuno col senno di poi possa dire sono andato a vedere, perché no, secondo me si vedeva proprio niente, con la nebbia totale, il fumo totale. Beh, comunque questo mi fa star bene più dei Genesis, per cui io scelgo Bob Marley.
1: Beh, io i Genesis

0: si sa che se i nostri voti sono irrilevanti, invece sono rilevanti i vostri che stanno arrivando copiosi al 342 342 2190. Marco dice: certo che paragonare i Genesis a Bob Marley
1: no, mica è
0: così diverso. È come paragonare disco music e musica classica. Ma noi non stiamo paragonando niente. Allora, noi stiamo, dice, è un gioco innanzitutto, come tutti i nostri
1: Certo.
0: Prendiamo gli album dal vivo, cioè che hanno come caratteristica

0: Chi mi viene da votare oggi? Genesis o Boom?
1: Esatto.
0: Non c'è nessun paragone.
1: Potete continuare, a proposito, 342-342-2190, fino alla fine dell'ora scegliamo o i Genesis live o Boom Marley dal vivo. Olè. Senti che bello andamento. Andamento lento.
0: Il nostro amico Federico.

0: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
1: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di
2: My Movies presenta.
3: Joe, ti ricordi di Pineok?
4: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
3: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
2: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
4: Che sta succedendo? È una cosa da pazzi!
2: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
5: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
3: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
5: Anche io.

0: Il piacere è tutto nostro. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
1: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché? Perché?
1: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce. D'ora in poi lascerò. Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
8: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
9: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
10: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
11: Dietro un semplice valore potrebbe nascondersi un danno potenzialmente invisibile. Livelli alti di trigliceridi possono dipendere da cause diverse e avere un impatto importante sulla tua salute e sulla vita quotidiana. E tu, che valore hai? Il primo passo per scoprirlo è un semplice esame del sangue. Parlane con il tuo medico. Campagna di sensibilizzazione promossa da Sobi Italia con il patrocinio di AISME, Associazione Italiana Sostegno Malattie Metaboliche Ereditarie.
12: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
13: Capital. Solo bella musica.

0: Day People, non importa se sei alto, basso, ricco, povero, grasso, magrissimo, bianco, nero o qualsiasi altra cosa. Era una canzone di unificazione quando si facevano queste canzoni, era il 1968, certo. Voglio dire, Slime, sì, sì. Family Stone.
1: Tutto l'album tra l'altro si chiamava Stand, sì. Cioè alzati in piedi,
0: sì, proprio bellissimo.
1: Una presa di posizione di fierezza, sì, afroamericana.
0: Devo dire di sì, tra l'altro è stato uno dei primi band, Slime, Family Stone, che univa bianchi, neri, insomma non c'era problema all'interno di quella band. C'è una versione live di Prince con anche il pubblico sul palco di questa Everyday People, ma bellissima, la trovate su YouTube, Prince Everyday, sì, People, veramente
1: tra l'altro Slime the Family Stone, unica band afroamericana o comunque parzialmente afroamericana, diciamo cosmopolita, mm-hmm, sul palco di Woodstock.
0: È vero,
1: a parte Jimi Hendrix, voglio,
0: sì,
1: dire,
0: sì,
1: comunque
0: è
1: un mezzo sangue, però insomma,
0: sì, anche Richie Evans c'era.
1: E anche Richie Evans. Allora io volevo parlare del caso Ed Sheeran, ma mi sa che quest'ora non facciamo in tempo, la,
0: vabbè,
1: prossima ora magari ne parliamo,
0: ecco,
1: perché un pochino va detta, insomma,
0: esatto,
1: la cosa va raccontata anche per chi non lo, per chi non lo sapesse, diciamo.
0: Blame on you.
1: Ok. Eh sì, ma ce ne sono tante di cose da dire,
0: sì,
1: su quell'affare lì, l'affare,
0: sì,
1: a Gira,
0: sì,
1: ne parliamo,
0: sì,
1: dopo.
0: Che coinvolge anche altre persone, sì,
1: certo.
0: Vabbè.

0: Anche uno scarto del 1977 di John Lennon, poi rielaborato nel 95 e poi ancora ultimato nel 2022, il risultato è stata una bellissima canzone, no? Now and Then, grandissima.
1: No, no, assolutamente una canzone che non ci aspettavamo così bella, essendo uno scarto, però voglio dire, quando si tratta di Beatles, evidentemente, sì, sì, certo. L'anno scorso i Grammy Awards vinto da Beatles e Rolling Stones.
0: Vedi,
1: no?
0: Un po'.
1: Non ci dimentichiamo. Questi qua.
0: Chi vota, chi vota deve avere 200 anni come minimo, sì.
1: Sì, ma o forse per, come dire, per abbandono del ring, nel senso che quando poi arrivano i Rolling Stones, specialmente nel mondo rock.
0: Sì, quello è vero. Quello è vero.
1: Capito? Il punto è quello, chi ci metti.
0: Sì, cioè, in effetti.
1: Tu pensa che per un certo periodo, un paio d'anni fa, tutti gridavano la meraviglia quando sono usciti i Maneskin finalmente,
0: sì,
1: una band rock,
0: sì, sì.
1: È vero, pure, è già...
0: Claro, con tutto il rispetto per i Maneskin, ma ci mancherebbe, certo.
1: Ma certo.
0: Beh, ne parliamo allora dopo, di quello lì con i capelli rossi,
1: C'è un altro,
0: mai fidarsi,
1: c'è pure quell'altro, c'era i capelli rossi, sono due, mo.
0: Chi?
1: C'è Trump e Ed Sheeran.
0: Ah, ma Trump, cioè, non si capisce che colore ha i capelli.
1: Vabbè,
0: è una roba che è finito nella barichina, si capisce, mamma mia che orrore. Ma
1: comunque sì, diciamo che il caso è in breve è quello di un rapper bravissimo che si chiama Macklemore, il quale ha espresso
0: Free
1: delle...
0: Palestine, ha detto,
1: esatto,
0: semplicemente quello.
1: Free Palestine,
0: puoi
1: e
0: capire.
1: Ha fatto vedere delle immagini del massacro di Gaza, eccetera. Il proprietario dello stadio, cioè un, diciamo, un miliardario, che è il proprietario di uno stadio dove il tour di Ed Sheeran sarebbe dovuto andare, ha detto: quello lì a casa mia non ci viene.
0: Hai capito?
1: Quindi, dovete. E Ed Sheeran, invece di dire ok, allora non ci veniamo tutti, ha detto: beh, ok, se vuoi lo togliamo dal tour.
0: Pensa te, che mossa di merda.
1: Cioè, anche se poi lui sostiene di aver provato a mediare, però di fatto non ha preso una posizione.
0: Ma figurati, ma non lo vedi.
1: Invece la posizione a favore di Macklemore l'hanno presa tutti gli altri coinvolti nel tour, cioè le altre band che suonavano prima di Ed Sheeran.
0: Che ha detto ciao,
1: e addirittura la sua band di accompagnamento, cioè
0: i
1: yoga, che hanno detto noi con questo non ci sono. Per cui, capito,
0: è
1: scoppiato veramente un merdone, come si suol dire, in questi casi.
0: Quindi don't stand so close to me, cioè non mi stare troppo vicino visto che l'hai pestato, no? Ecco,
1: certo.
0: Vinse un Grammy Award anche questa canzone nel 1982, sono i Police.

0: Dirò un'ovvietà, ma questa rimane una delle canzoni più emozionanti che abbia mai ascoltato, proprio al limite della lacrima. È meravigliosa, proprio. Mamma mia, Franco Battiato, che quanto ti amavo. Quanto ti amo.
1: Abbiamo parlato quando è uscito il film, siamo andati a vederlo,
0: sì,
1: il cinema, insomma, il lungo viaggio si chiama, di Renato De Maria. Ho visto che è finalmente approdato su qualche piattaforma, credo Netflix, ma non sono sicuro. Comunque lo trovate, anche se non l'avete visto al cinema, lo trovate, diciamo, in
0: molto
1: televisione.
0: Bene.
1: Con bravissimi attori, tra l'altro.
0: Sì.
1: Allora, a proposito del fatto che, come dicevamo prima, anche un po' relativamente a Ed Sheeran, a certi livelli di grandezza gli artisti non sono più semplicemente artisti, ma sono aziende. Devono portarsi dietro posti di lavoro, eccetera, eccetera.
0: Sì.
1: Un artista che è sempre stato azienda è Pharrell, quale lavora per i brand di moda, testimoni,
0: certo,
1: eccetera. Adesso ha lanciato anche un caffè.
0: Caffè Pharrell?
1: Sì, no,
0: vabbè.
1: Si chiama Grinding,
0: okay,
1: che era un pezzo che lui aveva fatto tempo fa.
0: Uh-huh.
1: Grinding insieme a un altro artista che si chiama Pusha T, che è un famoso artista nel mondo. Esatto. Quindi in collaborazione con Lavazza nasce il Grinding Coffee. Vedi che roba.
0: Bravo.
1: Ok, lo ascoltiamo Pharrell insieme ai nostri amici Daft Punk.
0: C'era Nile Rodgers alla chitarra qua, si sente.
1: Prima o poi torneranno anche loro. Continuate, ultimi minuti per votare per The Best Live Albums Ever, Genesis o Bob Marley. 342 342 2190.
0: Oh yeah.

0: BMW X1, con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, compara prenota fatto.
4: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo due anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
5: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
6: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAIG 1581. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
8: 99, 99, non è possibile.
9: Tesoro, tutto ok?
8: 99, Puma, microtasso.
9: Calmati, ora chiamo qualcuno.
8: 99, Puma.
9: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
8: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4.95, TAG 7.38, rata finale 12.122 euro.
10: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
11: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
10: Dual Motor, Dual Desire.
11: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
10: Suzuki.
12: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Olè. A proposito dei Red Hot Chili Peppers che abbiamo appena ascoltato con Around the World, Gennaro, sì, che in qualche modo ti riguarda perché il tuo cognome fa quella roba lì.
1: Sì, ma era anche il mio partner radiofonico.
0: È vero.
1: Rai, Gennaro si chiamava, cioè, si chiama Gennaro.
0: Sì, che hanno Cilli, certo, sì, ciao Gennaro. Sì. Ti chiede se hai ascoltato, lo chiede proprio a te, l'album Jazz di Flea, che Flea è il bassista dei Red Hot Chili Peppers, no?
1: Sì, sì, sì, sì, molto bello, un album particolarissimo.
0: Non l'ho sentito,
1: non,
0: no?
1: Non ha niente a che vedere con la radiofonicità, cioè con il pop, lui suona la tromba.
0: E neanche con i Red Hot Chili Peppers, immagino.
1: Ma no, assolutamente. Quindi
0: ma è
1: un bel disco, sì, sì, sì, è un bel disco l'album di Flea. Bravo, bravo Gennaro. Allora, è il momento delle trombette.
0: Esatto, perché non abbiamo svelato chi è a passare il turno fra Genesis e Bob Marley.
1: Le trombette. Allora, di misura, ma di proprio di pochi voti, passano i Genesis.
0: No,
1: ma è stata una lotta all'ultimo voto, direi, anche durante ma la canzone così.
0: Ma neanche con la tachipirina se ne vanno via i Genesis da questa radio.
1: La cosa bella è che domani ci sarà lo scontro Bowie Yes.
0: Ah.
1: E se dovessero, metti il caso, dovessero passare gli Yes.
0: Ecco.
1: Sì, yes, preannuncia una semifinale Yes contro Genesis, laddove l'altra è di Purple contro le Zeppelin, per
0: esatto,
1: cui due big dell'hard rock contro due big del progressive,
0: esatto,
1: sarebbe questo lo scenario.
0: E ricordate,
1: diciamo,
0: che in questo caso qui, visto che si tratta di live album, non votiamo le band, cioè non è che io voto per Bob Marley o per, voto per i dischi live che vi stiamo proponendo, quindi in questo caso qui, vabbè, sono passati i Genesis.
1: Bello che il nostro ascoltatore Fabrizio dice: su qualsiasi altra radio avrebbe vinto Bob Marley. Fabrizio, su qualsiasi altra radio col cacchio che lo vedi una roba,
0: sì,
1: del
0: appunto.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Abbiamo tutti bisogno di radici. Con Neia piantiamo nuovi alberi in aree desertificate perché la cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.

0: Live by the River, e c'era il terrore che il Tamigi straripasse, e per questo insomma viene citato ripetutamente questo mega classico dei Clash che si chiama London Calling. Ecco,
1: allora Fabrizio, che è quello di cui abbiamo detto prima il messaggio, certo che era una cosa affettuosa, nel senso che abbiamo capito che era un complimento, non fraintendiamo assolutamente.
0: Quale? Ricapitola, che già mi sono perso.
1: Quello che dice in un'altra radio avrebbe invitato Bob Marley, lo intendeva in senso positivo,
0: sì,
1: naturalmente,
0: sì,
1: ma non avevamo nessun dubbio.
0: Nessun
1: invece
0: dubbio.
1: Su London Calling, dov'era questo messaggio che dice Luba o Yuba, non so se è una L minuscola o una I maiuscola. I Clash li ascoltavo ieri nei titoli di coda di Coyote vs Acme. Che cos'è Coyote vs Acme?
0: È Will Coyote contro la casa produttrice degli esplosivi che lui tenta sempre di far fuori.
1: Ma ricordo, nei cartoni animati. Ma che c'entra London Calling?
0: Non lo so, evidentemente l'hanno usata titolo di coda di un film.
1: Certo, Will Coyote avesse...
0: Will Coyote comunque è numero uno.
1: Meraviglioso. E riceveva i kit della casa della Acme, con cui costruiva dei macchinari
0: regolarmente
1: pazzeschi.
0: Andavano a farsi friggere e esplodeva lui. Sì.
1: E lo struzzo se ne andava
0: libero.
1: Ma
0: lo sai che esiste veramente? Io ho visto un film... intendo dire, il Coyote, quella roba lì che insegue quell'uccello super veloce, esistono veramente. Adesso con l'intelligenza artificiale non si capisce mai cos'è vero, cos'è finto, ma io ho visto un filmato

0: dove c'è questo coyote che rincorre sto uccello velocissimo che cammina, non vola. E quindi esistono sul serio.
1: Esiste davvero. Comunque, sì. Yuba ci dice che hanno usato la canzone dei Clash nel film Coyote.
0: Ah, vedi?
1: Non so, vedi?
0: Grazie.
1: Non conoscevo il film. Grazie mille. Ah. E a proposito di concerti live, ci dice Radicale Libero, si chiama questo ascoltatore. A proposito di live, oggi sono passati 20 anni dal concerto di Pearl Jam all'Arena di Verona.
0: Ah, vedi.
1: Ci andai come regalo di compleanno per la mia amica, eccetera, eccetera. Quindi 20 anni da questo concerto assolutamente.
0: Certo, certo.
1: È storico. Direi,
0: visto,
1: no?
0: Che ha detto Radicale, ne approfitto, non abbiamo mandato un saluto a Emma,
1: giusto.
0: Bonino, che
1: certo.
0: Oggettivamente che è stata una protagonista della politica, quella giusta, quella vera, per certo. I diritti civili di tutti noi. No, brava Emma.
1: Non l'abbiamo fatto perché lei è scomparsa durante il weekend,
0: sì.
1: Noi non eravamo in onda,
0: esatto.
1: Però è giusto, grazie Nizzo,
0: sì,
1: di averla ricordato,
0: sì,
1: grandissima.
0: Sì.
1: Emma Bonino, che ricordiamo con affetto e con rispetto.
0: Piemontese anche lei,
1: ne? Piemontese anche lei,
0: eh,
1: certo.
0: Sì.
1: Questo è Bruno Mars, nuova canzone che si chiama On My Soul, da un album che si chiama The Romantic. Solo bella musica vecchia e nuova qui su Capital.
0: Ecco.

0: Ciao ragazzi, ma dovete troppo vederlo l'ultimo film di Will Coyote. In pratica lui cosa fa? Con un avvocato fanno causa alla Acme per tutti i problemi che ha avuto lui in 20, 30, 40 anni di acquisti mai andati a buon fine. È il top dei top. E alla fine appunto c'è London Calling The Clash. Ciao Claudio da Milano.
1: Grazie.
2: Perché qui in Puglia il cinema non l'hanno ancora inventato, no. per cui non sapevo questa cosa che ci ha detto anche un nostro affezionato ascoltatore che si chiama Michele, che dice che ha detto Willy Coyote vs Acme è il film più visto in Italia da almeno 2 settimane e c'è London Calling nella colonna sonora. Quindi vedi.
1: Invece Luca ci dice che i Roadrunners, che sono appunto quegli uccelli velocissimi che corrono, non volano, li ha visti davvero in Baja California. Sono identici al cartone.
2: Sì, non sono struzzi. Non è uno struzzo quello di Will Coyote, bensì un roadrunner, cioè un corridore della strada. Sì, cioè sì. Sono struzzi che non volano.
1: Sì, ma molto più piccoli.

0: corrono, struzzo
1: molto più piccolo, che attraversano la strada, cioè corrono per strada, anche se hanno le ali.
0: Che è troppo divertente. Ci stiamo per ascoltare l'Alibi dei Cure, che è sempre un grandissimo pezzo, dove Robert Smith, specialmente nel video, faceva vedere la sua ossessione negativa nei confronti dei ragni, perché proprio non li sopporta, e tra l'altro era anche una risposta, insomma, alla sua infanzia, quando il suo padre gli raccontava le fiabe per antonomasia sono terribili, perché hanno sempre dei finali, quasi sempre dei finali, non è vero che vissero felici e contenti. Se voi leggete, che ne so, Cenerentola, la fiaba originale, c'è un finale tremendo. Cioè, le sorellastre, una si taglia il tallone per infilarsi la scarpa e quindi muore dissanguata.
1: Ma te è terribile, ti giuro. Ma l'hai letto questa la versione uncensored di Cenerentola.
0: È la versione originale, quella scritta dai fratelli Grimm. E l'altra sorella invece arrivano degli uccelli, dei corvi, e le cavano gli occhi.
1: Capito, cioè, perché poi mi diventi gotico come Robert Smith. Se cresci con queste favole qui, poi diventi tutto truccato di nero.
0: Esatto, poi Robert Smith, il papà, quando gli raccontava queste fiabe, alla fine diceva: dormi adesso, bel bambino, o non ti sveglierai mai più. Dalla serie
1: Malavangulo.
0: Hai capito? Il trauma
1: con che
0: infantile.
1: Animo ci apprestiamo ad ascoltare l'Alibi dei Cure?
0: Con quest'animo
1: qua.
0: Gli incubi da bambino, sono dei traumi questi. Certo. L'Alibi su Radio Capital, Capital Records, The Cure.

una canzone che rappresentò una seconda giovinezza, cioè un ritorno al successo negli anni 90, del 93, questo Ordinary World, dopo un periodo in cui non erano più famosi come negli anni 80, naturalmente. No? Una specie

0: Sì, seconda giovinezza. E per sottolineare l'importanza culturale del fenomeno Duran Duran per l'Inghilterra, la Royal Mail, cioè la importante azienda postale britannica, ha annunciato una collezione speciale di francobolli, ma anche manifesti,
1: era
0: cartoline.
1: Già accaduto,
0: dedicata ai Duran Duran, che si chiama Bold Visionary Ever Evolving, disponibile da

0: sua banda e ha messo per coprire la ammaccatura il coyote spiaccicato sulla parete rocciosa.
1: Certo, ovviamente ammacca la, sì, la macchina perché si
0: bellissimo,
1: è spiaccicato.
0: Grazie,
1: sì.
0: Grazie. 342-342-2190 se volete comunicare qualsiasi cosa, e quindi siamo qua.
1: Tra poco noi giochiamo.
0: Sì, infatti questo numero vi serve anche per giocare al game, sì, fra poco. Ma intanto Luca Carboni, giusto?
1: Aveva fatto sì, Luca Carboni.
0: Sì, sì, questo era un pezzo di Claudio Lolli, ma chi se lo
1: sì,
0: ricorda Claudio Lolli?
1: Ma certo, però questa canzone era famosissima, sì. Ho visto anche degli Zingari Felici dove anche il titolo a un album di Claudio Lolli. In questo caso la interpreta Luca Carboni insieme a Riccardo Sinigalli.

0: ci dicono tra i nostri ascoltatori, era molto bella anche la versione originale, aveva un bellissimo sassofono.
1: Non me la ricordo.
0: Dava proprio il titolo all'album. Ho visto anche degli Zingari Felici, qui era di Claudio Lolli quell'originale.
1: Sì, certo.
0: Che un po' di voi ci avete scritto, lo andavo a vedere nei localini, perché sai, Claudio Lolli era uno di quei cantautori molto apprezzati, diciamo, soprattutto dalla critica, comunque da un pubblico di affezionati,
1: sì.
0: E suonava nelle osterie, suonava nei posti piccoli, nei club, per cui insomma era bello andarlo a sentire. Questa era la versione della sua canzone ad opera di Luca Graboni e di Riccardo Sinigaglia, che ci porta verso il nostro game.
1: Capital Game.
2: Play the game, play the game, play the game.
3: Capital Game.
2: Everybody play the game.
1: Everybody play the game, possiamo giocare tutti perché c'è un bel regalo. Tra l'altro oggi continuiamo a parlare di Will Coyote in qualche maniera, perché l'artista di cui regaliamo, si chiama Willy Peyote, evidentemente, chiaro, no? Riferimento sia a Will Coyote che al Peyote, insomma, ecco. Ci sono due crediti per assistere alla data di Bologna, 27 ottobre all'Estragon, Casa della Musica. Due crediti, quindi non si va mai da soli ai concerti, che è una roba triste, ma in due. Ok?
0: Esatto. Willy Peyote fa 5 date al Fabrizio.

0: Milano il 20, a Napoli Casa della Musica il 24, il 27 a Bologna all'Estrigon, il 30 al Teatro Cartiere Carrara di Firenze, il 31 all'Atlantico di Roma. Mm-hmm. I biglietti di oggi sono per la data di Bologna, per cui chiamate se siete nelle vicinanze o se vi viene in mente di andare
1: ottobre.
0: A Bologna.
1: Esatto.
0: 27 ottobre, la domanda è questa.
1: Aspetta che guardo un attimo quando è il 27, no, per capire se
0: agire. Un giorno infrasettimanale.
1: È martedì, perfetto. Giusto così per
0: settimana.
1: Informarvi. Esatto. Sì.
0: Quindi o siete di Bologna o vicinanze.
1: Esatto.
0: Oppure magari uno pensa di farsi un lungo weekend a Bologna e andarci anche in martedì, anche perché voglio dire, si sta sempre bene. Io penso che pochi minuti fa ho letto un messaggio di mio figlio che mi ha detto: ho dovuto andare per lavoro a Bologna, mi sono preso una mezz'oretta per farmi una passeggiata nel centro, si sta benissimo.
1: L'unico problema di Bologna, che è uguale a quello di Firenze, e che stanno in una conca nella pianura lì padana, e d'estate si muore di caldo, d'inverno c'è un'umidità pazzesca. Sì,
0: sì, sì, ma infatti io da ex studente fuori sede a Bologna, me la ricordo il freddo bestiale, umido d'inverno, e
1: pure,
0: il caldo plumbeo d'estate.
1: Pure a Firenze, io ci ho vissuto 3 anni, quindi lo so.
0: Sì, certo.
1: Ciao, ciao.
0: Torniamo alla domanda.
1: Sì, la domanda è la seguente: quale lavoro fisso ha lasciato nel 2014 per dedicarsi alla musica? Stiamo chiaramente parlando di Willy Peyote, no?
0: Sì.
1: Nel 2014 aveva un lavoro, l'ha mollato per darsi alla musica. 3 opzioni di risposta come di consueto. La prima è:
0: lavorava in un call center.
1: La seconda:
0: era barista.
1: La terza:
0: era impiegato in banca.
1: Esatto.
0: Quindi qual era il lavoro che faceva Willy Peyote prima di diventare un artista e quindi di decidere di lasciarlo? Call center, barista o impiegato in banca?
1: Esatto. 342-342-2190, solo tramite WhatsApp. 2 accrediti per andare a sentire Willy Peyote a Bologna il 27 ottobre. Pronti? Via!
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: E per 1.000.000 di euro, quanto ci ha messo il maratoneta più lento della storia a tagliare il traguardo?
5: 54 anni, 8 mesi, 6 giorni, 5 ore e 32 minuti.
4: Esatto! Ma come facevi a saperlo?
5: Ascolto tutti i giorni Miti da Sfatare.
4: Quindi raccontano anche storie assurde.
6: Miti da Sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli.
5: E allora do la soluzione.
4: Quello è un altro gioco, ma vabbè.
5: Vinsero battaglie grazie alla loro...
6: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
7: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
9: Cortilia, che piano?
8: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
10: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
11: Repower. Suzuki.
12: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
11: Dual Motor, Dual Desire.
12: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
11: Suzuki.
13: Radio Capital. Solo bella musica.

0: The answer is blowing in the wind, come raccontava Bob Dylan quando era giovane. Adesso non dice una parola. Giovanni per esempio chiede: a proposito, Dylan si è mai esposto su Trump, Gaza e compagnia? No, non credo.
1: No. Ma, mi sa proprio di no.
0: Perché è
2: delusione. Però il compenso viene a fare 3 concerti in Italia: 2 novembre a Milano, il 5 novembre a Roma e il 7 novembre a Bologna. Per avere i biglietti per andare a vedere Bob Dylan bisogna obbligatoriamente dimostrare di avere prima quelli degli Oasis.
0: Ma giura?
2: Sì. Ma non è vero,
0: no,
2: dai.
0: Io casco su tutto,
2: Figurati.
0: Attenzione.
2: A parte che sono due promoter completamente
0: ma
2: diversi.
0: Che ne so io?
2: Ma poi così è talmente tutto complicato.
0: Ma io ti credo, quindi quando tu dici una roba.
2: No, non credermi.
0: Va bene.
2: Sto scherzando.
0: Buona sapersi.
2: L'ho detto per il scherzo.
0: Va bene. Va bene.
2: Perché tutti dicono, ma per avere i biglietti bisogna iscriversi, dare un codice.
0: Sì, ma basta.
2: Roba, poi quello,
0: ma
2: poi
0: basta, lasciateci.
2: Fai la piroetta, sai com'era la faccenda? No?
0: Fallo
2: un'altra volta, fai la giravolta e alla fine c'è il biglietto per voi.
0: Invece,
2: il biglietto per Willy Peyote noi ve lo regaliamo.
0: Esatto.
2: Ragazzi, fantastico.
0: E andiamo proprio a Bologna perché il più veloce a rispondere esattamente è stato William. Pronto, William?
3: Pronto?
0: Ciao, come stai?
3: Bene, tutto bene.
0: Ecco, sento
3: grazie mille.
2: Tu intanto sei di Bologna come il posto dove c'è il concerto, poi ti chiami proprio esatto. William, cioè che vuol dire che è anche simile a Willy Peyote.
0: È vero.
3: Esatto, sì.
0: Una bella coincidenza.
2: Che fai a Bologna?
3: Faccio il magazziniere.
0: Ah,
2: magazziniere.
0: E cos'è in magazzini?
3: In magazzino telefoni, computer.
0: Ah, quindi cose elettroniche, diciamo, cioè device che servono a tutti noi. Ah, hai capito.
2: Perfetto. Allora, qual era, come abbiamo chiesto prima, qual era il mestiere che Willy Peyote ha lasciato per dedicarsi alla musica?
3: Il call center.
0: Esatto.
2: Lavorava in un call center,
0: sì,
2: esattamente.
0: Sì. Quindi peraltro
2: ti
0: laureato in scienze politiche. Io voglio veramente stringermi attorno ai ragazzi e alle ragazze che lavorano nei call center, che credo sia uno dei lavori più infami del mondo, perché ti mandano a quel paese continuamente, quelli che mi chiamano, io non rispondo mai, per esempio. È un lavoraccio brutto, ma
2: sì, sì,
0: qualcuno lo fa.
2: È anche abbastanza umiliante, se vogliamo.
0: Devo dire di sì, perché ti mandano a cagare. Sì. Va bene, William, allora ti mandiamo al concerto il 27 ottobre all'Estragon, va bene?
2: Con
3: grazie
2: chi ci
3: mille, va benissimo.
0: Va bene.
3: La mia compagna, la mia ragazza.
2: La tua compagna.
0: Che si chiama?
3: Olivia.
0: Olivia. Olivia e William, va bene.
2: Okay. Grazie William.
0: Ciao.
3: Grazie mille
0: ciao.
3: A voi.
0: Ciao.
3: Buona
0: ciao. Grazie. Capital Game. Everybody play.

0: Allora, quando eravamo giovani, Steve Lacy era un sassofonista jazz, adesso invece questo è un omonimo di Steve Lacy, che invece è un interprete di, diciamo, nuova musica urban. Il brano si chiamava Bad Habit, da un album del 2022, che si chiamava Gemini Rice.
1: Sì, ha delle origini filippine questo ragazzo, che si identifica dopo una grande difficoltà ad accettarsi come bisessuale. Ma vabbè, neanche al giorno d'oggi. Ma stiamo tornando indietro comunque. Attenzione, battaglione, questi sono gli Yazoo.

0: Lucky Man, i Verve, Richard Ashcroft confermato come supporter dei fratelli Gallagher per i concerti, perlomeno quelli allo Stadio Olimpico. Milano non è stato annunciato, è solo Roma.
1: Milano non c'è proprio, cioè i due concerti in Italia degli Oasis sono quelli di Roma.
0: 29-30 luglio 2027, sì. Abbiamo allora, tempo di schiattare. Vabbè.
1: Luigi dice: Richard Ashcroft, ma quando ti decidi a venire in Italia per un concerto solo tuo? L'ha già fatto lo scorso giugno, alla prima estate, ha fatto un unico concerto in Italia.
0: Sì.
1: E comunque per andare a vedere Richard, cioè per avere la possibilità di vedere Richard Ashcroft prima degli Oasis, bisogna dimostrare di avere anche il biglietto per il concerto di Bob Dylan e anche per Harry Styles.
0: No, dai, non confondiamo le idee, che sono già confuse.
1: Se non c'hai tutto questa roba qua, però ovviamente versione VIP,
0: ecco.
1: Cioè quello che costa 438,26,
0: ma non ci credo,
1: euro esclu, ma no, dico in caso
0: mi racconti le balle, io ci casco, ma non è giusta questa vita.
1: Si parla solo di questo, nel bene e nel male.
0: Sì.
1: Questo è Cesare, farà un disco nuovo.
0: Ave Cesare,
1: Cesare. Ave

0: Sì, ha annunciato un nuovo disco che si chiamerà Amateur. Amateur è uscito sì. Il 23 ottobre, quindi fra un mese più o meno, no?
1: Beh, e poi delle date al.
0: Pare sarà molto più rock, sì.
1: Sì, io qualcosa ho sentito, devo dire. Sì, ho fatto sentire un paio di pezzi quest'estate in anteprima e effettivamente è così. È più
0: tosto.
1: Un po' più grezzo, insomma, meno pop.
0: Bene, bene.
1: Bologna, Unipol Arena e Arena, diverse date alla fine di novembre, poi Torino in Alpi Arena e poi Milano.

0: sago Unipol Forum a metà dicembre.
1: Bravo Cesare Carmonini.
0: Seguiremo Cesare come sempre con grande affetto. Noi ci sentiamo domani alle 14. Adesso c'è Marco Biondi, grazie. A Alex Paletti in regia, grazie a Jennifer Engelman in redazione.
1: Esatto.
0: Caro Mixo,
1: caro Luca,
0: la tua bella camiciola floreale.
1: In mezzo alle tristezze di questo mondo bisogna colorarlo un minimo. A domani.
0: A domani. Ciao.
2: Che sia una breve pausa o un viaggio da gustare con calma, Malta è una scoperta che incanta. Siti patrimonio dell'UNESCO, mare trasparente, sapori mediterranei e paesaggi che parlano al cuore. Malta, explore more culture.
3: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
4: Naso che cola, occhi che lacrimano, gola che brucia. Quando è rinite allergica, non è solo un fastidio. I sintomi possono incidere profondamente sulla qualità di vita di chi ne soffre. Scatti di rinite, le smorfie che non fanno ridere. È un progetto di informazione e sensibilizzazione promosso da AITO. Realizzato in collaborazione con l'associazione Respiriamo Insieme APS e con il contributo non condizionante di Firma, azienda del gruppo Menarini. Scopri di più visitando il sito scattidirinite.it.
5: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
6: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi tonno in olio d'oliva da 160 grammi a 1,49 euro e mozzarella da 125 grammi a soli 99 centesimi,
7: ci basta il nostro suono preferito.
6: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
9: Le notizie alle 16, buon pomeriggio da Jean Paul Bellotto. L'inflazione corre, ad agosto sale al 3,3% secondo i dati Istat, spinta dai prezzi dell'energia, la variazione mensile è dello 0,5%. Domani scade lo sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio, attese le mosse del governo. Sull'ex Ilva un altro rinvio, il governo ha incontrato oggi i sindacati ma ha subito rinviato la discussione al 20 ottobre in attesa della pronuncia della Cassazione sullo stop agli altiforni. Sono decine i bambini palestinesi intrappolati sotto le macerie del palazzo di Sei Piani crollato a Gaza, 20 le vittime, un centinaio in tutti dispersi, l'edificio in precedenza era stato danneggiato dai bombardamenti israeliani. Tanti artisti lasciano il tour di Ed Sheeran dopo la decisione di escludere il rapper Macklemore per il suo appello Palestina libera, gridato dal palco. Antonio Cristiano.
10: Parte del concerto del rapper al MetLife Stadium è stata dedicata alla popolazione di Gaza e della Cisgiordania occupata.
11: Free Palestine.
10: Nessuno sarà libero finché non saremo tutti liberi, ha detto Macklemore, precisando: criticare Israele non vuol dire essere antisemiti. La pensano diversamente promoter e proprietari di impianti che hanno dato a Sheeran l'out-out. Fuori Macklemore o niente concerti. Dopo il ben servito al rapper, Sheeran ha precisato che non è stata una sua decisione, ma non è bastato a tenere insieme i pezzi del Loop Tour. Solidali con Macklemore hanno rinunciato a esibirsi Aaron Rowe, i Lucas Graham, i Bioga, il gruppo che accompagna Sheeran, e Finneas, fratello produttore di Billie Eilish. Stiamo con i palestinesi, dicono. Gli artisti non devono essere silenziati.
9: Un custode del parco archeologico di Pompei è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale. L'uomo si è finto guida turistica, ha abusato di una turista 17enne attirandola in una zona isolata degli scavi. È stato incastrato anche dalle immagini delle telecamere di sorveglianza. Mario Roggero scopre i suoi errori. Davanti al giudice, il gioielliere condannato per aver ucciso in strada due rapinatori che

0: stavano fuggendo dopo un colpo, averne ferito un altro, ha detto di aver avviato una riflessione, questo nell'ottica dell'istanza di grazia che ha presentato, lo ha raccontato il suo avvocato Stefano Marcolini.
1: In due mesi ha avuto tempo per pensare e ha avviato un percorso di rimeditazione critica della sua condotta. Ha un po' fatto riferimento al fatto che ogni vita merita rispetto e che quindi probabilmente in quel fatidico giorno avrebbe potuto tenere una condotta diversa e più mite.
0: Gli autisti tunisini del trasporto urbano stanno per entrare in servizio a Brescia. Sono 28, sono quelli reclutati con un bando di un anno fa per sopperire alla carenza di guidatori data la scarsa disponibilità di lavoratori, spiega l'azienda. I tunisini hanno seguito un corso di italiano, avranno un contratto a tempo indeterminato, vivranno nelle case popolari messe a disposizione dal comune con affitti calmierati. Capital News torna alle 18.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore serali e notturne, peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana, poche variazioni sui restanti settori. Nella mattinata di domani tempo ancora molto instabile sulle regioni settentrionali, con precipitazioni frequenti, possibili anche su Toscana e Umbria. In giornata instabilità in aumento anche sul resto del centro, con fenomeni irregolari ma frequenti, in genere asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
4: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
5: Dual Motor, Dual Desire.
4: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
5: Suzuki.
2: Radio Capital. Solo bella musica.
6: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le

sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera.

notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il ben effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese.

0: Capital Records con Marco Biondi.
1: Amici, ben ritrovati. 16 e 8 minuti, prosegue Capital Records, seconda parte, come ogni giorno a quest'ora, con Marco Biondi, sono io. Piacere a tutti, piacere a Maurino che è in regia, piacere anche ad Agnese che è in redazione, siamo qua per starci fino alle 18 appunto in vostra compagnia. Grazie per aver scelto Radio Capital anche oggi, grazie per i messaggi che sono arrivati spontanei per Fabrizio De André. Oggi abbiamo aperto con Fabrizio De André perché sarà uno dei protagonisti di un'iniziativa di Elio di Soletese, che continua ad essere geniale in tutto quello che fa, fa parlare di sé per quelle che saranno alcune date che farà molto particolari, perché Elio in concerto, parliamo di Elio di Soletese, Elio in concerto vuole battere il record mondiale di tristezza. Ed è una cosa molto alla Elio di Soletese questa, assolutamente. Ci sarà uno spettacolo che lui porterà in giro, che partirà il 21 ottobre da Alessandria, poi farà Lecce, Firenze, Torino, Bologna, Pescara, Varese, Genova, Milano, Cremona. Qual è il concetto? Il concetto è fare non è neanche un concerto, lui dice, è un momento dove vogliamo portare la tristezza ai limiti massimi, perché portando la tristezza poi ai limiti massimi, piano piano possiamo riscendere e tornare verso le cose allegre. Lui ha rilasciato in conferenza stampa belle dichiarazioni. Lui ha detto, per esempio, oggi c'è una grande richiesta di allegria e oggi la tristezza sembra un sentimento del quale vergognarsi. Poi certo vengono fatte trasmissioni televisive dove si piange, ma è solo per fare audience, è tutto finto. Qui lo scopo è battere il record di tristezza, parlando dei suoi concerti. Dice, la mia è una tristezza bella, di qualità. E quindi come si esprimerà questa tristezza? Con tante canzoni tristi. Tante canzoni tristi che vanno a pescare nel repertorio di Luigi Tenco, di Domenico Modugno, di Fabrizio De André per l'appunto, ma anche di Charles Aznavour, di James Taylor, di Bertolt Brecht, di Nino Rota e altri grandi autori, e poi qualcosa anche degli Elio e le Storie Tesi. A questo punto vi chiedo spontaneo, amici, ma quali sono queste canzoni tristi? Qual è la canzone più triste del mondo, secondo voi? La canzone che ritenete di una tristezza che proprio vi tocca dentro, che quando l'ascoltate dice bellissima, bellissima, però mi mette la tristezza. Canzoni tristi li consigliamo anche a Elio a questo punto, no? Visto che ha già sicuramente un repertorio pronto per questi concerti, ma giochiamoci un po' anche noi. Le canzoni tristi della vostra vita. 342-342-2190. Poi, triste è un sentimento, è uno stato d'animo, no? C'è anche un'emozione diversa. Qui parliamo di cose tristi proprio. Intanto vi metto Sienna Spyro.

0: Si chiama Great Expectation, questo è un brano di Sienna Spyro, il suo singolo più recente estratto da quello che è il suo primo album chiamato Visitor, album di grande successo in giro per il mondo. Lei è una cantautrice inglese molto brava che stiamo seguendo già da parecchio tempo qui a Capital, e con questo brano ha raggiunto la sua prima numero uno proprio con questo singolo, insomma, in Inghilterra. Tra l'altro Sienna Spyro sarà in Italia il 27 marzo 2027, quindi 27/3/27, facile da ricordare, al Fabric di Milano, andatela a vedere perché merita, è veramente bravissima, assolutamente. Allora, stiamo parlando invece di canzoni tristi, prendiamo spunto dal concerto che sta organizzando Elio, di Elio e le Storie Tese, che vuole battere il record mondiale di tristezza con questi concerti, con queste date, e sentiamo un po' di vocali. Vi ho chiesto qual è la canzone più triste secondo voi che avete ascoltato, fra quelle che vi piacciono chiaramente, però partiamo da Rosy perché ci parla proprio di questo concerto di Elio.
1: Sì, a proposito di Elio, questo elogio della tristezza l'ho visto in anteprima a Sansepolcro, e devo dire che è uno spettacolo che merita veramente di essere visto, perché Elio è come sempre intelligente, arguto e soprattutto bravissimo, quindi non perdetevelo, andatelo a vedere. Ciao.
0: Grazie Rosy, grazie per la tua testimonianza. Allora, canzoni tristi. Lando cita Too Much Love Will Kill You dei Queen. Beh sì, in effetti sì. Allora, poi altre citazioni che fate, una delle più tristi del mondo e dintorni è L'Italiano di Cotugno. Perché? No dai, non è vero. A Letter to Myself della Toy Orchestra, sottovalutata. Questo è Ken. Albergo a Ore e Song for Europe dei Roxy Music, dice Monica. Ma io voglio sentire la vostra voce, e allora cominciamo a sentire questo vocale. Dimmi.
2: Sarò banale, ma canzone triste di Ivan Graziani mi strappa il cuore ogni volta.
0: È vero. Antonio, dimmi tu.
3: Ciao Marco, per me è una canzone che mi dà profonda tristezza, ma allo stesso tempo è di una bellezza incredibile, Private Investigation dei Dire Straits. Mi fa proprio scendere le lacrime, mi fa questo effetto ogni volta che la sento. Ciao Antonio di Cagliari.
0: Grazie Antonio, grazie per la tua testimonianza. Beh, tristezza non vuol dire per forza stato d'animo negativo, La tristezza può essere un sentimento anche molto particolare, non per forza negativo, secondo me.

Tadva. Quando si parla del decennio degli anni 90 si parla sempre bene o male dei soliti gruppi, no? Dei soliti nomi, ma gli anni 90 ci hanno regalato delle perle, gruppi magari che hanno avuto un'esposizione, un successo di un album solo, come magari i Kula Shaker in questo caso, che esistono ancora fra l'altro.

0: sono spesso in tour e spesso pubblicano album nuovi. Io ne ho ascoltato uno loro di 2 o 3 anni fa, era ancora bellissimo, stanno facendo grandi cose ancora. Però anni 90 è tanta roba, anche Kula Shaker per esempio. Kula Shaker, questo album usciva proprio oggi nel 1996 e ha lasciato un grande segno grazie a questa canzone, ma non solo, e grazie a tutto l'album, che era tanta roba, insomma. Kula Shaker su Radio Capital. Ma parliamo di cose tristi, canzoni tristi. Quali sono le canzoni tristi belle, però, che le canzoni tristi che ti danno un'emozione e che vi piacciono in modo particolare, però mettono un velo di tristezza? Allora, Alessio, per me in assoluto la canzone più triste è Preghiera in gennaio di De André. Ho anche una canzone al secondo posto che è Vecchio Frac di Modugno. Beh sì, due storie molto tristi, Vecchio Frac da una parte, Preghiera in gennaio, poi la canzone che De André dedicò a Luigi Tenco. Allora, Anna Rita, buonasera e complimenti sempre per il vostro livello di qualità. Per me le canzoni tristi che mi commuovono sono La sedia di Lillà di Alberto Fortis e La casa nel blu di Lucio Dalla, quella che parla dell'uomo in carcere. Poi altri messaggi, Sognando di Don Bacchi, vero Tiziano, Sognando è da pelle d'oca, ogni volta che la sento da pelle d'oca. Sentiamo un paio di vocali ancora, dimmi.
1: Per me la canzone più triste in assoluto è quella dei REM, Everybody Hurts. Ciao Roberto da Teramo.
0: Che devo essere sincero è la più citata, Everybody Hurts in questo momento vince su tutti. Sentiamo Luciano.
2: Ciao a tutti, sono Luciano da Milano. Se parliamo di canzoni tristi, io ci metterei tutto l'album di Canzoni di vita e di Canzoni di morte di Claudio Lolli. È il campione della tristezza in assoluto.
0: Grande Claudio Lolli, però, grande Claudio Lolli. 342-342-2190. Qual è la canzone più triste, secondo voi, che avete ascoltato e perché scegliete proprio quella canzone?

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
3: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
2: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
4: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: 99, Puma, microtasso.
7: Tutto ok?
6: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
8: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre con una spesa di 30 euro con carta insieme puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
9: Così questa è la nuova Volvo X60.
10: Che ne dici? 100% elettrica.
9: Bellissima, ma giusto un limite.
10: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
9: È vero, ma il prezzo?
10: Come la tua ibrida.
9: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
10: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
11: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
12: In collaborazione con Radio Capital, gli After Hours tornano dal vivo con Quello che non c'è, Tour 2027. 18 imperdibili appuntamenti nei club delle principali città italiane ed europee tra gennaio e febbraio del prossimo anno, per celebrare insieme 40 anni di musica e i 25 anni di un disco iconico. After Hours, Quello che non c'è, Tour 2027. Date biglietti su mc2live.it e vivaticket.com. Tutte le informazioni su capital.it.
13: Ufficio, cosa smarrite?
14: Ho perso la mia voglia di lavorare.
13: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
14: Mi sento già più carico.
13: Info su toyota.it.
15: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studio online. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
16: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
17: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Radio Capital. Solo bella musica.

0: My girl, questi sono i Temptations. È stato il primo grande successo, la prima numero uno dei Temptations, uscita il 21 dicembre del 64, quindi per il Natale del 64. Poi è stato un grande successo dell'anno seguente, naturalmente, con la voce scritta e prodotto fra l'altro da Smokey Robinson, dal grande Smokey Robinson. Questa è Radio Capital, amici, il programma è Capital Records, seconda parte, naturalmente. Sono Marco Biondi, c'è Maurino in regia, c'è Agnese in redazione. Stiamo ascoltando i vostri messaggi e leggendoli anche sulle canzoni più tristi, perché oggi parliamo di questo, perché deriva tutto da un concerto che farà Elio prossimamente, che si basa appunto sulla valorizzazione della tristezza. Sentiamo allora le proposte di canzoni tristi di Barbara. Vai Barbara.
1: Ciao Radio Capital, sono Barbara da Torino. Per me una delle canzoni più tristi che ci sono è la canzone di Marinella di De André. Da quando sono piccola l'ascolto e mi viene immancabilmente la lacrima. Secondo posto, Clandestino di Manu Chao, perché purtroppo, ahimè, a parte le parole molto evocative, è molto molto molto attuale. Grazie sempre. Vero. Della compagnia e della professionalità. Ciao a tutti.
0: Grazie Barbara, grazie a te per la tua testimonianza e per il tuo messaggio. Jacopo.
2: La canzone più triste della storia indubbiamente è Venezia di Guccini, parla di una ragazza morta di parto. Un abbraccio, grazie dalla Spezia, Jacopo dalla Spezia.
0: Grazie Jacopo, grazie, un saluto alla Spezia. Marta scrive: la canzone che in assoluto mi mette tristezza, strano ma vero, è Space Oddity del grande David Bowie. La storia di Major Tom mi trasmette un grande senso di solitudine e tutte le volte che l'ascolto mi commuovo. Vedi, uno non va a pensare che possa creare un'emozione del genere, no? Una canzone come quella di Bowie, invece sì. Chiudiamo con Rosario, dimmi.
3: Salve Radio Capital. Il brano che mi ispira più tristezza, ma direi tristezza è un misto di malinconia, è il brano di Neil Young, Philadelphia, dell'omonimo film con Denzel Washington e Tom Hanks. Saluti da Rosario da Brindisi.
0: Grazie Rosario. Chiudiamo con Flavio da Cesena. Ogni volta che ascolto Black Star di Bowie piango al pensiero che quando la stava incidendo sapeva che a breve ci avrebbe lasciato. Se poi guardo il video, neanche a parlarne. Flavio, io quel video non riesco più a vederlo da anni e quell'album pure non riesco più a ascoltarlo da anni, proprio per lo stesso motivo. Vabbè, dai, chiudiamo la tristezza. Siamo partiti da Elio e le storie tese. In realtà tra poco avremo il domandone. Attenzione, perché tra poco il domandone riguarderà proprio Elio e le storie tese. Prima però mettiamo il brano bellissimo, nuovo di Stella Lefty.

chiama Boston, la canzone di Stella Lefty su Radio Capital. Sono le 16:39 minuti, siamo in diretta. Allora eccoci pronti col domandone. Domandone che oggi riguarda Elio e riguarda anche le storie tese e riguarda la scelta del nome. Perché tutto a un tratto un gruppo decide di chiamarsi Elio e le storie tese, visto che il cantante Elio in realtà si chiama Stefano Belisari? Quindi perché Elio? Ma semplicemente dice la leggenda che la prima canzone che ha scritto, la chiamata Elio, gli è piaciuto il nome, era molto efficace, molto corto e quindi se l'è tenuto come nome d'arte. Ma le storie tese, da dove arriva le storie tese? Da dove è stato preso? A chi si sono ispirati per prendere il nome poi della band, diciamo? Vi do tre alternative come sempre. Risposta A. Si sono ispirati a un brano degli Skiantos? Risposta B. A un brano degli Squallor? O risposta C. A un brano dei Pancreas? Date la vostra risposta con un vocale al 342 342 2190. E allora ecco Elio e le storie tese.

0: Mamma, ha detto il medico, c'ho le papille gustative interrotte. Sì, poi c'è un gomito, mi fa contatto col piede. Mio padre era rimasto chiuso nella autolavaggio.
1: No, no, è che ho delle storiacce con la tipa.

0: subito. Sono rimasto molto male perché ho saputo che sei uscita con Taffano ieri sera e... perché? Scusa, ti ho telefonato a cena, ti ho detto ci vediamo, così tu mi fai no, devo studiare. Vabbè, se poi esci con lui, cioè, perché non me lo devi dire? Pensi che sia un problema per me accettare che tu hai una storia, un uomo, vedi qualcuno? No, non è un problema, perché io ti voglio bene veramente e non ti chiedo nulla. Anzi, magari sono qui a dirti, se hai bisogno di qualcuno, io ci sono. No, e allora che cosa devo fare? Mi vuoi mettere una scopa in culo così ti ramazzo la stanza?
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Stand, questi sono i REM su Radio Capital e noi ci eravamo lasciati col domandone, insomma, che oggi riguardava Elio e le storie tese, anche perché questa seconda parte di Capital Records da lì è partita, no? Col concerto di Elio che elogerà la tristezza, vuole battere il record mondiale di tristezza, poi abbiamo sviluppato tutto il discorso con canzoni un po' tristi ed eccoci qua adesso col domandone che riguarda invece Elio e le storie tese. Allora, vi avevo chiesto, ma le storie, va bene Elio, ok, Elio abbiamo capito come ha scelto il nome, ma le storie tese, com'è nata la scelta di questo nome? Si sono ispirati a qualcuno, a qualche gruppo, per esempio, già esistente? Si sono ispirati, per esempio, a un brano degli Skiantos, a un brano degli Squallor, oppure a un brano dei Pancreas? La risposta ce la dà Andrea. Racconta un po', Andrea.
1: L'ispirazione viene proprio da un brano degli Skiantos in cui si dice: ragazzi, ho delle storie pese. E da lì nacque una bellissima rivalità fra gli Skiantos e gli Elio e le storie tese. Un saluto da Faenza e da Andrea.
0: Ciao Andrea, grazie. Sì, è vero. Tutto nasce da un brano degli Skiantos che si chiama Eptadone, che sta su un album chiamato Mono, che è bellissimo. Ce l'avevo in vinile verde, chissà dove è finito, mamma mia. Che rabbia quando ti accorgi di aver perso qualcosa. Lì, in effetti, nella canzone, Freak Antoni diceva: c'ho delle storie pese. E lui l'ha trasformato in ciò delle storie tese e Elio ha anche spiegato il perché. Innanzitutto dice: vabbè, Elio l'ho scelto perché era un nome corto, sai, come quando devi dare un nome a un cane che se lo ricordano tutti, no? E le storie pese, dice, con un mio amico dell'università abbiamo pensato al nome più brutto possibile e Elio e le storie tese era abbastanza brutto. Storie tese perché certamente c'entra col mondo degli Skiantos, però loro erano storie pese e quindi erano storie di droga e tutte robe loro. Nel caso nostro teso è molto più milanese, perché a Milano sono sempre tutti incazzati e quindi andava bene così. Ecco perché storie tese, storie che ci sono dietro la scelta di un nome, fra l'altro, eccetera eccetera eccetera. Amici, grazie per aver partecipato al domandone, tenetevi il numero perché poi fra poco, nella prossima ora, arriverà il gioco dei 5 elementi. Il numero è sempre quello: 342 342 21 90.

0: su Radio Capital. Sì, grazie per la correzione, amici. Ho detto album degli Schianto Smono, ma no, ovviamente era Monotono, chiaramente. Il titolo esatto era Monotono, grazie per la correzione. Il loro secondo album, forse, boh, secondo me il più bello degli Schianto in assoluto, che era uscito poi nel 1978. Va bene, questo ed altro su Radio Capital. Restate lì, tra poco prosegue Capital Records, ovviamente.
1: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
2: Regina, ma che bel sorriso!
3: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
2: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
4: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
5: Fandango, in collaborazione con My Movies, presenta in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia.
6: Quanto tempo sei rimasta dentro tu?
7: 34 giorni, ero al Vesuvio. Tu?
6: 2 anni e 46 giorni. Ero al Garage Olimpo.
5: Dal regista di Garage Olimpo.
8: Domani è un gran giorno per te. Ti hanno chiamato e sei venuto a testimoniare. Vediamo un po' come ti comporti.
5: Adriano Giannini, Ritorno a Buenos Aires. Un film di Marco Bechis, dal 17 settembre al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
11: Papà!
10: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
12: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: Dietro un semplice valore potrebbe nascondersi un danno potenzialmente invisibile. Livelli alti di trigliceridi possono dipendere da cause diverse e avere un impatto importante sulla tua salute e sulla vita quotidiana. E tu, che valore hai? Il primo passo per scoprirlo è un semplice esame del sangue. Parlane con il tuo medico. Campagna di sensibilizzazione promossa da Sobi Italia con il patrocinio di AISME, Associazione Italiana Sostegno Malattie Metaboliche Ereditarie.
14: Abbiamo tutti bisogno di radici. Radici che ci sostengono, che ci permettono di crescere. Per questo, con Neia, piantiamo migliaia di nuovi alberi in aree desertificate per migliorare l'ambiente dove viviamo. Perché prendersi cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Neia, inspired by Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
15: Radio Capital. Solo bella musica. What's with this?

0: Buddy Holly, questi erano gli Weezer.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti, fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info consumi

0: Era il 1979 e narrava Michael Walden, se ne usciva con un album meraviglioso chiamato The Dance of Life, che conteneva anche questa I Should Have Loved, già grande successo dell'epoca. Trovato oggi su Capital, beh, lui è uno che insomma ne ha fatte di cose. Prima batterista, ma lui nasce batterista e quindi ha collaborato in tanti album di Chick Corea, Jaco Pastorius, Tommy Bolin, ma anche Jeff Beck, i Weather Report e tanti altri. Poi ha incontrato Quincy Jones, lì c'è stato un momento di grande crescita, è diventato autore e produttore. E da lì ha prodotto di tutto, da Whitney Houston a Aretha Franklin a Jermaine Stewart a Mariah Carey, insomma tantissimi altri. E continua a fare cose lui, continua a fare cose. Ha 74 anni, ma lui ha il suo studio di registrazione, ha la sua etichetta, ha pubblicato soltanto 3 anni fa, nel 2023, il suo album più recente, produce altri artisti, vive a San Rafael in California e se la gode e fa bene. Grande narrata Michael Walden, trovato oggi su Radio Capital. E adesso, cari amici, diamo ufficialmente inizio all'ultima ora di Capital Records, che vuol dire che quest'ora ci porterà, tante cose, ma fra cui il gioco dei 5 elementi. Ok, gioco dei 5 elementi, anche oggi 5 elementi sonori da un secondo solo per cercare di capire quale sarà il brano che poi qualcuno di voi dovrà annunciare. Ok, ci siamo? Allora, Maurino è in regia, Agnese è in redazione, io sono Marco Biondi, sono al microfono e questo è il primo elemento sonoro. Che dice, scusa, fammi sentire?
1: Nella mia poesia.
0: Nella mia poesia potrebbe essere, sì, quindi è italiano, un brano italiano, chiaro. Allora, 342-342-2190, di chi era questa voce? Qual è la canzone? Se sapete, dite, scrivete, fate il vostro vocale. Intanto io vi faccio ascoltare una canzone nuova dal nuovo album di Brandon Flowers, l'ex cantante, il cantante dei Killers, insomma, che tanto mi piace, devo essere sincero. Questa è una canzone dal nuovo album, si chiama Tiger's Blood. Eccolo, Brandon
2: Tiger's
0: Flowers.
2: Blood shedding on the sidewalk. Alfalfa in the air. New kid in the county, crowd shy, hunching.

Brandon Flowers, cantante dei Killers, si chiama Tiger's Blood. Gaetano dice sembra il boss. Sì, un po' sembra il boss, è vero, sembra un po' Springsteen, ma vabbè. Lui, Brandon Flowers, ha sempre dichiarato il suo amore per Bruce Springsteen. Hanno fatto anche un duetto meraviglioso anni fa su una canzone dei Killers proprio, quindi sì, ci sta, insomma, dai. Allora, Brandon Flowers che ha pubblicato l'album nuovo, vi dicevo, si chiama Thresher. Andate ad ascoltarlo perché merita, secondo me, merita assolutamente. Allora, stiamo però giocando al gioco dei cinque elementi. Il primo elemento sonoro è già arrivato, ascoltiamo il secondo a questo punto. Che cosa? Ma cos'è? Scusa, ma che dice? Beh, è abbastanza facile, credo, oggi, allora, no? Per ora non vedo errori da segnalare. Oddio, qualcuno c'è, se devo essere sincero. No, non è Patti Pravo, diciamolo subito. Non è neanche Anna Oxa. Questi sono due errori, segnaliamoli. 342-342-2190. Che canzone è? E chi canta? Di chi è questa voce? Ma te sento, diceva, in spagnolo? Ah, deserto. Deserto, non ho capito.

Beh, parlavamo prima di canzoni tristi, qua abbiamo gli occhi un po' tristi con questa canzone di Bruce Springsteen, una chicca che vi abbiamo proposto oggi in Capitol Records, si chiama Sad Eyes per l'appunto, Sad Eyes esattamente. Allora, siamo quasi vicini alle 5:30 di questo mercoledì pomeriggio, sono le 17:22 per l'esattezza ed è tempo di ascoltare il terzo elemento sonoro. Eccolo qua, terzo elemento sonoro, specifichiamolo, per il gioco dei 5 elementi che è in questo momento in onda su Radio Capital. Beh, oggi qualche errore c'è stato, sì.

0: ne abbiamo segnalati pochi, diciamo che bene o male la maggior parte di voi, anche un buon 99%, ha già beccato di chi si tratta. Il gruppo lo sappiamo, ma non l'abbiamo ancora svelato, e allora riascoltiamo il terzo elemento sonoro ancora. Terzo elemento sonoro che vi serve chiaramente per indovinare voce e anche titolo, quindi 342 342 2190.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola e prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro, e patate gialle da 2 kg coltivate in Italia a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: My Movies presenta.
5: Joe, ti ricordi di Pineok?
6: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
5: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
4: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
6: Che sta succedendo? È una cosa da pazzi!
4: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
7: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
5: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
7: Anche io.
4: The Invite. Il piacere è tutto nostro. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
8: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
9: L'appello del tuo DM38. Dispositivi presenti, collaudo fissato, documenti in regola. C2 Group, il riferimento della scuola italiana, risponde presente. C2Group.it.
10: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
11: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
12: d'ora in poi lascerò.
13: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
14: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAEG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
15: Naso che cola, occhi che lacrimano, gola che brucia. Quando hai rinite allergica, non è solo un fastidio. I sintomi possono incidere profondamente sulla qualità di vita di chi ne soffre. Scatti di rinite, le smorfie che non fanno ridere. È un progetto di informazione e sensibilizzazione promosso da AITO. Realizzato in collaborazione con l'associazione Respiriamo Insieme APS e con il contributo non condizionante di Firma, azienda del gruppo Menarini. Scopri di più visitando il sito scattidirinite.it.
16: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
17: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.

0: Psycho Killer, qu'est-ce que c'est? Questo era il primo album dei Talking Heads, si chiamava 77, semplicemente 77, usciva il 16 settembre del 1977, quindi oggi, quindi l'anniversario dell'uscita del primo album storico dei Talking Heads, da qui è iniziata la loro storia infinita e immensa, è il caso di dire. Allora, 17:31, questa è Radio Capital, stiamo giocando col gioco dei 5 elementi, bisogna capire chi canta l'ultimo, non l'ultimo, il penultimo, diciamo, di oggi, ma è importante che sia il brano legato al gioco dei 5 elementi e alcuni di voi sono confusi sulla cantante di questo gruppo, ma non è importante, nel senso che l'importante è dire il nome del gruppo, è quello lì, no? Sentiamo un attimo il riepilogo dei primi 3 elementi ascoltati fino ad ora. Questo era il primo. Questo era il secondo. Questo era il terzo. E vi regalo anche il quarto. Io direi che è inutile riascoltare anche il quarto, il brano è quello lì, no? Il gruppo è quello lì, non è necessario dire il nome della cantante, è vero che è un gruppo che ha cambiato tante cantanti, sempre donne, ma non è importante, comunque il brano è uscito col nome del gruppo e questo è quello che conta. Quindi, adesso, tra poco sveleremo chi canta ufficialmente, ma voi fate intanto il vostro vocale anche per l'annuncio finale al 342-342-2190. Sentite intanto che canzone vi metto ora.
1: Pioggia e sole.

0: Che perla, sempre per sempre, Francesco De Gregori su Radio Capital. Parliamo di musica italiana e il gioco dei cinque elementi oggi mette in risalto un grande brano di musica italiana di parecchi anni fa, ma che è diventato un brano, un classico, un brano immortale praticamente. Bisogna solo capire chi è. Allora diciamo subito che chi canta il brano di oggi, protagonista del gioco dei cinque elementi? Ce lo racconta Andrea, vai.
1: Ciao Marco.
0: Ciao.
1: Si tratta, a mio parere, di una delle più grandi voci della musica italiana femminile, la mitica Antonella Ruggero con gli altrettanto mitici Mattia Bazar. Secondo me un gruppo sottovalutato, ma che i tempi erano tanta roba. Ciao, buona serata, Andrea D'Avasto.
0: Sono d'accordo, Mattia Bazar, gruppo sottovalutato. Quando si parla di gruppi italiani non vengono mai presi in considerazione, no? Se ci pensi, no? Pensi ad altre cose, a tantissimi gruppi italiani fortissimi, ma Mattia Bazar non sono mai fra i primi che ti vengono in mente. Hai ragione, sottovalutati, ed è per questo che oggi abbiamo deciso di giocare con loro al gioco dei cinque elementi. Quindi, sono Mattia Bazar e la canzone qual è? Dai, su. Allora, sentiamo il quinto elemento sonoro che ci fa capire come comincia la canzone. Un inizio passato veramente alla storia. Sentiamo ancora. Non si può più sbagliare. 342-342-2190. Fate voi il vostro vocale finale per annunciare questa canzone dei Mattia Bazar. Ora.

0: Who's Gonna Ride Your Wild Horses? Questi sono gli U2 su Radio Capital. Amici, è arrivato il momento però di ascoltare finalmente il brano legato al gioco dei 5 elementi per oggi, e bisogna quindi annunciarlo. E lo annuncia Barbara. Fammi sentire, Barbara.
1: Buon pomeriggio, io sono Barbara da Lecce. E con un brivido lungo la schiena che vi dico che loro sono i Mattia Bazar. E la canzone Ti sento, e non vedo l'ora di sentirla. Un bacio a tutti. Che brividi.

italiana di Ti Sento dei Mattia Bazzar, poi vennero fatte anche versioni in inglese e in spagnolo con i titoli di I Feel You e anche Te Siento, e queste due versioni in lingua internazionale hanno portato la canzone in vari paesi in Europa, in Belgio arrivarono al numero uno, in Olanda al numero due, arrivarono in classifica in Spagna, in Inghilterra, in Germania, insomma fu un bel successo europeo nella metà degli anni Ottanta con questa canzone dei Mattia Bazzar, canzone con cui abbiamo giocato oggi al gioco dei cinque elementi. Grazie amici, il gioco dei cinque elementi torna domani. Non chiudiamo ancora Capitol Records, perché l'ultimo di oggi è una canzone che usciva 15 anni fa, esattamente il 16 settembre del 2011, su un album dei Kasabian chiamato Velociraptor.

0: Goodbye Kiss, questi sono i Kasabian con questa bella canzone che stava su un loro album uscito nel 2011, appunto uscito oggi nel 2011, album di 15 anni fa. Passa il tempo e sembra di ascoltare canzoni nuove, tutto sommato, no? Per il suono, per la produzione, insomma 15 anni non sembrano neanche passati. E parlando invece di cose nuove, proprio in chiusura di Capitol Records ve ne dico un paio di album che usciranno presto, hanno tutte e due la stessa data, quindi non si può sbagliare. La data è quella del 6 di novembre, usciranno contemporaneamente due album di due personaggi sicuramente diversi. Uno è l'album nuovo dei Kings of Leon, i grandi Kings of Leon, che tornano con un album chiamato Oh My Beloved, sarà il loro decimo album e uscirà, ripeto, il prossimo 6 di novembre. Anzi, sì, Oh My Beloved, esatto. Mentre invece lo stesso giorno uscirà anche l'album nuovo di Bryan Adams, un personaggio che ancora oggi, non so se l'avete visto recentemente dal vivo, è incredibile. Lui pubblicherà lo stesso giorno, il 6 novembre, un album chiamato How It's Going e sarà un album dedicato al Canada, quindi la sua nazione. Ha pensato di fare questo progetto, di scrivere canzoni per sottolineare la bellezza, le varie bellezze del Canada, e quindi sarà una specie di concept album dedicato al suo paese d'origine. How It's Going, Bryan Adams, uscirà anche in questo caso il 6 di novembre. Amici, per quanto riguarda Capitol Records è tutto, finiamo qua a questo punto e grazie a Maurino che è in regia, grazie a Agnese che è in redazione. Adesso arrivano le ultimissime news e poi gli amici del TG0. Da Marco Biondi è tutto, ci ritroviamo sempre qui domani ore 16, sempre e solo Radio Capital.
1: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
2: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
1: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
2: Sì, sì, come no?
3: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare.
6: E poi, tu chi saresti?
7: Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
8: CUP24, un paraprenota fatto.
9: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Cosa fa Oscillo Cucinum?
13: Cosa fa Oscillo Cucinum?
14: Cosa fa Oscillo Cucinum?
15: Cosa fa Oscillo Cucinum?
16: Chiedilo al tuo farmacista.
17: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
18: Così questa è la nuova Volvo X60.
19: Che ne dici? 100% elettrica.
18: Bellissima, ma giusto un limite.
19: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
18: È vero, ma il prezzo?
19: Come la tua ibrida.
18: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
19: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
20: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
21: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.

0: Prova, ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
1: Meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
2: Cortilia, che piano?
1: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
3: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
4: Repower.
5: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
4: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAEG 15,81. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
6: Le notizie delle 18, buon pomeriggio da Antonio Cristiano. Si riduce il taglio delle accise sul gasolio, nel 2027 invece arriva l'abolizione parziale del bollo auto e moto. Via libera al decreto in Consiglio dei Ministri. Jean-Paul Bellotto.
7: Secondo il governo l'abolizione riguarderà più di 14 milioni di veicoli, il 70% delle auto in circolazione, tutte quelle fino a 80 kW. Si applica a un solo veicolo regolarmente assicurato per persona. Via il bollo anche per tutti i ciclomotori se l'esenzione non viene già sfruttata dallo stesso proprietario per un'auto. I soldi versati dai cittadini per il bollo vanno a finire alle regioni che l'anno scorso hanno incassato 7 miliardi di euro. Questa abolizione parziale vale 2 miliardi e 300 milioni. Il buco nelle casse regionali verrà tappato con soldi statali. Il testo del decreto spiegherà da dove verranno presi. L'abolizione del bollo era dal 2008 un cavallo di battaglia pre-elezioni di Berlusconi.
6: Il risparmio sul diesel da 17 centesimi al litro fino a domani scenderà a 12 centesimi fino al 25 settembre. A 6 centesimi fino al 5 ottobre. Poi, ha annunciato poco fa la Premier Meloni, entrerà in vigore il meccanismo delle accise mobili, quindi il calo dipenderà dall'extragettito IVA. A Parigi intanto le politiche degli ultimi anni hanno migliorato la qualità dell'aria. Il 65% degli spostamenti a piedi, le piste ciclabili e i parcheggi per bici sono aumentati. Due parigini su tre non hanno l'auto e l'inquinamento è calato del 40% negli ultimi 10 anni. L'allarme del procuratore di Napoli Nicola Gratteri, 1.300 richieste di arresto sono ferme da 2 anni e 1.150 sono di competenza dell'antimafia, spiega il magistrato. Bisogna attrezzare l'ufficio GIP, dice Gratteri, mancano 10 giudici. Durante la mostra del cinema di Venezia irregolari 2 bed and breakfast su 3. Durante verifiche della polizia locale e della guardia di finanza sono state scoperte strutture senza l'obbligatorio codice identificativo nazionale, ma anche appartamenti che affittavano più camere di quelle dichiarate e bed and breakfast totalmente abusivi. Lo sport, il tennis sempre più in infermeria. Negli ultimi anni c'è stato un grande aumento degli infortuni. Riccardo Quadrano.
8: L'ultimo in ordine di tempo è il braccio sinistro che ha fatto precipitare nella classifica ATP il talentuoso Draper, ma a guadagnare titoloni in precedenza erano stati il polso che ha tenuto ai box per 4 mesi Alcaraz e il tendine del ginocchio che ha rallentato la corsa impetuosa di Sinner. Il tennis incanta gli spettatori ma fa pezzi i protagonisti, sempre più fiaccati da un calendario fittissimo, il caldo che toglie il respiro, superfici infide. 50 settimane di lavoro l'anno per chi inanella quasi tutti i tornei, con corse in giro per il mondo tra un fuso orario e l'altro. Analisi recenti hanno quantificato la piaga. Gli infortuni rispetto ai decenni precedenti sono aumentati del 25%. E le partite, anche per le palline sempre diverse, sono diventate match infiniti e logoranti. Siamo sicuri che anche questo sia spettacolo?
6: Il calcio, stasera l'Europa League, alle 21 si gioca a Milan-Benfica, domani Juventus-NEC. Ora il TG0, Capital News, torna alle 19.
9: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
10: Nelle prossime ore peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana. Poche variazioni sui restanti settori. Nella mattinata di domani tempo ancora molto instabile sulle regioni settentrionali con precipitazioni frequenti, possibili anche su Toscana, Umbria e Marche. In giornata instabilità in aumento anche sul resto del centro, con fenomeni irregolari, in genere asciutto e soleggiato al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
11: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
12: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre, la Coop sei tu.
13: Prova, prova. Ok, registriamo.
14: Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA.
15: Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro.
14: 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre.
15: Ma settembre sta finendo.
16: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di parrafoglio.
17: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Meraviglia Cat Stevens, Wild World, per cominciare il TG0 di oggi.
1: Non si possono assegnare i compiti alle 8 di sera per la mattina dopo.
2: La mucca per te e la pecora.
3: Ne avranno la possibilità di scegliere il premier, il parlamentare.
4: Non può essere.
5: For $5,000.
6: Siamo oltre il clownismo di Trump.
7: TG0.
8: Questa è la missione che è vecchia come il cucù.
0: Buonasera, benvenuti. Marco Biondi, grazie per averci accompagnato e aver accompagnato i nostri ascoltatori. Adesso tocca a noi, si mette alla guida dell'auto Edoardo Buffoni, che è il nostro direttore.
9: Al lato del, ma del passeggero? Ti porto
0: sì,
9: io.
0: Mi
9: sai che tu sei più pilota te, eh?
0: Dici?
9: Vabbè, Doris Zaccone.
0: Eccoci, poi navigatore speciale. Sì. Che vuoi fare? Simone Girasole, tu che cosa vuoi fare? Vuoi
9: secondo me il meccanico, al motore, sta al motore.
0: Il meccanico. E al marketing, diciamo, dell'auto.
9: Carrozzeria,
0: il nostro Emanuele De Nina.
9: Sei subito in tema automobilistico, così.
0: Accidenti, ragazzi, è arrivata una notizia bomba.
9: Sì, sì.
0: Della quale parleremo e che approfondiremo, perché è una notizia che riguarda tutti.
9: L'avete sentito già con il nostro notiziario delle 18: abolito il bollo per auto di piccola e media potenza nel 2027. Ma vi daremo tutti i dettagli.
0: Sì,
9: siamo pronti
0: tutti
9: con le tabelle, pronti lì voi con. Aprite subito il vostro libretto di circolazione, perché vi diamo tutto.
0: Questa giornata, il 16 settembre alle 18.10, sì, è il momento in cui gli ascoltatori e le ascoltatrici, sì, del TG0 scopriranno quanti kilowatt ha il motore della loro auto. Perché magari prima
9: io lo dico
0: non
9: da remoto, perché noi lo sappiamo così.
0: Noi ce li abbiamo tutti, quindi
9: tutti
0: siamo delle tabelle viventi. Sì. Potete consultarci, perché questa tassa, questo bollo tolto, non è per tutti, ovviamente, ma per chi ha determinate auto.
9: In apertura di trasmissione possiamo fare una rettifica su Lollobrigi dello spot del latte.
0: Sì,
9: ci hanno chiamato dal ministero.
0: Ci
9: hanno ascoltato quelli del Ministero delle Politiche Agricole,
0: sì,
9: Forestali, e ci hanno detto che guardate che lo spot sul latte, quello che era stato pubblicizzato da Lollobrigi con la meraviglioso video del seggiolone, Giulio che beve il latte, questa è la capra, questa, cioè anche nella
0: la
9: sigla,
0: pecora,
9: questa è la vacca, questa è la pecora, gli spot sono in onda.
0: E sono in onda.
9: Sono in onda,
0: e sono
9: gli
0: anche,
9: spot del latte.
0: Devo dire,
9: latte,
0: sono anche molto ben fatti, non c'è il ministro e non per questo sono ben fatti, però sono proprio carini.
9: Esatto.
0: E
9: uno spot ti fa venire voglia di bere un bicchiere di latte,
0: sì,
9: anche se io non lo bevo mai, però,
0: freddo
9: insomma,
0: con la menta come negli anni 80.
9: Questo piace a te.
0: Solo
9: io preferisco caldo con Nesquik, si può?
0: Va bene, ognuno si beva il latte che vuole.

0: Bentornata la nostra Laura Pergolizzi, meglio conosciuta al mondo come LP, con questo singolo nuovo che ha un bellissimo tiro, Don't Stop si chiama. E brava, lei è brava, brava, attaccatissima alle sue origini e grande pop star in tutto il mondo.
1: Ma credo che origini italiane, quindi.
0: Sì, sì.
1: Ma di dove?
0: Tipo Abruzzo, Molise, centro-sud mi sembra, ma tra l'altro lei è attaccatissima alle sue origini, spesso viene di Palermo, Napoli e Palermo, un po' più giù.
1: Beh.
0: Sì, sì, sì, sì, e lei spesso passa le vacanze in Italia, ha fatto tanti concerti nel nostro paese, anche a prezzi più bassi, soprattutto all'inizio della sua carriera. No, no,
1: quindi non ai prezzi degli Oasis.
0: No, no, gli Oasis, ma poi sì. Cos'è la lotteria? Poi ne parleremo, sono impazziti. Fermi tutti, bollo.
1: Cosa è successo pochi minuti fa? Noi abbiamo fatto in tempo a darlo nel giornale radio delle 18. Il governo, il Consiglio dei Ministri, ha approvato questa misura economica per l'anno 2027, quindi per l'anno prossimo. Non pagheranno il bollo auto, diciamo, tutta una serie di veicoli, automobili o motocicli, quelli che sono inferiori, con potenza inferiore o non superiore agli 80 kW, che più o meno corrispondono a 108-109 cavalli. Ok? Questa è la decisione. Matteo Salvini, ministro dei trasporti, sui social esulta.
2: Promessa mantenuta, via il bollo auto e moto nel 2027. Tac, qua, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, era un impegno preso da tempo, oggi in Consiglio dei Ministri l'abbiamo deciso. 13 milioni di automobilisti e 7 milioni di motociclisti non pagheranno il bollo nel 2027, sotto gli 80 kW per la prima auto e la prima moto. Si parla della Panda, della 500, della Clio, della Yaris e di 7 milioni di moto. Quindi, per venire incontro a un momento di difficoltà economica per tanti, promessa mantenuta, niente bollo, prima auto e prima moto per tutto il 2027.
0: Ecco, solo un anno, eh?
1: Allora, solo un
0: non
1: anno.
0: Non forever.
1: No, questa è nella manovra economica praticamente, cioè il governo ha deciso questa. Allora, è chiaro che c'è un intento, diciamo, punto politico, 2027 cosa succede? Si va alle elezioni, quindi è chiaramente una mossa anche elettorale, però i governi, ti ricordi Berlusconi con l'ICI, ok. Giorgia Meloni ha commentato, ha parlato a Palazzo Chigi, ha detto aboliamo una tassa odiosa, e il commento è: se era odiosa hai avuto 4 anni per abolirla, vabbè, al quinto anno si abolisce questa tassa. Dal punto di vista più economico, secondo me il senso è questo: abbiamo Hormuz, abbiamo Bab el Mandeb, abbiamo le guerre di Trump, abbiamo tutta una serie di problemi, quindi i carburanti costano sempre di più. Dice Tabarelli di Nomisna, potremmo andare addirittura a 2,50 € per il diesel, anche per la benzina. Il governo non sa più come fare, il governo non sa più come mettere questi sconti delle accise, ora l'ha prorogato fino al 5 ottobre, di settimana in settimana, è un bagno di sangue, non sono misure. Secondo me la razza del governo, oltre a quella politica, diciamo così, elettorale, è anche quella di dire all'automobilista medio: ok, stai pagando di più al distributore, io cerco di aiutarti facendoti, diciamo, pensare che nel 2027 un centinaio, 120, 150, ora dipende da quant'è, euro del bollo tu non li pagherai, cioè ti ridò un qualcosa che tu stai perdendo dal distributore, te lo ridò togliendoti questo bollo. Ecco, questo è un po' il punto, no?
0: Sì, allora è una manovra, sì. Cioè è una cosa, perché allora
1: che costa, costerà un bel po' di miliardi, costa circa tra i 2 e 3 miliardi di euro
0: che verranno sottratti alle regioni, perché il bollo,
1: e quindi
0: è,
1: la Meloni
0: è di competenza.
1: Ha detto che questi soldi poi il governo li ridarà a compensazione alle regioni, quindi la manovra finanziaria hanno trovato questi soldi,
0: meglio di niente, meglio questo, ma io rosico perché sì. Io ho una 500, non
1: allora,
0: è che ho la macchina da ricchi, io ho la 500.
1: No, tu c'hai un SUV.
0: No, io ho la 500X
1: un piccolo SUV. Kilowatt?
0: 94.
1: Sei
0: niente.
1: Sopra?
0: Sono sopra.
1: Allora, tra poco
0: pagare.
1: Cerchiamo di capire meglio questa questione, chi sì. È esentato e chi no l'anno
0: sì,
1: prossimo.
0: Sì, e comunque un anno solo, io questa cosa un po' a me.

0: Da giornata su Radio Capital 18 e 23 minuti. TG0 sta parlando
1: bollo, speciale
0: della
1: bollo
0: speciale
1: auto.
0: Bollo allora. Auto perché abbiamo sentito c'è cioè questa novità. Il governo abolisce il bollo

0: sotto o per le auto uguali a 80 kW
1: di potenza. Esattamente, per l'anno 2027, perché poi è una manovra economica, non è che può andare più in là, cioè nel senso non è, è per l'anno 2027. Allora, il Meloni ha detto che si tratta di oltre il 70% delle auto in circolazione, sono più di 13,2 milioni di veicoli, cioè quelli più utilizzati in città e famiglie, più 1 milione e 100.000 motoveicoli. Allora, in realtà c'è un problema con questi dati. Si tratta del 70% dei modelli delle auto in circolazione. Poi è evidente che sono i modelli più utilizzati in città e questa esenzione riguarda 13 milioni di veicoli. Allora, quali sono questi veicoli? Allora, come si fa a vedere? In realtà la potenza la trovate sul libretto di circolazione, no? Sul, diciamo, il campo è P.2. Lì vedi KW e vedi la potenza della tua. Più o meno 80 kW sono 110, 108, 109 cavalli. Praticamente ci sono dentro Fiat Pandina, Dacia Sandero, Citroen C3, Toyota Yaris, Renault Clio, Jeep Avenger. Però attenzione, stiamo dicendo questi modelli, ma dipende dalla motorizzazione di questi modelli, perché per esempio la Jeep Avenger è sotto, è 74 kW, ma solo per la versione 1.2 turbo, cioè nel senso che
0: se hai una cilindrata più
1: alta. Esatto, bravissima, è la motorizzazione base, poi vai avanti. Per esempio la tua Fiat 500X, non vogliamo che vogliamo fare pubblicità,
0: no,
1: che non è la 500, la 500X
0: è quella più grande.
1: Hai scoperto che sai
0: del 94.
1: 94.
0: 94, tantissimo.
1: Io per esempio ho in casa, ho fatto due conti, un'automobile che è sopra e un'altra che è sotto. Allora, il punto è quello, cosa ha detto anche Meloni, che se hai in diciamo tu sei proprietario di due automobili che stanno sotto gli 80, che ne so, una Panda e una Yaris, non è che hai l'esenzione per tutte e due,
0: no.
1: Le hai su quella più minore,
0: meno potente, più piccolina.
1: Abbiamo un messaggio da far sentire? No, scusa, allora, sì, non ho capito.
0: Abbiamo Giorgia Meloni che spiega questo meccanismo.
1: In diretta? Ah, okay.
0: Ci piacerebbe.
2: Sì. Stabiliamo che il bollo sia azzerato su una sola auto di proprietà per ciascun cittadino e segnatamente quella meno potente, sempre entro il limite degli 80 kW. Quindi chiaramente chi è possessore di più di un di un'automobile può e viene esentato dal pagamento del bollo per quella che ha, che è meno potente tra le due, purché sia sotto gli 80 kW. Vale anche ovviamente per chi ha un'auto e una moto, per esempio,
1: cioè?
2: L'Alfano di turno, il Lodo.
1: Aspetta,
2: Alfano abbiamo
1: no.
2: L'Alfano di turno,
1: sì, Alfano il portavoce,
2: diciamo, potrà esentare solo per un veicolo. Dopodiché
1: attenzione, aspetta, scusa, ferma tutto.
0: Sì.
1: Cioè, quindi io so una Panda e un Honda SH.
0: Devi scegliere. Non è che le puoi esentare tutte
1: quello
0: e due.
1: Quello meno, devo scegliere.
0: Che
1: quello con meno,
0: con meno potenza.
1: Quindi il motorino. Quindi la moto, insomma. Quindi
0: secondo
1: così.
0: Me sì.
1: Quindi
0: è
1: non,
0: così.
1: È, non mi stai esentando il bollo auto,
0: no.
1: Mi stai esentando nel caso
0: specifico. Ti stai esentando il bollo inferiore.
1: Allora scusa,
0: te l'ho detto.
1: Ma è il caso mio, porca miseria.
0: Lo so.
1: Però aspetta, però quest'altra cosa. Ti chiedo, Doris, tu che sei esperta di quattro ruote.
0: Sì, allora, sì, chiedi.
1: Se però tu mi confermi che ne so, marito e moglie.
0: Ecco.
1: Stessa famiglia, ma uno è proprietario
0: e intestatario
1: di una Panda,
0: sì,
1: che quindi è sotto gli 80, per fare un esempio, potrebbe essere una C3, insomma. E la moglie anche, tutte e due godono.
0: Tutte e due, non c'è nucleo familiare lì, perché è la prima auto di ciascuno dei due, e quindi questo
1: ma
0: sì.
1: Ma più o meno di quanti soldi stiamo parlando?
0: Ma siamo del bollo moto, credo 24-25 euro.
1: Altrimenti 25 euro.
0: Sì, per le auto di quella cilindrata lì più o meno un range da 100 a 130 euro, più o meno quella è la media. Quindi, insomma, stiamo parlando di questa cifra.
1: Ok.
0: Allora, c'è un nostro ascoltatore che dice: "Io ho 81 di
1: no,
0: kilowatt.
1: Vabbè, dai Giorgia.
0: No, ti prego.
1: Giorgia, dai.
0: 81.
1: Scusa, ma
0: Emanuele,
1: sei 81. 84 tu? 81.
0: 81 pure Emanuele.
1: Emanuele
0: per un kilowatt deve pagare il bollo nel 2027.
1: Ma facciamo un po' di margine.
0: Ma facciamo fino a 90.
1: tu perché tu vuoi fare, perché tu stai fra 80 e 90.
0: Sì, infatti. Vabbè, niente, qualcuno sarà contento. Certo che è poca,
1: però ti tolgono qualcosa
0: in meno, certamente.

0: TG0.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, bollitore 8 stapani, garanzia 3 anni a 6,99 euro. E da giovedì, cuccia morbida XL in velluto a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAEG 559. Info e condizioni su maserati.it.
5: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
6: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
7: Repower. Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
8: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
7: Dual Motor, Dual Desire.
8: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
7: Suzuki.
9: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
10: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
9: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus. Soluzioni finanziarie, assistenza.

0: assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli Conventional in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
3: Ciao Alex.
2: Kimi, ma sono io su questo poster?
3: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
2: Per vederci le partite insieme.
3: Magari, però non ho ancora il wifi.
2: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
3: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
2: Sono appena stato sorpassato.
4: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Se ci pensi, era una canzone molto molto avanti, perché era il 78 e Venditti cantava di una ragazza madre, Sara, che andava ancora a scuola, sì. Nel banco non c'entrava più, non, sì, vai, ma... dritta, non ti devi vergognare, e soprattutto prendi il motorino e vai a scuola, sì, svegliati a primavera.
1: Ma il motorino è esentato?
0: È questo il punto.
1: Bollo? E soprattutto dice: se avessi soldi ti porterei ogni giorno al mare. Ma con costo pieno? Come Sara, fa Antonello a portare Sara?
0: Non si va al mare tutti i giorni.
1: Non si può.
0: Allora torneremo a parlare del bollo, perché man mano usciranno notizie più certe, più specifiche, e cercheremo di capire meglio
1: io
0: chi è esentato e chi no.
1: Cioè, perché qua io vedo tutti questi titoli: il governo Meloni abolisce il bollo per auto medie e piccole e per le moto. Tu intendi, ok, tutte le automobili medie e piccole non hanno il bollo. Invece non è così, perché stiamo scoprendo che se io ho un'auto piccola e una moto mi esenti il bollo solo per uno dei due veicoli, che è la moto. Quindi ma di che stiamo parlando? Vabbè, comunque ragazzi, dobbiamo andare avanti con questa storia, perché ci siamo un po' incaponendo.
0: Sì, va bene. Poi tanto la vedremo meglio. Secondo me arrivano a 90 e secondo
1: comunque,
0: me qualcosa si
1: 90
0: cambia.
1: Kilowatt. Allora, fermi tutti, perché però con questi chiari di luna, con le prossime elezioni, Doris, lo volevamo un nuovo partito?
0: Sì, secondo me sì.
1: Ci voleva.
0: Finalmente qualcuno di serio, concreto,
1: serio.
0: Che dica cose di senso, soprattutto
1: sì.
0: Prometta cose che si possono fare, che si possono realizzare.
1: Poi soprattutto una persona dal passato specchiato,
0: sì,
1: stiamo parlando
0: ora
1: di Fabrizio Corona, che ha lanciato il suo movimento politico Per la Verità. Quindi stiamo parlando tranquillamente di una persona che ha avuto, diciamo, procedimenti penali per i ricatti con le foto, per corruzione, per denaro nel controsoffitto, per danneggiamento di un'ambulanza, per varie evasioni. Questo personaggio fonda un partito, e vuoi sapere a chi si ispira? A Silvio Berlusconi, ma lui dice che è ancora meglio.
2: Io sono il nuovo Berlusconi. Più bello, più giovane, meno inciuccione, più pulito, più trasgressivo. Perché dico che sono come Berlusconi?
0: Anche più modesto.
2: Perché lui era bravo a fare l'imprenditore. In che cosa sono bravo io? A fare i soldi. Quindi sono qui per fare i soldi al nostro paese.
0: Ma fa questa voce, e sono anche un pochino doppiatore.
1: Comunque io dico, uno che ti dice io faccio fare i soldi, è meglio di Trump, che ti dà $5,000, ragazzi.
0: Cioè, nel senso, non ti do il pesce, ti do la canna,
1: esatto,
0: per andare a pescare.
1: Allora, il programma di Fabrizio Corona c'ha due chicche, le vuoi sentire?
0: Dai.
1: Sentiamo.
2: Noi, come Movimento per la Verità, siamo liberali, siamo veri. Vogliamo che la prostituzione diventi
1: così
2: un business, che faccia guadagnare lo Stato come in Svizzera. La droga? Legalizziamola tutta! Ma guadagniamoci.
0: Buona idea, una grande idea.
1: Un paese di casini e spacciatori, una meraviglia.
0: E c'è un'altra chicca, voi.
1: No,
0: questa era l'ultima. Beh, mi sembra un'ottima idea, perché non ci avete pensato prima? Legalizziamola tutta e vai,
1: abbiamo
0: montagne
1: ascoltato
0: di soldi con la droga. Via.

0: Rosalyn con Snap su Radio Capital, 18:45 minuti al TG0. Allora,
1: ecco, molti commenti al programma politico di Fabrizio Corona. Che per inciso non può nemmeno candidarsi, essendo un pluripregiudicato, cioè non può essere eletto. Comunque, ha molti commenti sulle droghe.
2: Il problema è che Corona dovrebbe aver ormai capito che a pipparla tutta non ci si fanno i soldi, ci fanno i debiti.
1: Ci fanno i debiti, però lui il programma di Corona è aprire casini e bordelli in tutta Italia.
0: Sì.
1: E spacciare fentanyl e eroina, cocaina ovunque.
0: Dice, con la droga si fanno i soldi.
1: Ti faccio fare i soldi.
0: Legalizziamola tutta e facciamo i soldi.
1: Sono meglio di Berlusconi.
0: Sono anche più bello.
3: Ma perché?
1: Ragazzi,
3: ma cos'è?
1: Ti prego.
3: Ma
1: vabbè,
3: cos'è?
1: Completamente
3: vabbè,
1: fuori di capoccia. Oh, a proposito di... Allora, fermi tutti. Ora qui c'è il caso Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane e Cavour. Se vi ricordate tutte quelle polemiche. Perché fu condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo dopo l'assalto nel suo negozio, no?
0: Li inseguì
1: per strada, sparò e li uccise. Ha avuto la condanna definitiva, è andato in carcere e dopo 2 mesi di carcere, attenzione, oggi c'è stata un'udienza perché lui sta continuando a chiedere ai vari tribunali di poter, siccome ha chiesto la grazia, anche in modo perentorio, ha chiesto la grazia a Mattarella: oh Mattarella, dammi la grazia perché qua l'hai data a Nicole Minetti, l'hai data agli scafisti, me la devi dare a me. E sta chiedendo quindi di poter tornare a casa, di differire la pena, cioè nell'attesa della risposta sulla grazia si sospende la pena. Ma già molti tribunali gli hanno detto ma no,
0: non
1: si può fare. E un'altra cosa, si può tornare ai domiciliari perché comunque è una persona anziana e i tribunali valuteranno. Ma il punto è che oggi ha partecipato a quest'udienza Roggero porte chiuse e ha detto, secondo il racconto del suo avvocato, ogni vita merita rispetto, avrei dovuto essere meno impulsivo, siamo tutte gocce nel grande oceano, tutte le vite meritano rispetto. E poi il suo avvocato ha un po' ribadito questa nuova versione di Mario Roggero.
4: In 2 mesi ha avuto tempo per pensare e ha avviato un percorso di rimeditazione critica della sua condotta, ha un po' fatto riferimento al fatto che ogni vita merita rispetto e che quindi probabilmente in quel fatidico giorno avrebbe potuto tenere una condotta diversa e più mite.
1: Ecco, ci auguriamo che questo percorso di pentimento sia reale, sia sincero, perché è questo, no? È la parte rieducativa della pena, se vogliamo. Anche perché poi, dopo la rapina, dopo le prime condanne, vi ricordate cosa andava a dire nei talk show in TV in modo molto violento, Roggero, no?
5: Lei lo rifarebbe?
6: Sì, subito!
5: Ucciderebbe 2 persone?
6: Subito!
5: E il giudice?
6: Non ucciderebbe! Andrei a cercare mia moglie, ma se l'altro mi punta, io sparo! Lo sappia, io risparo!
1: Vabbè, diciamo, prendiamo atto di questo, diciamo, ravvedimento, chissà, di questo percorso, vediamo quanto sincero e quanto no.
0: Quanto sincero e quanto no, però posso dire che forse al termine di un percorso di pentimento poi allora può arrivare la grazia, no? È quello il senso, cioè l'iter dovrebbe essere quello. Io capisco che ho fatto qualcosa di spaventoso che non dovevo fare, per quante ragioni potessi avere di rabbia, eccetera, e allora faccio un percorso, il percorso va avanti, man mano, no, posso anche arrivare a chiedere la grazia, dopo un giorno datemi la grazia, non funziona così, almeno. Eagle Eye Cherry a Radio Capital.

0: La musica è quella di Radio Capital, ci riconoscete così perché girate, track, bella musica, siamo noi. 18:51 minuti, un po' modesta come Corona.
1: Allora, in realtà Fabrizio Corona vuole fare un partito, invece è smentito che Beppe Grillo voglia tornare sulla scena politica contro la sua vecchia creatura, il Movimento 5 Stelle, che lui ora chiama Movimento 0 Stelle, con un nuovo partito. No, è stato smentito, l'hanno smentito in particolare Fedez e Mister Marra, che sono i conduttori del Pulp Podcast, dove lunedì prossimo uscirà l'intervista a Beppe Grillo. Erano uscite insomma una foto di Beppe Grillo con detto dietro scritto Movimento 0 Stelle. Qualcuno aveva detto Grillo fonda un partito. No, non è smentito che in questa intervista Grillo voglia tornare in campo. D'altronde l'ha detto forse bene Marco Travaglio alla 7 l'altro giorno, che conosce bene Beppe Grillo. Marco Travaglio ha detto: Grillo vuole fondare un nuovo partito, non capisco dove creda di andare, non ha elettori né candidati né soldi.
0: Quindi forse
1: ormai
0: non ci sono
1: un po' fuori dai giochi,
0: non ci sono proprio le condizioni, quindi lui ha smentito. Però tranquilli, ci pensa Corona. Corona invece ha detto che lo fa.
1: E droga per tutti,
0: droga da vendere per fare soldi
1: allo Stato narcotrafficante. E il Chapo scansate,
0: grandissimo.

0: Winehouse, Our Day Will Come su Radio Capital. Allora, oggi è mercoledì, tu mi insegni.
1: Sì.
0: Allora, giovedì gnocchi.
1: Mercoledì?
0: Non lo so.
1: Bollo auto.
0: Bollo auto il mercoledì. Non lo so, c'è una tradizione particolare in Italia per il mercoledì?
1: Delle ceneri.
0: No, basta, una cosa buona. Allora, facciamo così, tra pochi... non è ancora iniziato, chi l'ha visto?
1: Mercoledì prossimo. La nuova conduttrice, Raffaella Griggi.
0: Grandissima Raffaella, e io lo guarderò. Anche con il cuore, c'è sempre Ciarelli nel cuore, però...
1: Però...
0: So che se lo guarda pure lei, quindi lo guarderemo insieme. No, tra poco vi portiamo in pizzeria. Facciamo così, stasera pizzata con il TG
1: Zero.
0: E offriamo noi, non è proprio economica, eh. Tra poco in pizzeria tutti insieme.
2: Che sia una breve pausa o un viaggio da gustare con calma, Malta è una scoperta che incanta. Siti patrimonio dell'UNESCO, mare trasparente, sapori mediterranei e paesaggi che parlano al cuore. Malta, explore more culture.
3: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
4: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
3: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
5: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
6: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
7: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare.
8: E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
9: CUP24, compara prenota fatto.
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
13: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
14: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
15: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
16: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
17: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
18: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare

0: le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
1: 99, 99, non è possibile!
2: Tesoro, tutto ok?
1: 99, Puma, microtasso!
2: Calmati, ora chiamo qualcuno.
1: 99, Puma.
2: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
1: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
3: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
4: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAG 15,81. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
5: Le notizie alle 19, buonasera da Jean-Paul Bellotto. Taglio delle accise sul gasolio che va a scalare, arriva per il 2027 l'abolizione del bollo per il 70% delle auto circolanti, quelle fino a 80 kW per moto e motorini. Ogni persona potrà avvalersi dell'esenzione su un solo veicolo di sua proprietà. Le regioni perderanno un incasso di 2 miliardi e 300 milioni che verranno compensati dallo Stato con economie del PNRR, spiega il governo. Il taglio delle accise sul gasolio scende a 12 centesimi da venerdì per una settimana. Fino al 5 ottobre scende a 6 centesimi, poi entrerà in vigore il meccanismo delle accise mobili. Le parole del ministro dell'economia Giorgetti.
6: Pensiamo che questa misura, che nasce ovviamente per in questa situazione emergenziale, poi inevitabilmente diventi strutturale, come è stato richiamato. Andiamo, diciamo così, a toccare quelli che hanno l'auto e che quindi consumano benzina e gasolio. E chiaramente quelli che hanno l'auto elettrica o l'ibrida, che già non paga il bollo, non avranno nessun beneficio, ma non hanno avuto nessun maleficio dal fatto che aumentassero benzina e gasolio.
5: In diverse regioni l'esenzione del bollo per le ibride non c'è più. A Gaza si scava tra le macerie del palazzo crollato, 20 vittime, 100 dispersi, decine di loro sono bambini. Roberto Ciuti.
7: L'edificio di 6 piani si trova a ovest di Gaza City e ospitava degli sfollati palestinesi. Secondo la protezione civile della striscia, era già stato danneggiato durante i raid israeliani. All'improvviso, a 1 di notte, quando tutti dormivano, è collassato, travolgendo i suoi occupanti. Le cifre sono da ecatombe, si cercano faticosamente mezzi che possano agevolare i soccorsi. Allarmante il dato diffuso dalla protezione civile palestinese: nella striscia ci sono almeno 2.000 palazzi pericolanti.
5: 12.000 monopattini controllati e quasi 6.000 irregolarità accertate negli ultimi 3 mesi. Il bilancio dell'attività della Polizia Locale di Roma: 3.000 le violazioni per mancato utilizzo del casco, 1.000 per assenza del contrassegno identificativo del mezzo. Lo sport, l'ora dell'Europa League, stasera alle 21 in campo il Milan contro il Benfica a San Siro. Prossima edizione di Capital News alle 20.
8: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti, fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
9: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
8: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAEG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
10: Radio Capital. Solo bella musica.

0: The Hero of the Cat, che bella questa canzone di Al Stewart su Radio Capital. Buonasera, bentrovati al TG0, c'è il direttore Edoardo Buffoni,
1: c'è Doris Zaccone,
0: c'è Simone Girasole, c'è Emanuele Denina, e siamo qui che stiamo facendo conti su conti, kilowattore di motori, il bollo chi lo paga, tu c'hai una moto, io ho una macchina, mio fratello si è intestato il mio motorino, allora il bollo lo paga, perché l'annuncio di oggi, clamoroso, insomma importante, è l'abolizione del bollo sotto gli 80 kW di potenza
1: per le automobili, esatto, e anche per le moto, ma ora spieghiamo bene. È una misura che non è una misura per sempre, ma è una misura inserita nella prossima manovra economica,
0: quindi un anno, okay, diciamo 2027.
1: Nell'anno 2027, man mano che ti scade il bollo, non devi rinnovarlo, però tu devi avere ovviamente una autovettura che sia sotto, come dicevi te, che non abbia potenza superiore agli 80 kW. Stiamo parlando di modelli molto diffusi come la Fiat Pandina, la Dacia Sandero, la Citroen C3, la Toyota Yaris, la

0: Renault Clio, e poi anche altri modelli, però bisogna stare attenti al tipo di motorizzazione di quel modello. Magari la motorizzazione più bassa rientra negli 80, una motorizzazione più alta li supera.
1: Esatto, tu hai preso una cilindrata maggiore. Ad esempio, io ho scoperto che la mia modesta, per quanto bellissima, Fiat 500X aumenta il chilowattaggio, la potenza, perché è ibrida. E okay, quindi fregata, in niente, io lo pago.
0: Questo è poi il discorso sulle ibride, poi riguarda le regioni, che hanno anche delle regole diverse. Abbiamo capito anche un'altra cosa. Allora, tu hai un'automobile, appunto, tipicamente una Fiat Pandina che è sotto gli 80, è intestata a te, a quel punto è quella l'automobile che viene esentata. Se ne hai una di una cilindrata ancora peggiore, ancora più bassa, sarà quella lì a essere esentata. Se hai una moto, non sarà la moto essere esentata, ma la tua Pandina. Ma se non hai nessuna automobile, ma hai solo una moto, sarà la moto sotto gli 80 poi ci sono moto che vanno anche sopra, però diciamo un motociclo che è sotto. Ok, quindi se non hai automobili da esentare, a quel punto ti puoi esentare la moto.
1: Okay.
0: Questa esenzione vale per ogni proprietario, no? In base appunto al libretto di circolazione che hai quel veicolo intestato. Quindi marito e moglie hanno due Pandine e sono esentate tutte e due le Pandine. Marito e moglie hanno due SUV, nessuna esenzione perché superano gli 80 kW. Giorgia Meloni in conferenza stampa ha spiegato un po' qual è la ratio di questo provvedimento.
2: Continuare a concentrarci sul contrasto all'aumento del prezzo non sia la strada principale da seguire, perché chiaramente costa, come sappiamo, moltissimo, e perché, come abbiamo detto in diverse occasioni, è un contributo che viene distribuito a pioggia e che non concentra, diciamo, le risorse su chi ha maggiormente bisogno. Ci siamo concentrati sul modo più facile di aiutare chi usa il carburante, cioè i possessori di veicoli. Abbiamo scelto in buona sostanza una misura strutturale a fronte di una misura emergenziale. Abbiamo scelto di continuare il nostro lavoro di taglio delle tasse, e altri propongono la patrimoniale, noi cerchiamo di togliere le tasse sulla proprietà.
0: Allora, questo è il punto, dice: a furia di fare questi tagli delle accise e dei carburanti stiamo spendendo un sacco di soldi, non si sa mai come va, perché poi i carburanti salgono. A questo punto meglio fare una roba, l'automobilista sa che l'anno prossimo non spende 150-160 euro, tu calcola che da febbraio ad oggi mediamente un consumatore ha speso 140, una famiglia ha speso 140 euro in più per il caro carburanti. Okay?
1: Esatto, più o meno, e quindi, diciamo, con il bollo di quella cilindrata lì. È quello.
0: Sì, diciamo, poi magari in famiglia ci sono due proprietari, insomma è un aiuto in questo senso. Poi se vogliamo buttarla sul politico, è evidente, Doris, il 2027 è un anno anche di elezioni e il governo mette una misura popolare, no, in questo senso.
1: È in questo senso, sì. Va bene, e allora niente, io lo pago il bollo, che vi devo dire? Perché ibrida, non avessi saputo. Ma no, non è vero, insomma. Comunque sono contenta perché invece non lo dovrà pagare. La nuova canzone di Gianna Nannini, Hola. Vi piace? L'avete sentita? Eccola qui su Capita.

0: lassù.
1: Grandissima, mettici Brunori Sas, mettici Di Martino e alla voce Gianna Nannini viene fuori un capolavoro che è Meraviglioso Errore. Su Radio Capital la nuova canzone appunto di Gianna. Allora, 19:15 minuti.
2: Oh,
1: fame.
2: Ce l'hai promesso prima di portarci in pizzeria.
1: Porto,
2: di mercoledì,
1: sì.
2: Così, mezzo alla settimana.
1: Ragazzi, c'è una pizzeria.
2: Sciambola.
1: Bellissima,
2: dai.
1: Stupenda.
2: Oh, mi raccomando, Doris, qui sì. Costigliari di luna, bene il bollo, però sai, il pieno di benzina, l'inflazione al 3,3. Portami in un posto economico.
1: Non so se posso pagare io. E non credo che sia economico, però allora questa pizzeria si chiama Napoli on the Road.
2: Dov'è? A Mergellina?
1: No, si trova a Soho, il quartiere di Londra, quello famoso per avere anche un po' di locali a luci rosse. L'ha messo su Michele Pascarella, che è un pizzaiolo che arriva da Maddaloni, provincia di Caserta. Lui ha fatto una bella gavetta di anni e anni e anni. All'inizio andava in giro con un furgoncino che dentro aveva un forno e andava per i mercati della capitale inglese, per i mercatini, e sfornava queste pizze tutti impazziti. Poi ha messo su questa pizzeria e adesso ha conquistato il primo posto nella classifica 50 Top Pizza World. Ti è la pizza più buona del mondo, secondo questa classifica, ovviamente.
2: Allora, non solo Londra, ma il mondo.
1: Il mondo è proprio.
2: Che pizza ci fa? Che pizza ci offre?
1: Allora,
2: il buon
1: questa
2: Pascarella.
1: Ti piacerà, perché tu cos'è che dici? La basta con queste pizze gourmet, i 4 pomodori, gli 8 lieviti, i 7 grani, i 5 basilici, eccetera, eccetera. Allora, ce n'è una in particolare che si chiama Ricordi d'infanzia. E viene condita con un ragù di manzo, costine di maiale cotto a fuoco lento.
2: Buono, piatto unico.
1: Piatto
2: primo,
1: unico.
2: Secondo e contorno alla grande.
1: Esatto.
2: Quanto
1: poi...
2: quanto mi vengono queste pizze?
1: Allora, aspetta, perché lui ha fatto tutta una cosa, ha destrutturato la pizza.
2: lo so,
1: quelle cose
2: occhio,
1: che a te
2: non
1: piacciono. Nel senso che dice,
2: occhio.
1: Voglio un nuovo concetto di pizza.
2: Sì.
1: Voglio allontanarmi dall'idea che sia solo street food. Ma perché ci dobbiamo allontanare dell'idea che è street food?
2: Vabbè.
1: Dice, è la prima volta in assoluto che un format del genere viene proposto in tutto il Regno Unito. Io voglio far capire agli inglesi che la pizza non è una cosa che stai in piedi, te la mangi nel cartoccio e cammini. No, ti devi sedere, ma noi già italiani lo facciamo. Ti devi sedere, al devi gustare. Allora,
2: e
1: cosa fai?
2: La pizza con i costini del maiale, non lo capisco.
1: Che ne so, vai lì e scegli non la tua pizza margherita, marinara, prosciutto e funghi, no, scegli, cioè lui ti dà degli assaggi già fatti a spicchi, che ci mette le cose che vuole lui. Tipo,
2: ah, va bene, ok, è un'esperienza.
1: È un'esperienza, cioè tipo il vitello tonnato ma fatto a pizza.
2: Fantasioso.
1: Allora,
2: fantasioso.
1: Ti dico solo una cosa: c'è una fila di 2 mesi per andare.
2: Vabbè, sarà buonissimo.
1: C'è tutto pieno, sarà buonissima.
2: Grande fantasia.
1: Solo che costa un pochino. Siamo sulle 70 sterline.
2: Sterline poi? Che mi sa che mi arriva.
1: Anzi, 65.
2: 65,
1: 75 euro, diciamo.
2: Ah, 75 euro.
1: E ti fai questi spicchietti di pizza, uno col vitello tonnato, l'altro con le costine, l'altro con
2: che poi
1: i 7 pomodori.
2: Senti, stasera pizza e birra, ce l'hai 100 euro.
1: Però sarà buona, è la pizza più buona del mondo. Experience.
2: Non lo so,
1: io andrei a piedi.

0: Che gli vuoi dire ad Aretha Franklin con Think su Radio Capital, 19:21 minuti.
1: Fioccano i messaggi sulla pizza a 70 sterline.
0: Senti.
2: Per farmi mangiare la pizza col vitello tonnato è lui che deve dare 75 sterline a me, non viceversa.
0: Non l'hanno presa benissimo.
1: L'hanno presa bene.
3: Inglesi. Gente che andava nuda a caccia di marmotte quando noi già s'accoltellava un Giulio Cesare.
1: Ovvia. Per dire. Per dirne cosa una. Ci devono dire qua? Vabbè, dai.
0: Sì, poi da Napoli dicono: ma vuoi mettere una bella pizza a portafoglio, un po' di mozzarella, pomarola.
1: Io però su
0: €1,50.
1: Ragazzi, io su questo sono molto. Se il prezzo è chiaro, è stabilito prima, non c'è truffa e non c'è inganno, tu lo sai che va. Ti vuoi fare una roba assurda? Così per me.
0: Ma sarà buonissima.
1: Ma anche l'extra lusso mi va bene, perché comunque basta che sia trasparente. Oggi c'è l'ennesima storia di una che posta. Ci siamo seduti al tavolino del bar Florian di Piazza San Marco, un tramazzino. €15, un toast €20,
0: ma
1: lo
0: sprit-
1: ma si sa, ragazzi, vai lì. No, io non voglio fare il temerario. Vai lì, c'è l'orchestrina in Piazza San Marco con i piccioni, con tutta la roba meravigliosa. Lo so, ancora dobbiamo fare lo scandalo perché a Caffè Florian si pagherà. Non c'è andà, amica mia.
0: Stai
1: o
0: a
1: se
0: casa.
1: No, ti fai l'aperitivo, ti fai il toast a €15 e te ne vai a letto senza cena. Hai risparmiato, a quel punto hai risparmiato. Dai.
0: Esatto, ha detto che i piccioni, tutta quella cosa. Volevo dire se erano i gabbiani, come gli piaceva.

0: grandissimo Neffa, colui che negli anni 90 aveva portato una rivoluzione nel rap, da fenomeno di nicchia l'aveva fatto diventare un fenomeno meraviglioso di grandissimo livello. Adesso torna con Fabio Fibra. Il 9 ottobre fanno un album insieme. Si sono sempre guardati, rispettati e insieme secondo me riscriveranno ancora un altro pezzettino di rap e di storia del rap.
1: Senti, prima la pizzeria di Londra è quella prima tra le best pizzeria of the world, la seconda sta a New York, però diciamolo, la terza posizione c'è anche una pizzeria italiana, si chiama la pizzeria Confine a Milano, di Francesco Capece e Mario Ventura. Complimenti.
0: Bravissimi, bravissimi. Ole, dove Milano. Vuoi andare? A Milano, a Londra o dove vuoi andare stasera?
1: A casa mia.
0: Ma a Napoli
1: normale.
0: Niente, a casa tua normale.
2: TG Zero con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: In collaborazione con Radio Capital, gli After Hours tornano dal vivo con Quello che non c'è, Tour 2027. 18 imperdibili appuntamenti nei club delle principali città italiane ed europee tra gennaio e febbraio del prossimo anno, per celebrare insieme 40 anni di musica e i 25 anni di un disco iconico. After Hours, Quello che non c'è, Tour 2027. Date biglietti su mc2live.it e vivaticket.com. Tutte le informazioni su capital.it.
5: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma Usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre.

0: biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad!

0: non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Perché?
3: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Perché? Perché?
3: Ecco perché.
4: Non fartela scappare.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare?
8: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
9: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Ocean, i Rolling Stones, non Corona, i Rolling Stones, quella voce così, però se sei Mick Jagger viene meglio. I Can Get No Satisfaction, 19:35 minuti al TG0.
1: Allora, in attesa dello sbarco del grande movimento di Fabrizio Corona in Parlamento, noi ci colleghiamo proprio con Montecitorio, con il nostro Antonio Bravetti, che torna anche in questa stagione, stagione elettorale. Ciao Antonio, come stai? Eccolo.
2: Ciao, sto bene. Sarà una lunga stagione, amiche, sarà una lunga stagione.
1: Tu lì sei le nostre orecchie, le nostri occhi nel palazzo, nei palazzi del potere, e la domanda che ti vogliamo fare io e Doris questa sera è:
2: sì,
1: ora che la legge elettorale è passata al Senato, ci sarà un voto definitivo alla Camera, ma passa,
2: esatto,
1: o qualche francotiratore nel voto segreto potrebbe giocare uno scherzo?
2: Questa è la domanda delle domande. Ti ricordi che, insomma, prima dell'estate, col voto segreto affossarono, diciamo, le preferenze alla Camera, no? Fu una giornata di altissima tensione, e non è che si annuncia proprio leggerissima anche questa. Arriverà in aula il 28 settembre, quindi a fine mese, la legge elettorale, e anche qui sarà massima allarme rosso sui franchi tiratori. Tant'è che vi posso dire, io ho visto girare il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani di Fratelli d'Italia, con un foglietto in mano, un foglietto fitto pieno di nomi, cognomi e un puntino accanto a dei deputati o deputate particolarmente attenzionati.
1: E
2: se volete vi spiego perché. Ragazzi, qui parliamo di cose importantissime. Voi dovete sapere che chi è alla prima legislatura, gli eletti per la prima volta, devono aspettare aprile 2027 per fare i 4 anni e 6 mesi che darà che daranno loro diritto al vitalizio. Ok.
0: 26. Quindi, sì. E quindi,
2: cioè, ragionando al contrario, quelli che sono alla prima legislatura sono i più interessati a far sì che la legislatura vada avanti, e quindi sono quelli su cui, diciamo, si possono contare i voti sicuri, l'ok alla legge elettorale.
1: Perché loro dicono: mai facciamo il francotiratore e magari poi cade il governo, c'è la crisi di governo, il governo cade, si va al voto prima di aprile, prima di avere il vitalizio.
0: Ma che scherzi, ad un passo dal vitalizio.
2: Esatto, brava, bravissima. Quello dice, ho fatto 4 anni, ho ingoiato di tutto, ho votato di tutto. E proprio
1: ingoiato, un bello stipendiuccio da 15.000 euro, ingoiato, ma ingoio pure io, scusa.
2: Edoardo, sei proprio veramente
0: attaccato proprio alla sedia.
2: E quindi ci sono dei numeri importantissimi, perché per esempio dentro Fratelli d'Italia, su 112 deputati e deputate, 78 sono alla prima legislatura.
0: E questi sono sicuri. Ma invece, al contrario, e invece, ma chi potrebbe essere interessato a fare lo sgambetto a Giorgia Meloni?
2: Ci sono mille motivi. Chi potrebbe non essere ricandidato nelle liste, chi non ha avuto dei piccoli favori durante la legislatura, magari quella leggina, quei 10.000 euro per la festa di paese, per la sagra di qua o di là, chi non ha avuto un posto nel sottogoverno. Ci sono, verso la fine legislatura, ci sono tantissimi rancori, perché al contrario di quegli altri tu dici: caspita, sta finendo la legislatura e io non ci ho avuto i 20.000 euro per la sagra della caciotta che avevo promesso ai miei elettori.
1: Noi dobbiamo volare alto qua a parlare dei conflitti internazionali, dell'economia. Tu mi parli dei vitalizi e dei caciotte,
0: dai tempi di Giulio Cesare funziona ancora uguale, ecco, il potere, non lo so, Bravetti, tu che dici?
2: Tra l'altro, a proposito, oggi mi sono presentato all'una prestissimo, cioè mi sono alzato all'alba per andare alla Camera, all'una, conferenza stampa sulla presentazione del Festival della Polenta. Io ero arrivato già col tovagliolo legato sopra la camicia, mi ero portato pure il cucchiaio di legno da casa per l'assaggio, e invece no, era una conferenza stampa festa,
1: senza l'assaggio
2: del territorio, senza l'assaggio.
0: Signora, adesso tempi duri, allora sono vacche magre,
1: vabbè, grazie per queste confortanti notizie da Montecitorio al nostro Antonio Bravetti. Ciao Antonio,
0: buon lavoro,
2: grazie,
0: ciao. TG0.

0: DNA di questa famiglia, Finneas O'Connell, noto anche solo come Finneas, che è il fratello di Billie Eilish, grande produttore, musicista, cantante, di un'eleganza pazzesca, straordinario, fichissimo.
1: Ma che famiglia è questa?
0: Sono capacissimi, sono molto capaci.
1: C'è del genio in quella casa.
0: Sì, c'è del genio. Allora, c'è anche della grossa polemica che riguarda il mondo della musica, in qualche modo riguarda anche Finneas, che è uno di quelli che ha preso le distanze con forte polemica da Ed Sheeran.
1: Beh, addirittura al punto da togliersi, da cancellare la sua collaborazione nel tour che negli Stati Uniti sta facendo Ed Sheeran quest'estate. C'ha ancora 6-7 date da fare negli stadi, un successo pazzesco per Ed Sheeran. Finneas, così come altri cantanti come Aaron Rowe, come i Beoga, che è una band di musica folk irlandese, hanno detto: dopo quello che è successo, e ora diremo cosa è successo, noi non collaboreremo più con Ed Sheeran. Ci dispiace Ed, siamo tuoi amici, ma non vogliamo più far parte di questo tour. Quindi anche con problemi per le prossime date di Sheeran.
0: Si sta svuotando totalmente.
1: Allora, cosa è successo? È successo che a aprire i concerti di Ed Sheeran, il nome più importante, se vogliamo più famoso, è quello di un rapper, Macklemore, un rapper molto conosciuto, anche diciamo che fa testi sia disimpegnati che impegnati, che nelle ultime due date in New Jersey ha aperto il concerto di Ed Sheeran, ha aperto la sua esibizione e ha cantato una canzone di solidarietà con la Palestina, ha diciamo sventolato la bandiera della Palestina, ha detto Free Palestine, e in particolare un testo della sua canzone è molto a difesa dei diritti dei palestinesi e di quegli studenti che in America hanno protestato nelle università. Questo è il pacchetto Macklemore, il quale da 3 anni porta avanti una sua idea di solidarietà con Gaza e con la Cisgiordania, quindi non è una roba che si è inventato negli ultimi concerti. Cosa è successo? Che a qualcuno questa esibizione, non certo a Ed Sheeran, ma a qualcun altro, questa

0: L'esibizione di Macklemore non è piaciuta, tanto da definirla addirittura antisemitismo.
1: E chi è questo qualcuno?
0: Questo qualcuno in particolare è un mega mega miliardario, il cui cognome sicuramente vi dirà molto, perché lui si chiama
1: Kraft,
0: che è esattamente proprio Kraft della grande
1: maionese
0: multinazionale. Robert Kraft, multimiliardario che fa parte della comunità ebraica degli Stati Uniti, proprietario del Gillette Stadium di Boston, che è la sede della prossima tappa di Ed Sheeran. Lui ha chiamato Ed Sheeran, ha chiamato anche Macklemore e ha detto: per me questa esibizione di Macklemore è antisemita, Macklemore non deve esibirsi nel mio stadio. A quel punto Macklemore è uscito fuori dalla tournée e ha fatto questo post. C'è rimasto in mezzo Ed Sheeran, perché poi insieme a Kraft anche altri proprietari di stadi delle tappe successive hanno detto: Macklemore out. A questo punto tutti i riflettori su Ed Sheeran, dici: Ed Sheeran,
1: tu il tuo
0: amico collaboratore Macklemore, siete molto amici, lo difendi oppure no? Ed Sheeran ha fatto un post in cui dice: io sono devastato, io ho le mie idee, ma il mio concetto di concerto è non fare politica. Macklemore la può fare per me, non sono certo io a cacciare Macklemore, sono i promoter e sono i proprietari degli stadi. Che ci posso fare io? Io devo andare avanti con il tour perché ho tutte le persone che ci lavorano, i miei musicisti, c'è tutto un indotto, la gente che ha comprato i biglietti. Io le mie idee ce l'ho, ma me le tengo per me. Non consideratemi un cinico o un indifferente, ma è la mia idea di show, è uno show per tutti.
1: Sì.
0: Questa posizione, diciamo, intermedia di Ed Sheeran è stata molto criticata. Deve prendere posizione, ma come? Allora, voglio dire, perché il proprietario dello stadio ti dice di non invitare Macklemore, allora tu abbozzi? Insomma, non è facile.
1: No, infatti, anche Roger Waters gliene ha dette quattro, ha fatto
0: esatto.
1: Un video in cui ha detto: ricordati che ci sono persone che stanno dalla parte giusta e persone che non stanno dalla parte giusta.
0: Io ti dico solo che Macklemore poi ha fatto un lungo post molto equilibrato, che io sono amico di Ed Sheeran e l'ho messo in una situazione di merda, detto,
1: poverino.
0: Però io non posso stare in silenzio, queste nostre beghe da musicisti non sono niente in confronto a quello che soffre il popolo di Gaza, quelle parole mi sono costate il palco, ma se hanno riportato la conversazione e l'attenzione sulla Palestina, allora sono stati due concerti di maggior successo a cui abbia mai partecipato.
1: È molto sincero in quello che fa, in quello che dice. Io ho letto anche la lettera che ha scritto Ed Sheeran, che anche ha le sue ragioni, cioè voglio dire, è rispettabilissimo, sì, quello che lui dice. Sì. Io ho la responsabilità anche di tutti quelli che lavorano con me.
0: Diciamo, il punto è: ma un artista di fronte a un obbrobrio come quello di Gaza deve esporsi o no?
1: Deve no.
0: Qualcuno lo fa, qualcuno no. Però i peggiori personaggi di questa storia,
1: certo,
0: sono questi degli stadi.
1: È il Kraft,
0: sì,
1: è sicuramente lui, perché Sheeran è l'artista.

0: Non ha più senso quello che ho. Com'è che ancora adesso rischio l'infarto? Se vedo un Y10, 11, la fermo con la mano, 12.
1: Che Pippo. Avo Firni, un Y10, 11, 12.
2: Ma paga il
1: bella
2: bollo?
1: Questa. Secondo me l'Y10 Bordeaux, no, che non credo la facciano più, l'Y10 la fanno? Non la fanno più, non l'avrebbe pagato perché sta sotto gli 80.
2: Sta sotto.
1: Però che bella questa canzone, ed era il periodo in cui si vedevano un sacco di Y10 Bordeaux, che era quello della sua amica, della sua fidanzata lasciata, da cui è stato lasciato, e quindi infarto quando vedevi quella macchina lì. Daniele Silvestri.
2: Piccola precisazione, e questo è per quando sentite il nome di Kraft, K-R-A-F-T, per quanto riguarda appunto il proprietario dello stadio che ha impedito a Macklemore, appartenente a questo miliardario gruppo Kraft, appartenente alla comunità ebraica americana, che ha definito Macklemore antisemita e quindi non vuole più farlo esibire insieme a Ed Sheeran. È un omonimo della famiglia Kraft, che sono quelli della maionese,
1: Ma non sono gli stessi.
2: Hanno origini tedesche, ma non sono quelli.
1: Non sono quelli,
2: è un nome diffuso, che poi sono fusi con la Heinz per fare l'insieme fra ketchup e maionese.
1: E vai.
2: Tu l'hai mai fatto l'insieme fra ketchup e maionese, no? Tiene la salsa quella rosa,
1: fatto
2: no?
1: Anche con un po' di senape, a dir la verità. Proprio la, chicca, la chicca, cosa chicca, proprio chicca. Più... Allora, senti un po', tornando su quella questione...
2: Restando sempre in ambito Medio Oriente, tutte le polemiche, hai visto che i registi di Nazza, questo documentario pazzesco che ha ricevuto il leone, il premio speciale per la regia a Venezia, sai che no, hanno avuto 25 minuti di applausi a Venezia, ma una serie di minacce e di insulti pazzeschi nel loro paese, cioè Israele. Loro sono israeliani, nel film denunciano tutti gli orrori dell'esercito israeliano a Gaza.
1: Sì, se la stanno passando veramente male. Non credo che potranno ritornare nel loro paese a breve, perché veramente rischiano tantissimo. La cosa che ho trovato veramente assurda, anche se di questi tempi non c'è più nulla di assurdo, è che il ministro Ben-Gvir ha pubblicato con l'intelligenza artificiale un video in cui li mette in carcere. Uh-huh. Cioè proprio dice the Oscars goes to, perché potrebbero essere candidati anche all'Oscar, e li fa vedere mentre sono in carcere. Quindi insomma
2: Ma li vogliono anche incriminare per altro tradimento, cose pazzesche, togliere la cittadinanza.
1: Questi sono i tempi che corriamo.

0: tu, è bello salutarsi così con i Maroon 5 di Memories. Caro Buffoni,
1: Zaccone,
0: torni domani?
1: Certo,
0: alle 18 saremo qui puntuali come le tasse con Simone Girasole e con Emanuele De Nina,
1: mamma detta così,
0: a farvi
1: mia
0: compagnia. No, non siamo sempre puntuali, a dir la verità, ogni tanto 18:02, 18:03. Va bene, ci risentiamo domani, tra poco c'è Massimo Dani. Ciao a tutti.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Regina, ma che bel sorriso.
5: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
4: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
6: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
7: Fandango, in collaborazione con My Movies, presenta in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia.
8: Quanto tempo sei rimasta dentro tu?
9: 34 giorni, ero al Vesuvio. Tu?
8: 2 anni e 46 giorni. Però ero al Garage Olimpo.
7: Dal regista di Garage Olimpo.
10: Domani è un gran giorno per te. Ti hanno chiamato e sei venuto a testimoniare. Vediamo un po' come ti comporti.
7: Adriano Giannini, Ritorno a Buenos Aires. Un film di Marco Bechis, dal 17 settembre al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
11: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
12: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
13: Papà!
12: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
14: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: Dietro un semplice valore potrebbe nascondersi un danno potenzialmente invisibile. Livelli alti di trigliceridi possono dipendere da cause diverse e avere un impatto importante sulla tua salute e sulla vita quotidiana. E tu, che valore hai? Il primo

0: adesso per scoprirlo. È un semplice esame del sangue. Parlane con il tuo medico. Campagna di sensibilizzazione promossa da Sobi Italia con il patrocinio di AISME, Associazione Italiana Sostegno Malattie Metaboliche Ereditarie.
1: L'appello del tuo DM38. Dispositivi? Presenti. Collaudo? Fissato. Documenti? In regola. C2 Group, il riferimento della scuola italiana, risponde presente. C2Group.it.
2: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
3: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAIG 1581. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
4: Le notizie delle 20, buonasera da Antonio Cristiano. Si riduce il taglio delle accise sul gasolio e arriva l'abolizione parziale del bollo per auto e moto per il 2027. Via libera al decreto in Consiglio dei Ministri. Jean Paul Bellotto.
5: L'abolizione riguarda tutte le auto fino a 80 kW, l'equivalente di 109 cavalli. Si applica a un solo veicolo regolarmente assicurato per persona. Via il bollo anche per motocicli e ciclomotori se l'esenzione non viene già sfruttata dallo stesso proprietario per un'auto. I soldi versati dai cittadini per il bollo vanno a finire alle regioni che l'anno scorso hanno incassato circa 7 miliardi. Questa abolizione parziale vale 2 miliardi e 300 milioni. Il buco nelle casse regionali verrà tappato dallo Stato con soldi del PNRR non utilizzati.
4: Il risparmio sul diesel invece scenderà da 17 a 12 centesimi al litro fino al 25 settembre e a 6 centesimi fino al 5 ottobre. Poi entrerà in vigore il meccanismo delle accise mobili, quindi il calo dipenderà dall'extragettito IVA. Trump dà il via libera a una delle più grandi vendite di armi degli Stati Uniti a Israele. Il pacchetto da quasi 3 miliardi comprende anche 40.000 bombe da una tonnellata. A Gaza intanto si scava tra le macerie di un palazzo crollato nella notte, almeno 20 le vittime, 100 i dispersi. L'edificio era stato danneggiato dai raid dell'esercito di Tel Aviv, ma era diventato un rifugio di sfollati. I dati della polizia, gli hacker che hanno colpito Revolut, uno dei pirati informatici, ha confermato al Financial Times di aver compromesso per 6 mesi i sistemi delle forze dell'ordine italiane e di avere 147 giga di dati. Intanto la procura di Reggio Calabria ha aperto un'inchiesta sulla truffa all'azienda di servizi finanziari. Gli hacker hanno utilizzato una mail della prefettura proprio di Reggio Calabria. Lo sport, tra meno di un'ora comincia l'Europa League per il Milan, alle 21 calcio d'inizio della gara contro il Benfica a San Siro. Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
6: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
7: Nelle prossime ore peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana. Poche variazioni sui restanti settori. Nella mattinata di domani tempo ancora molto instabile sulle regioni settentrionali con precipitazioni frequenti, possibili anche su Toscana, Umbria e Marche. In giornata instabilità in aumento anche sul resto del centro, con fenomeni irregolari, in genere asciutto e soleggiato al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
8: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
9: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
10: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
9: Dual Motor, Dual Desire.
10: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
9: Suzuki.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Io aspetto da Elton John. Eccolo. Il brano sicuramente va ricordato per l'operazione benefica voluta, peraltro spinta da Liz Taylor con Gladys Knight, Elton John, Stevie Wonder e Dionne Warwick, con una strofa diversa diciamo rispetto all'originale di Rod Stewart, ma questa era la riconciliazione di Burt Bacharach con Al David, che avevano scritto canzoni bellissime negli anni 60, di cui peraltro moltissime cantate da Dionne Warwick, e quindi lei si sentiva un po' abbandonata, non cantava più con Burt Bacharach, non aveva più le canzoni di Burt Bacharach, per cui diciamo il tempo ha dato modo a queste persone di rendersi conto che effettivamente erano più che amici ed erano indispensabili l'una all'altro. Dionne Warwick, Gladys Knight, Elton John, Stevie Wonder con That's What Friends Are For, l'apertura di The Vibe, l'intro di The Vibe, qui su Radio Capital con Old Dani, Back on Radio.
1: The vibe sounds and sights. The vibe sounds and sights will be like heaven.
0: Buona serata, buon mercoledì sera, 2 ore di soul, di funk, di R&B con questo back to back tra passato e presente, tra pochissimo una novità. Subito invece una canzone di metà degli anni 80 per Jack

Già anche Graham e David Grant a metà degli anni 80, credo proprio 85, sulla scorta della cover Could It Be I'm Falling in Love, la canzone degli Spinners con questa Mated, We Are Mated, siamo fatti l'uno per l'altro. Poi naturalmente Jackie Graham ha camminato con le sue gambe con Round and Round e molte altre canzoni a metà degli anni 80. Back to back, trapassato gli anni 80, appunto una quarantina di anni fa per Jackie Graham, e l'oggi di K1, che festeggia tra l'altro il primo posto nella classifica R&B in Inghilterra con qualcosa di già conosciuto, perché in Risky Doll riecheggia Nelly.

Ok, One Risky Doll qui su Capital, la numero uno nella classifica R&B in Inghilterra, e tra pochissimo anche una delle protagoniste del festival voluto da Erykah Badu, Dallas con Her e appunto K1 che si scrive KVN. Questi Jackson 5 all'inizio, Want You Back.

Jackson 5, appunto alla fine degli anni 60, con canzoni che avevano la durata dei singoli di oggi, quindi tutto torna, corsi e ricorsi. L'intro era la chitarra di Tito Jackson, che è stato anche il motivo per cui esistevano i Jackson 5, perché a 8 anni Tito ha iniziato a rubare la chitarra di suo padre Joe dallo scaffale, e un giorno Joe se n'è accorto, lo ha ripresa. Invece della punizione gli ha dato la chitarra, la sua chitarra, e lui, il papà, se ne ha ricomprata un'altra. Poi naturalmente gli ha detto di imparare ogni canzone in radio, e non così gentilmente. Quella chitarra poi è diventata la base su cui il papà ha costruito il gruppo. Il gruppo è diventato il punto di partenza forse per il più grande intrattenitore di tutti i tempi, appunto Michael Jackson. Tito non ha mai avuto però la possibilità di suonare nei dischi, perché c'erano i turnisti della Motown, lui era un adolescente, però ha suonato dal vivo in tutti i tour. Ora, Earth, Wind & Fire.

Un capolavoro assoluto per gli Earth, Wind & Fire, che vanno studiati a scuola. Chi non li conosce onestamente si perde gran parte della vita. Tra l'altro era un unico Ride the Song for You, perché iniziava con una chitarra folk, che forse è il primo e unico esempio. Maurice White aveva questo concetto visivo che rifletteva naturalmente la sua visione del mondo attraverso la musica, ma anche le copertine, che davano sempre un aspetto estetico importante. L'identità visiva degli Earth, Wind & Fire la ritrovavi nelle copertine e includeva appunto elementi di astrologia, ideologia spirituale, il chemettismo, vera e propria arte anche per quello

0: Nuovo album di Michel de Giosello per la Blue Note, si intitola Synonym. Molti duetti, qui c'era Lian La Havas e Don't Look Any Further, sì, proprio quella di Dennis Edwards e Saida Garrett, appunto del 1984. Novità, questo Capitol.
1: Past, present, future
2: song. On Radio Capitol.
1: The vibe.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Re Enzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
6: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli

0: Mercedes-Benz.
1: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.

0: nascondersi un danno potenzialmente invisibile. Livelli alti di trigliceridi possono dipendere da cause diverse e avere un impatto importante sulla tua salute e sulla vita quotidiana. E tu, che valore hai? Il primo passo per scoprirlo è un semplice esame del sangue. Parlane con il tuo medico. Campagna di sensibilizzazione promossa da Sobi Italia con il patrocinio di AISME, Associazione Italiana a Sostegno Malattie Metaboliche Ereditarie.
1: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata. Ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
2: Cortilia, che piano?
1: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

Stevie Wonder con Bird of Beauty, tra l'altro è cantato in portoghese, anche in inglese, ovviamente un capolavoro boss con vocal coach Sergio Mendes. In questa serata, appunto, in cui diciamo il Milan di Amorim portoghese incontra il Benfica, e non è la prima volta, naturalmente io preferisco ricordare la partita del 63 e la partita del 90, perché sono state le due vittorie appunto in Champions League con il Benfica. Milan

Fica, che fatica, come diceva Lucio Dalla. Appunto, qui su Capital perderemo qualche ascoltatore che poi recupereremo con i podcast sulle app di Capital, di One Podcast, il sito di Capital, per l'appunto capital.it, e poi le varie piattaforme di streaming. Però volevo ricordare questo album del 74 di Stevie Wonder, questo Unicum in portoghese, appunto brasiliano e inglese, con vocal coach di Sergio Mendes. Non vi regalo Mashkenada. Vi regalo Rainbow's End.

Sergio Mendes, famosissimo con i suoi Brazil 66, con Maschinade e molti altri successi in portoghese. Questa era la mia estate, quella del 1983, e in America intendo, e è un brano che all'epoca era molto programmato dalle radio, che per moltissimi anni non ho riascoltato, e quando me ne sono impossessato, insomma, mi ha procurato benessere, quindi volevo condividerla con voi, anche perché appunto era il vocal coach di Stevie Wonder per il brano Bird of Beauty di poco fa, appunto del 74, per permettere a Stevie Wonder di poter cantare in portoghese, in brasiliano. Credo ci sia una piccola differenza appunto di pronuncia. Siete su Capital, Pharrell Williams con Beyoncé in duetto, ma anche una produzione per Beyoncé per la versione

Quenby con la Pharrell Williams, che tra l'altro produce questo brano, ma produrrà anche l'album che uscirà il 25 di ottobre di John Legend, intitolato Muse. Questa è la Can I Watch You. Proprio questa mattina mi sono messaggiato appunto con l'amico Antonio Baravalli, che vedrò sicuramente alle ATP Finals a Torino, dove è stato girato il video, lo spot appunto del nuovo coffee brand di Pharrell Williams e Pusha T, chiamato appunto Grinding, powered by Lavazza, inevitabilmente, con un'unica sola battuta di Pharrell Williams nello spot, che è questa: ciao, dice solo quello. Siete su Capital, questo è Dance at Wansel ed è l'unico brano di Terry Wells cantato appunto per Dexter Wansel, che gli chiese di diventare solista.

Suede Spain, questo Capital con Dexter Wansel, che è stato un grandissimo tastierista, un grandissimo produttore, e che speravo di poter vedere questa prima, la scorsa primavera appunto a Londra, però lui è scomparso qualche settimana prima. Peccato, perché avrebbe avuto sicuramente un impatto notevole alla Royal Tarpert Hall con la sua orchestra di 40 elementi. Non vedevo davvero l'ora, sarebbe stata l'unica opportunità per vederlo in concerto. Qui Terry Wells, sia Dexter Wansel che Gamble Enough le chiesero appunto di diventare artista solista e di abbandonare il ruolo di corista, ma lei ha declinato l'invito per sposarsi, ha scelto la vita privata. Ora John

Dexter Wansel prima con The Sweetest Pain, che è sicuramente legato alle Jones Girls, ha prodotto Nights Over Egypt, che è un brano straordinario, e Sweetest Pain lo ricordava un pochino, onestamente. Qui le Jones Girls hanno ottenuto un ritorno immediato di consensi al loro debutto, e l'architettura era, diciamo, quella tipica tra gli anni 70 e gli anni 80, cioè, diciamo, c'era l'orchestrazione degli anni 70 e poi c'erano i sintetizzatori innovativi, appunto, di Dexter Wansel, che ho citato poco fa. Questo invece è il nuovo singolo di Odile, è appena uscito il suo EP intitolato For a Good Time. Questo è After

La Germania, quindi cittadino del mondo a tutti gli effetti, anche perché ne ha girata di Europa. Questo è un disco che molti sostengono avrebbe voluto fare Michael Jackson. In realtà Michael Jackson voleva la drum machine che è stata utilizzata in questo brano, appunto la famosissima Lean all'inizio degli anni Ottanta, ma brano a tutti gli effetti di Rufus con la voce di Shaka Khan. Chiudiamo allora la prima ora con Ain't Nobody.

0: Nobody per il gruppo di Rufus con Chaka Khan. L'album era un live con quattro inediti, Live Stomping at Savoy del 1983. A chiudere la prima ora di The Vibe, Chaka Khan e Nobody.
1: The Vibe
2: on Radio Capital.
3: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
4: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta che fa
5: qualcosa. Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
6: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
7: CUP24, compara prenota fatto.
8: Abbiamo tutti bisogno di radici. Con Neia piantiamo nuovi alberi in aree desertificate perché la cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
9: E per un milione di euro, quanto ci ha messo il maratoneta più lento della storia a tagliare il traguardo?
10: 54 anni.

0: 8 mesi, 6 giorni, 5 ore e 32 minuti.
1: Esatto! Ma come facevi a saperlo?
0: E ascolto tutti i giorni Miti da Sfatare.
1: Quindi raccontano anche storie assurde.
2: Miti da Sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli.
0: E allora do la soluzione.
1: Quello è un altro gioco, ma vabbè.
0: Vinsero battaglie grazie alla loro...
2: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
5: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
6: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Radio Capital.

Can Make You Love Me If You Don't, Prince, ad aprire la seconda ora di The Vibe, con un filo di commozione ogni volta che sento questa canzone, ma in qualunque versione, che sia ben chiaro, quella di Bonnie Raitt, quella originale, quella di George Michael, quella di Prince, quella di Will Downing, anche quella di Will Downing, molto bella. La canzone originale era cantata da Bonnie Raitt, tra l'altro ricordo James Taylor sul palco del Summer Festival di Lucca, proprio con Bonnie Raitt, condividere con il pubblico la sacralità dell'esibizione, ma soprattutto la profondità, il dolore provato dalla protagonista della canzone, perché l'idea originale degli autori di Bonnie Raitt nasceva, diciamo, da una notizia di cronaca su un quotidiano letto appunto da entrambi. Era stato arrestato appunto un ragazzo reo di aver sparato all'auto dell'ex fidanzata e non si rassegnava appunto alla fine della relazione, una notizia che spesso troviamo purtroppo sui quotidiani. I can make you love me if you don't, era appunto Prince, qui su Capital ad aprire la seconda ora di The Vibe. Anche questo è una ballata molto intensa di Eric Bellinger, il nuovo Closure.

Che incanto, Closure, il nuovo singolo di Eric Bellinger, i temi della paternità, della guarigione, del lasciarsi andare all'interno di questi tre minuti di bellezza, appunto. Questo era l'album di esordio di Sisa. I temi anche qui erano vulnerabilità, erotismo, insicurezza, gelosia. E questa è una splendida supermodel, Sisa.

Ricordo perfettamente il video all'interno di un bosco, c'era uno specchio, la protagonista si guardava perché tutti siamo belli, questa ragazza era una supermodel, anche se poi di fatto non lo sembrava in base ai cliché, ma quello è un tema che tra l'altro anche Indiari aveva sviluppato nella bellissima video che forse ricordate. Era supermodel per Sisa, che da allora

è cresciuta moltissimo, come la ragazza che peraltro ha fatto la cover di questo brano, del prossimo brano, che era John Till. Io l'ho conosciuta così, appunto, su YouTube, fare la cover di questo brano, che peraltro ha rifatto anche Erykah Badu, e il brano era Hotline Bling, e lui è

Hotline Bling per Drake, memorabili concerti di Milano al Forum, anche perché li ho visti due volte, sold out naturalmente, con mio figlio, e quindi li ho visti anche con gli occhi di mio figlio, ed è splendido, davvero splendido, un'altra bellissima prospettiva, anche se lui propendeva per Party Next Door. Ho visto che aveva una debolezza più per Party Next Door, magari questa sera pubblico con la story della copertina di Drake e di questo album, perché c'è una cosa che mi riguarda di cui vado onestamente molto fiero. Drake aveva commissionato tra l'altro alla scultrice Rebecca Maria una statua di 3 metri che riproduceva Sade nella posa della copertina di Love Deluxe, poi se l'è tatuata sulla coscia. Impazzisce per Sade, e chi non impazzisce per Sade? Questo è il nuovo di Bonobo con Joy Crox.

Lodi Bonobo, che quando chiede una cantante non ottiene mai un rifiuto, aveva realizzato anche una bellissima canzone con Erykah Badu qualche anno fa. Ora Joy Crooks, che ha questa voce un po' nostalgica anni 60, come diciamo molte artiste appunto inglesi dell'ultimo periodo, da Amy Winehouse in giù, che sia ben chiaro. Always on your side, il nuovo di Bonobo. Questo è un tributo invece al quartiere Giamaica all'interno del distretto del Queens di New York. Tom Brown.

Funky for Jamaica doveva essere cantata nell'idea di Tom Brown da Chaka Khan, invece è stata cantata da Tony Smith, che onestamente non è da meno. Classico album jazz funk fine anni 70, inizio anni 80, la fusion proprio di quell'epoca, con i musicisti jazz che si concentravano su questi arrangiamenti danceable e questo groove che sarebbe diventato una miniera d'oro grazie ai campionamenti, diciamo, nel mondo dell'hip hop, con questa strumentazione astrati. Tom Brown con Funky for Jamaica, altro grande trombettista amatissimo da Questlove. Questa è la canzone più felice del mondo secondo Questlove, e ogni volta che la suona diciamo è la classica carica di cui ha bisogno. Questo lo ha dichiarato qualche giorno fa sul suo profilo Instagram. Route 101, Herb Albert.

Route 101 Esmofan, Herb Alpert, questo Capital che è stato anche un imprenditore notevole, ha fondato una casa discografica, la A&M, dove A, cioè la A, è l'iniziale del suo cognome. Tra pochissimo qui su Capital Leon

0: spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
1: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida?
7: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
10: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O

0: GattinoniTravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
1: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
3: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Perché? Perché?
7: Ecco perché.
4: Non fartela scappare.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
9: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Radio Capital. Solo bella musica.

Like a Day, Leon Thomas, mattatore lo scorso anno ai Grammy Awards come newcomer, come debuttante. Fly You Out, il loro singolo per Lucky Day. Questa è una splendida voce, quella di Randy Crawford, che aveva cantato Street Life per i Crusaders, e il tastierista Joe Sample di quel gruppo scrisse appunto questa canzone con lei sulle montagne della Sierra, Mammoth Lakes in California, dove viveva appunto Randy Crawford in pieno inverno. Una canzone che parla di una prigionia emotiva, del desiderio di liberarsene. Randy Crawford.

Randy Crawford con i Crusaders, con Joe Sample, un assoluto capolavoro, e il tema della prigionia emotiva, come dicevo, del desiderio di liberazione, che poi è lo stesso tema affrontato da Baz Luhrmann in Moulin Rouge 25 anni fa, incredibile, 25 anni fa, e cantata appunto da Nicole K.

in quel bellissimo medley con Ewan McGregor. Randy Crawford, One Day a Fly Away, questo Capital, più o meno la stessa atmosfera, con Quincy Jones, con un album del 1981, con una bellissima statua di un artista sudafricano di cui si era innamorato lui, ma anche Harry Mancini, che era entrato con Quincy Jones in quella galleria. Qui la voce è di James Ingram, Altro Angelo. Compliment.

di cui io sono follemente innamorato, e tra l'altro è uno dei pochissimi artisti insieme a Quincy Jones, a Prince e Andrea Rell, che è stato un grande discografico a cui ho dedicato una monografica di The Vibe. James Ingram da solo oppure con Quincy Jones, questa era 5100 Ways dell'album The Dude del 1981 di Q. Questo invece è il nuovo singolo di Gretchen Parlato. Al pianoforte c'è Robert Glasper, not bad, Robert Glasper. Il singolo nuovo si intitola The Wise Ones, novità su Capital per Gretchen Parlato.

Il pianoforte di Robert Glasper, che ho visto a Blue Note, e la voce di Gretchen Parlato, e anche lei l'ho vista al Blue Note all'epoca della cover di Holding Back the Years di Simply Red. Il nuovo The Wise Ones. Chiudiamo con una canzone di Seals and Croft, un piccolo capolavoro ripreso da molti artisti, compresi gli Isley Brothers.

0: Isley Brothers con un omaggio a Seals and Croft, la loro canzone originale è rimasta appunto nella memoria di tutti, anche questa cover di Isley Brothers che hanno lasciato spazio al giovanissimo Ernie, chitarrista, amico di Jimi Hendrix, si passavano appunto i trucchi sulle chitarre durante i live di Isley Brothers, perché c'era Jimi Hendrix appunto sul palco di Isley. E la Summer Breeze a chiudere l'appuntamento di The Vibe, grazie al maestro Mazza, a tutti voi vi auguro una buona serata, vi lascio con B-Side.
1: The Vibe, that feels good. Radio Capital.
2: Che sia una breve pausa o un viaggio da gustare con calma, Malta è una scoperta che incanta. Siti patrimonio dell'UNESCO, mare trasparente, sapori mediterranei e paesaggi che parlano al cuore. Malta, explore more culture.
3: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
4: My Movies presenta...
5: Joe, ti ricordi di Pineok?
6: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
5: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
4: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
6: Che sta succedendo? È una cosa da pazzi!
4: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
7: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
5: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
7: Anche io.
4: The Invite, il piacere è tutto nostro. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
8: Regina, ma che bel sorriso.
9: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
8: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
10: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
11: Ufficio Casa Smarrite?
12: Ho perso la mia voglia di lavorare.
11: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì, anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
12: Mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
14: 99, 99, non è possibile!
15: Tesoro, tutto ok?
14: 99, Puma, microtasso!
15: Calmati, ora chiamo qualcuno.
14: 99, Puma.
15: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
14: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
16: Naso che cola, occhi che lacrimano, gola che brucia. Quando è rinite allergica, non è solo un fastidio. I sintomi possono incidere profondamente sulla qualità di vita di chi ne soffre. Scatti di rinite, le smorfie che non fanno ridere. È un progetto di informazione e sensibilizzazione promosso da AITO. Realizzato in collaborazione con l'associazione Respiriamo Insieme APS e con il contributo non condizionante di Firma, azienda del gruppo Menarini. Scopri di più visitando il sito scattidirinite.it.
17: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
18: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
4: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
19: Radio Capital. Solo bella musica.
20: Alessio Bertallò e Radio Capital presentano B-Side. Contenuti

Buonasera, buonasera. Allora, credo che questo primo viaggio di B-Side lo troverete un po' esotico, perché andremo un po' in giro per il mondo. Tanto per cominciare, questo primo pezzo che sentite, se le mie informazioni sono corrette, in realtà è stato registrato dal vivo in Marocco e lo conoscete molto bene.

Beh, una versione molto particolare, no? Della famosissima Cashmere, Led Zeppelin, ma in questo caso non sono tutti Led Zeppelin, sono Jimmy Page e Robert Plant. Intanto lascio questo violino sotto che ci aiuta un po' a descrivere l'ambientazione, che nel 1994 appunto si sono riuniti, non chiamando John Paul Jones, e hanno registrato alcune delle canzoni dei Led Zeppelin, come per esempio questa, in parte in Marocco, in parte in Inghilterra, per un progetto di MTV. Ne uscì poi un album intitolato No Quarter, e questa versione, come avete sentito, ha anche tutta una parte orchestrale. In realtà sono coinvolte due orchestre, uno è un'orchestra d'archi egiziana e un'altra è un'orchestra più complessa marocchina, che ha anche le percussioni.

Plant per questa versione di Kashmir chiamarono un musicista che è quello che dirige la parte egiziana dell'orchestra, che è un bravissimo percussionista che si chiama Hossam Ramzi e suona così.

Ma com'è arrivato questo bravo musicista egiziano a collaborare con Jimmy Page e Robert Plant? In realtà la storia è cominciata qualche tempo prima, fine anni 80, quando Peter Gabriel riceve l'incarico di fare la colonna sonora di un film strafamoso. È L'ultima tentazione di Cristo, no? Film di Martin Scorsese, insomma, che ci siamo anche un po' dimenticati perché nel frattempo sono arrivate molte altre cose. Però di fatto quel film, che all'epoca fece molto scalpore, aveva anche una firma illustre per quanto riguarda la colonna sonora. E la firma ovviamente è quella di Peter Gabriel. Non dovete immaginarvi

disco di canzoni, ma un disco di emozioni, di toni scuri anche, come nel caso di questa Zar, che, se ho letto bene, insomma, dalle informazioni, allude proprio al fatto di scacciare i demoni, l'ultima tentazione di Cristo, ok? E in questo pezzo suona anche proprio il musicista egiziano Osam Ramzi, di cui vi parlavo.

Sembra un pezzo di Massive Attack, ma 10-15 anni prima. Qui sentite anche le percussioni del percussionista egiziano di cui vi parlavo. Poi il pezzo ha tutta una sua evoluzione, però lo uso solo come citazione perché in realtà voglio portarvi un po' più lontano di questo brano. Peter Gabriel si affezionò alla bravura di questo musicista, percussionista, nonché direttore d'orchestra, e se lo portò in un altro progetto che uscì nel 1992, se ricordo bene.

Digging in the Dirt, rovistando nel torpido. Bellissimo questo pezzo. Devo dire che lo leggo, e adesso vi dimostrerò proprio scientificamente perché lo leggo, con l'ultimo pezzo che ha pubblicato Peter Gabriel una settimana fa, qualcosa del genere, in occasione del 9 luglio, dove ho trovato molto interessante anche il testo. E infatti, prima di farvelo sentire, volevo un po' approfondire questa parte qui. Il pezzo si intitola Looking for the Happy, che è sgrammaticato, perché se vuoi dire cercando la felicità dovresti dire Looking for the Happiness, invece Looking for the Happy sarebbe tradotto cercando il felice, però non funziona in italiano, non riesco a rendervi l'idea di un gioco di parole, se lo ha voluto fare Peter Gabriel, non lo so. Fatto sta che il testo si apre facendo una citazione secondo me abbastanza esplicita dell'intelligenza artificiale. Dice: oh, you can imagine how much the world is changing all around us now. Puoi renderti conto di come stiano cambiando le cose intorno a noi? E poi cita proprio this fierce intelligence, questa intelligenza feroce. Io credo che si riferisca sia all'intelligenza feroce, ma anche poi a certi discorsi, no? Soprattutto nel mondo della comunicazione, della pubblicità, discorsi ideologici o anche legati all'hype tecnologico, che vengono costruiti con intento persuasivo, progettati per convincere, insomma. Un marketing anche dell'intelligenza artificiale, di cui si sta parlando poi moltissimo, anche in termini negativi, che delle volte hai il sospetto che venga fatto per promuoverla invece, no? Comunque non parla soltanto di intelligenza artificiale, c'è un momento nella metà del pezzo dove invece fa come Sorrentino quando fa gli stacchi di Sorrentino, no? Cioè stacco, c'è un'immagine di un bambino coinvolto in un incidente, stacco un circo mediatico, stacco un'immagine di un pezzo di carne. Adesso la sto traducendo un po' male la cosa, ma mi fa ridere questa cosa di fare il paragone con Peter Gabriel e Sorrentino. Però insomma l'intento è quello di descrivere come in realtà la comunicazione che ci arriva dai media, nuovi e vecchi che siano, è edulcorata, è una forma anche di desensibilizzazione mediatica, cioè ci rende un po' saturi e, come dire, non più reattivi a niente. Però c'è un buon finale nel testo, dove lui dice che alla fine bisogna lasciare i blues da parte. C'è anche un momento dove fa un interessante gioco di parole, che è happy to leave, happy to love, happy to give. Insomma, il senso di tutta questa cosa è trovare la felicità nelle piccole cose. E il pezzo fa così. Ve lo mischio, rischiando di sbagliare perché parlo anche, a dimostrarvi di quanto siano

buon padre ci offre una via d'uscita, una sorta di lieto fine a questa visione distopica che ha del mondo, e la soluzione è trovare la felicità nelle piccole cose. C'è un momento del testo dove dice: I am sitting by the oak tree, sono seduto qui sotto la quercia, con il conforto di a cup of tea. Così fa anche rima. Una tazza di tè. Questa cosa mi ha ricordato moltissimo un capolavoro italiano, che nel significato e un po' anche nello stile non è così lontana dalle cose che ci racconta e ci fa ascoltare Peter Gabriel. È un pezzo di tanti anni fa di Ivano Fossati, intitolato La pianta del tè, dove appunto il significato della pianta del tè è riuscire a trovare la felicità nelle cose piccole, nonostante sia andato in giro per il mondo. Così chiediamo il cerchio.

0: me è un capolavoro della musica italiana questo pezzo, tra l'altro con un featuring, la collaborazione di un musicista particolare, Andino, che suona questi strumenti a fiato. Andini si chiamava, perché è morto qualche tempo fa, Unha Ramos, ha collaborato in questo pezzo di Ivano Fossati, ma anche con altri musicisti molto prima, come per esempio Paul Simon.
1: B-Side. Contenuti correlati a mano.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60.

0: Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
1: Fandango, in collaborazione con My Movies, presenta in concorso alla mostra del cinema di Venezia.
2: Quanto tempo sei rimasta dentro tu?
3: 34 giorni, ero al Vesuvio. Tu?
2: 2 anni e 46 giorni. Ero al Garage Olimpo.
1: Dal regista di Garage Olimpo.
4: Domani è un gran giorno per te. Ti hanno chiamato e sei venuto a testimoniare. Vediamo un po' come ti comporti.

L'altro giorno ho trovato un po' di tempo per ascoltare un disco che avevo tralasciato da un paio di anni, come tantissimi altri, perché esce veramente troppa musica e è assolutamente impossibile stare dietro a tutto. Però insomma mi sono messo ad ascoltare questo disco di Saint Vincent, che è uscito poi nel 2024 esattamente. Ho trovato anche una sua intervista dove lei racconta un po' le ispirazioni di questo disco, e tra l'altro fra i nomi che cita come ispirazione del suono, del mondo di riferimento, c'erano anche i Nirvana. Ma il disco di Saint Vincent suona così.

Stiamo ascoltando un pezzo dal disco ultimo uscito di St. Vincent, anche se sono 2 anni fa che è uscito questo album intitolato All Burn Screaming. Vi dicevo, fra le cose che racconta St. Vincent, le ispirazioni sono in Nirvana, ma anche tecnicamente, perché c'è in un paio di pezzi di questo album c'è proprio Dave Grohl che suona la batteria, ovviamente, ed è stato anche registrato in uno studio dove è stato registrato In Utero dei Nirvana, ok? Quindi insomma è proprio andata a cercare un po' quelle atmosfere lì e forse anche quei collaboratori. È il primo disco che Annie Clark, perché si chiama così in realtà St. Vincent, fa da sola. Ha interrotto la collaborazione con Jack Antonoff, che era il suo braccio destro, insomma il suo socio nel progetto St. Vincent, che era noto per spingere i musicisti a scavare nei propri traumi facendogli la domanda: qual è la cosa peggiore che ti sia mai successa, ok? Allora, non mi sembra che lei si sia proprio liberata di questo metodo, perché il pezzo si intitola Hell is Near, l'inferno è vicino. Poi vediamo dopo come ha risolto la cosa. Però, di fatto, questo disco è stato fatto autonomamente da Annie Clark e ha diverse ispirazioni interessanti che io trovo anche molto, molto corrette, no? Per esempio, Tori Amos.

Si intitola Cruel, questo pezzo di Tori Amos, ed era molto simile, secondo me, un po' allo stile dei Massive Attack. D'altra parte questo pezzo è uscito nel 1998, quindi era proprio il momento dei Massive Attack. Vediamo se è vero.

Massive Attack, Inertia Creeps. Torno a St. Vincent, vi faccio ascoltare un altro album, anche questo, diciamo, come ispirazione abbastanza intriso nel dark, perché il pezzo si intitola Violent Times e lei racconta in questa intervista che ho trovato che è ispirata agli amanti di Pompei. Avete presente quelle statue, quei due amanti, li chiamano amanti, quei due corpi abbracciati morti durante l'eruzione? Ecco, il pezzo che ha fatto ispirandosi a quella statua, chiamiamola statua, è questo.

È un po' una drama queen, St. Vincent, qui addirittura ulula come un lupo, però l'ispirazione, lei raccontava, di questo pezzo è dai film di James Bond.

fantastico Tom Jones con Thunderball, ovviamente dalle colonne sonore dei film di James Bond. Devo dirvi che a proposito di San Vincent mi sono fatto un po' l'idea che ci sia anche molta costruzione del personaggio, no? Tutti questi ispirazioni dark che vanno dai Nirvana, Hell is Near, l'inferno è vicino, gli amanti di Pompei, insomma tutto questo viene poi smentito da uno dei suoi pezzi preferiti, quando ancora doveva iniziare il progetto di St. Vincent, che recentemente ha rifatto per un film.

0: B-side.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi tonno in olio d'oliva da 160 grammi a 1,49 euro e mozzarella da 125 grammi a soli 99 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: E per 1 milione di euro, quanto ci ha messo il maratoneta più lento della storia a tagliare il traguardo?
3: 54 anni, 8 mesi, 6 giorni, 5 ore e 32 minuti.
2: Esatto! Ma come facevi a saperlo?
3: Ascolto tutti i giorni Miti da Sfatare.
2: Quindi raccontano anche storie assurde.
4: Miti da Sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli.
3: E allora do la soluzione.
2: Quello è un altro gioco, ma vabbè.
3: Vinsero battaglie grazie alla loro...
4: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

Non si usano più tanto i supergruppi come si usavano, non so, negli anni Ottanta, ma questo di fatto è un supergruppo, perché sono i Dinner Party, sono poi formati da Robert Glasper, Terrace Martin, Kamasi Washington e Ninth Wonder. Insomma, sono tutti musicisti che, se seguiamo le tracce anche di quello che hanno fatto separatamente, incontriamo molte cose interessanti, ma soprattutto nell'insieme abbiamo un po' lo stato dell'arte di una black music contemporanea, spesso incrociata con il jazz, con la cultura hip hop e con l'R&B di questi ultimi tempi. Un po' l'iniziatore di tutto, un po' anche per attitudine, perché a diversi progetti di questo genere è Robert Glasper.

Ecco, in questa Why We Speak di Robert Glasper avete un po' la sensazione del suo orizzonte, che comprende rap, Q-Tip ed Esperanza Spalding, questa bravissima bassista cantante che qui è, canta anche in francese. È un po', diciamo, un brano emblematico di tutta la carriera che ha fatto Robert Glasper fino adesso. In Dinner Party non c'è solo lui, vi dicevo, c'è anche Kamasi Washington.

Get Lit, si intitola, dall'ultimo album di Kamasi Washington, sassofonista molto bravo. Io non sono proprio un fan, ve lo dico sinceramente, lo trovo molto caotico, pur essendo un bravissimo musicista, un po' come fa anche intuire questo pezzo, ed è uno dei meno caotici dell'album che ha fatto. Qui c'è George Clinton, c'è un altro rapper che si chiama The Smoke, insomma la formula è anche quella di Robert Glasper, quindi di gruppi molto aperti, come anche nel caso di Dinner Party, anche se quello è un gruppo con i musicisti molto ben definiti. E c'è da dire una cosa, che Kamasi Washington è un po' al centro di una formazione, un collettivo di musicisti che si chiama West Coast Get Down, dove ci sono anche fra gli altri Thundercat, bassista, e suo fratello Ronald Bruner Jr., che è un batterista. E un po' questo è il nucleo dei musicisti che è finito poi per fare uno dei dischi contemporanei della cultura hip hop più importanti, cioè quello di Kendrick Lamar. Li troviamo praticamente tutti qui dentro.

Dunque, c'è un altro componente dei Dinner Party che vi presento con un altro lavoro che ha fatto, anche lui un produttore come Terrace Martin. Si chiama Ninth Wonder. Fra le cose che ha fatto, per esempio, c'è anche questa collaborazione che ha fatto con Jay-Z, con insomma dei rapper più strafamosi del mondo, precisamente in questo pezzo intitolato Threat.

Thread, Jay-Z. Allora, in questo piccolo viaggio che abbiamo fatto partendo dai dinner party, elencando insomma i componenti di questo supergruppo, abbiamo incontrato almeno già due tenori completamente diversi di musica. Da un lato, insomma, nel caso di Robert Glasper, di Kamasi Washington, il lato, diciamo così, molto influenzato dal jazz, perché sono tutti musicisti che arrivano anche da quella scuola lì. Nel caso di Kendrick Lamar invece c'è l'hip hop, no? C'è il rap, dove però Kendrick Lamar riesce a far entrare questi musicisti. Tra l'altro il pezzo di Kendrick Lamar era prodotto da Terrace Martin dei Dinner Party, appunto, e questo invece è il rap old school rispetto a Kendrick Lamar, cioè quello di Jay-Z. Però il pezzo è prodotto da un altro dei Dinner Party, Ninth Wonder. È un po' labirintico, però è così, e vi fa capire un po' come tutte queste comunità alla fine collaborino fra di loro. E in questa thread di Jay-Z ci metto un altro supergruppo, perché uno dei musicisti che ricorre nelle cose dei Dinner Party e di Glasper è Isaiah Sharp.

che è un bravissimo chitarrista, che troviamo in un supergruppo che annovera al basso Pino Paladino, Questlove alla batteria, James Gadson, un altro batterista insomma storico, Chris Dave, un altro batterista storico, Roy Hargrove, tutti i musicisti che hanno collaborato e non una volta sola con D'Angelo. Alcuni di questi anche in questa

0: a mano.
1: In collaborazione con Radio Capital, gli After Hours tornano dal vivo con Quello che non c'è, Tour 2027. 18 imperdibili appuntamenti nei club delle principali città italiane ed europee tra gennaio e febbraio del prossimo anno per celebrare insieme 40 anni di musica e i 25 anni di un disco iconico. After Hours, Quello che non c'è, Tour 2027. Date i biglietti su mc2live.it e vivaticket.com. Tutte le informazioni su capital.it.
2: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
3: d'ora in poi lascerò.
4: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
1: Capital Red Carpet.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Capital Red Carpet.
10: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
11: Dopo aver trovato l'amore?
10: Io e te, cosa siamo?
11: Cosa può andare storto?
10: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
11: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
12: Oh, ma sei su, non te l'hanno portata via i vigili?
13: Cosa cantava quello? Questo mondo di vigili?
11: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
1: Capital Red Carpet.
14: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

È un remix, come avrete sicuramente capito, di un pezzo molto famoso di Sade, No Ordinary Love. Ed è curioso come in qualche modo riporti un po' tutto alle origini, perché Sade è di origini nigeriane, anche se poi la musica che ha inventato era

ma che aveva in nuce già qualche cosa che corre e ricorre sicuramente con la multiculturalità, per esempio, della città di Londra, che ospita tantissimi nigeriani, non soltanto nigeriani ma anche africani, che poi hanno, alla fine producono della musica interessante. Vi faccio per esempio sentire Thames e provo anche a mixarla dentro questo pezzo, perché alla fine la ritmica è molto simile.

Lei si chiama Ego, Ella May, è un'altra delle tantissime voci o firme o musicisti che hanno questa qualità, diciamo, africana, che sicuramente riguarda le loro origini o le origini della loro famiglia, che da Londra, soprattutto da Londra, poi fanno sentire queste cose nel resto del mondo. Questo tra l'altro è il suo ultimo disco. Lulu, Never Done.

Allora, lei è Yasmin Lacey, che non è africana, credo che sia di origini giamaicane, insomma, risalendo lungo la linea della famiglia. Si tratta comunque sempre di un artista inglese che rappresenta un po' questa multiculturalità a cui faccio riferimento adesso, soprattutto africana, perché noto che c'è una certa omogeneità estetica, no, in queste cose, nel modo di cantare, nel modo di arrangiare i pezzi, assolutamente non volgare. Si tratta di musica pop, non particolarmente significativa e profonda, però ha la virtù di avere questo suono, questa direzione estetica molto ben definita, che a me piace molto, soprattutto a quest'ora. Lo trovo un genere giusto, ecco, per fare slow down, ed è per questo che la inseguo un po', cercando di andare da artista ad artista e ogni tanto uscendo anche da questa regola africana, diciamo. Allora, visto che Yasmin Lacey ci ha aperto la porta dei Caraibi, adesso provo a mixare un pezzo che hanno pubblicato poco tempo fa gli Ezra Collective, che si apre proprio con uno strumento tipico dei Caraibi, cioè le steel drum, no? Quei bidoni che erano originariamente destinati a raccogliere liquidi, forse anche petrolio, che poi vengono modificati, vengono fatti in modo che riescono a produrre delle note, e questo è diventato uno strumento tipico, per esempio, dell'isola di Trinidad, forse anche di Tobago, ma li ho sentiti anche in Guadalupe. Insomma, è un suono che riporta immediatamente ai Caraibi. Prova a mixarlo.

Si intitola Well Organized, è un nuovo di Ezra Collective con la voce di Lila Ike. E visto che fino adesso ho messo soltanto voci femminili, forse anche perché si sposano molto bene, diciamo, con questo genere di musica, concludo questo viaggetto che abbiamo fatto fra Africa e Caraibi e Londra, naturalmente, con un musicista invece che tra l'altro ha una bellissima voce, è un sassofonista in realtà, si chiama Kaidi Akinibi, ha fatto un paio di progetti, il suo solista forse è il più interessante, questo pezzo è intitolato All Must Stand.

0: Kaidi Akinibi. Vi dicevo, sassofonista, è lui che suona questo sax che sentite, è sua la voce. Insomma, musicista che mi incuriosisce molto, anche il pezzo avete sentito non è semplicemente una caramella pop come le pur belle altre cose che abbiamo sentito. Insomma, uno di quelli che sto seguendo, perché secondo me questo è un musicista di grande talento, anche lui dal cognome di origini nigeriane. Ma ne parliamo la prossima volta. B-side.
1: B-side.
2: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
3: Fandango, in collaborazione con My Movies, presenta in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia.
4: Quanto tempo sei rimasta dentro tu?
5: 34 giorni, ero al Vesuvio. Tu?
4: 2 anni e 46 giorni. Però ero al Garage Olimpo.
3: Dal regista di Garage Olimpo.
6: Domani è un gran giorno per te. Ti hanno chiamato e sei venuto a testimoniare. Vediamo un po' come ti comporti.
3: Adriano Giannini, Ritorno a Buenos Aires. Un film di Marco Bechis, dal 17 settembre al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.

0: Capital by Night.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso.

0: ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: My Movies presenta.
2: Joe, ti ricordi di Pin e Hook?
3: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
2: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
1: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
3: Che sta succedendo? È una cosa da pazzi!
1: Con Olivia

0: questione di te. Allora cerchi l'unico City SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1. Conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Capital by Night.
1: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra

0: culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
1: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché? Perché?
5: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: I want all the world. Send the word.
1: Capital by night.
2: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, renta 6 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech 19 e 20 settembre.
4: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
5: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Perché? Perché?
8: Ecco perché.
5: Non fartela scappare.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.